0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte. Blu notte.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Nell'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come?

0: Un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: 99, non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
3: pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
4: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Al settembre

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio, con 206 persone a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico.
4: I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia col 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson col 20%.
5: Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che fa pressing alla Presidente del Consiglio per le legislative.
4: La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
5: Voltiamo pagina, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità e nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. L'intelligenza artificiale cessa di essere una sperimentazione isolata ed entra stabilmente nel sistema scolastico italiano.
4: Lo sport: l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley. Gli azzurri battono 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
6: L'asticella 2,41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che, insomma, sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera. Ho fatto gioire sicuramente tante persone che mi sostengono. Oggi mi sono svegliato che ho detto: oggi è un giorno speciale. Me l'ero scritto nel braccio: Showtime baby. È stato uno show pazzesco. Guardo Los Angeles con una fame, una cattiveria, una voglia che non vi potete immaginare.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
8: Villa Lutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Ed eccoci arrivati, primo contatto con i due previsti come ogni mattina, l'abbiamo quest'oggi con la redazione di Gazzetta di Parma.it, per lei c'è Asia Rossi, buongiorno Asia.
3: Buongiorno radioascoltatori, eccoci con le notizie della redazione web della Gazzetta di Parma.it. Partiamo dalla viabilità. C'è stato un incidente questa mattina in autostrada poco dopo le 7:20 all'altezza del chilometro 104. L'incidente ha provocato circa 4 km di coda. Per chi arriva da Milano è consigliata l'uscita Parma Ovest sulla 15 con rientro a Parma per proseguire verso Bologna. Veniamo invece alla sanità. Apre oggi in via 24 maggio il nuovo ospedale di comunità, il primo anche. La struttura dispone di 20 posti letto ed è pensata soprattutto per accompagnare anziani, persone fragili, pazienti con patologie croniche nella fase tra il ricovero ospedaliero e il ritorno a casa. Parliamo invece della cronaca. Raid in un'abitazione nel quartiere Cittadella. La proprietaria, rientrando a casa, ha trovato la stanza completamente a soqquadro e diversi oggetti di valore rubati. A rendere ancora più difficile da spiegare l'accaduto è il fatto che, secondo la donna, non ci sarebbero segni di effrazione sulla porta blindata. Poi torna l'attenzione sulla tragedia della piccola Sofia, morta nel 2013 a soli 3 anni. A parlare il padre Edoardo Belkov, che ricorda anche le altre vittime, dice: la morte di Sofia finora è stata vana. Passiamo a un altro evento molto sentito in città. Parma ieri è stata protagonista della mezza maratona, con una città invasa da migliaia di runner, circa 5.500 partecipanti alla manifestazione, diventata uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell'anno. Chiudiamo con il calcio. Il Parma torna in campo oggi alle 18:30 al Tardini contro il Como, una sfida impegnativa contro una delle squadre più attese del campionato. Per ora è tutto, ci sentiamo al prossimo aggiornamento.
2: Perfetto Asia, noi ti aspettiamo qua in radio nei nostri studi come sempre 11:45.
0: Gazzetta di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Oggi, 14 settembre, ci sono due artisti che avrebbero compiuto gli anni, dico avrebbero perché non ci sono più entrambi. Il primo è italiano, compirebbe 88 anni, molto più giovane l'altra inglese invece di nome Amy Winehouse, che festeggeremo, ricorderemo più tardi nel corso del nostro appuntamento. Califano, 88 anni per lui. Ecco, già chiamarlo semplicemente cantautore è un po' poco, diciamolo, perché Califano è sempre stato uno di quei personaggi che prima ancora di ascoltare una canzone avevi l'impressione di conoscerlo. Er Califfo, la voce roca, la parlata romana, la sigaretta, le notti, le donne, gli eccessi, quella faccia da uomo che sembrava appena rientrata alle 6 del mattino anche quando erano le 11. Insomma, dietro quella maschera da viveur c'era un autore straordinario. Ha scritto centinaia di canzoni per sé e per gli altri. Alcune sono state anche inserite nella storia della musica italiana. Diciamo che le canzoni di straordinario successo le ha scritte più per gli altri, tipo Minuetto, resa immortale da Mia Martini, oppure sua è La musica è finita, portata poi al successo di Ornella Vanoni, e poi le sue Tutto il resto è noia, Io non te piango, eccetera eccetera. Califano aveva una carissima, rarissima caratteristica: poteva parlare di una notte passata con una donna e due frasi dopo tirarti fuori una considerazione sulla vita che sembrava scritto da uno che aveva passato la notte a leggere filosofia. Forse perché Califano la vita non l'ha studiata, l'ha frequentata, l'ha vissuta, e anche parecchio. Lo ascoltiamo oggi in questa collaborazione di un pezzo storico, insieme a Pago, entrambi per riprendere questa canzone che si chiama Un'estate fa.
1: Un'estate fa.

0: che finisce qua. Una storia di noi due. Sono cose che succedono.
1: Appuntamento con questa canzone realizzata insieme a Pago dal titolo Un'estate fa di Franco Califano. Ecco, quella con Pago è probabilmente perfetta per stamattina, no? Nel 2008 incidono insieme Un'estate fa, si erano conosciuti durante Music Farm nel 2006 e da lì nacque anche un'amicizia. C'è poi questa particolarità perfetta con Un'estate fa, l'adattamento italiano di Una belle histoire di Michel Fugain. Questa è la canzone francese dalla quale poi è nata questa versione italiana. Il testo italiano era stato proprio scritto da Califano nel 72, quindi oltre 30 anni dopo Califano torna a cantare le proprie parole insieme a Pago, insieme alle canzoni delle quali vi ho già parlato con Mia Martini, Ornella Vanoni, eccetera eccetera. C'è un'altra canzone scritta insieme ad Alberto Laurenti, Antonio Gaudino, si chiama Tempo Piccolo. Califano l'ha incise, ma negli anni poi è stata reinterpretata da diversi artisti ed è diventata uno dei brani più amati del suo repertorio. Probabilmente la versione che vi faccio ascoltare sarà quella per voi più conosciuta. Federico Zampaglione con Tiro Mancino ha avuto questo rapporto artistico molto forte con Califano e Tempo Piccolo è uno dei pezzi attraverso cui questo legame è stato maggiormente celebrato. E allora ce l'ascoltiamo. Un Tempo Piccolo, oggi Tiro Mancino. Diventa

0: tempo piccolo.
1: Ed ecco qua un'estate fa con Pago la collaborazione Un tempo piccolo Tiro Mancino, ve l'ho fatto ascoltare dalla voce di Zampaglione, ma c'è anche una versione tutta targata Franco Califano. E per chiudere e per ricordarlo dopo 88 anni dalla sua nascita,
0: un'incognita ogni sera mia,
1: una canzone scritta per Mia Martini,
0: un'agonia,
1: interpretata da lui.
0: Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo.
1: Si chiama Minuetto.
0: Non ce l'ho.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: 99, non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
3: pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
4: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
7: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
8: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
9: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Allora, sono passati 44 anni, ma ci sembra giusto ricordare questa icona, icona del cinema, icona dell'eleganza, icona di bellezza, icona delle favole, insomma, un'icona continua. Parliamo di Grace Kelly oggi. Ci lasciava, era un 14 settembre del 1982, per le cronache Rosa era la principessa Grace. Nel mondo del cinema è stata un'attrice di fascino straordinario ed eleganza, nata a Filadelfia in Pennsylvania e morta nel 1982 a Capdale in Francia. Iniziò come indossatrice, debuttando sul grande schermo come coprotagonista del western Mezzogiorno di Fuoco del 52, e nei due anni successivi si consacrò come attrice, prima con Mogambo, che le regalò la prima nomination all'Oscar, poi La ragazza di campagna, che le fece conquistare l'ambita statuetta come miglior attrice protagonista. Il thriller si dimostrò il genere a lei più congeniale. Recitò in numerosissime pellicole del maestro del brivido al secolo Alfred Hitchcock, Il delitto perfetto, Caccia al ladro con Gary Cooper, La finestra sul cortile, e nel 1956, l'apice della popolarità, sposò il principe Ranieri III di Monaco, ritirandosi poi dalle scene. Dall'unione, ricordiamo, nacquero tre figli: Alberto II di Monaco, sovrano attuale del principato monegasco dal 2005, giusto, Carolina e Stephanie di Monaco. Detto questo, un pensiero va da lei a tutto quel meraviglioso mondo dorato, per lei non finto, per molti semplicemente immaginario, che la contornava. Sull'incidente in auto sono state fatte tante illazioni, pareva che al volante ci fosse Stephanie, altri dicono non è vero, ma tutto quello che immagino in un modo o nell'altro voi sappiate già perfettamente. Grace Kelly non è solo il suo nome, ma anche il titolo di una canzone di Mika che le dedicò.
1: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Ed eccolo qua, un testo ironico che racconta la ricerca dell'identità, in realtà dell'accettazione, citando proprio Grace Kelly come quello che sarebbe il simbolo di eleganza, perfezione, anche no, irraggiungibile. I try to be Grace Kelly, but all her looks were said, nel corso del nostro appuntamento di questa mattina con Grace Kelly. Primo singolo del cantante, tra l'altro libanese Mika, l'uso virtuosistico del registro del falsetto nella canzone ricorda per alcuni la voce di Freddie Mercury, a cui Mika era stato anche lontanamente, come dire, paragonato. Detto questo, Grace Kelly, singolo discografico del 2007, il video tra l'altro è stato diretto da Sophie Muller, prodotto da Zino Campbell e girato agli Shepperton Studios a Shepperton nel Surrey in Inghilterra all'inizio proprio del novembre, in quel caso del 2006. Abbiamo ricordato lei e anche lui, perché no? Thank you.

L'informazione è quella che arriva dalla redazione di Radio TV Parma, in realtà 12 TV Parma, e molte delle notizie che ascolterete nei nostri notiziari locali avrete modo di vedervi, anche corredati da servizi video più approfonditi nel corso del TG che TV Parma vi propone all'ora di pranzo. Detto questo, cominciamo il tempo di un classico e poi subito dopo il segnale orario delle 10 l'appuntamento con il GR locale.

0: Sono le 10:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, cordoglio attraversetolo per la morte di Cristian Orlandini, il 35enne che ha perso la vita sabato sera lungo la Massesa Cascina Piano di Langhirano. Viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause da chiarire, si è scontrato contro un'auto. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica del sinistro. Orlandini lavorava nell'azienda di famiglia, un'importante realtà produttiva che si occupa della fabbricazione di macchine per imballaggio. Il 35enne lascia i genitori e una sorella. Un incidente si è verificato poco dopo le 7 questa mattina lungo l'autostrada A1 al chilometro 104 sud, segnalate code fino a 4 km tra il bivio per la 15 e il casello di Parma in direzione Bologna. La sanità è pronta a Parma il nuovo ospedale di comunità di via 24 maggio che da oggi accoglie i primi pazienti, 20 i posti letto, investiti quasi 4 milioni, di questi 2,2 finanziati dal PNRR. La struttura, denominata OSCO, garantirà assistenza continuativa 24 ore su 24, mettendo in rete ospedale, medicina generale, servizi territoriali e assistenza domiciliare nella gestione delle persone. OSCO sorge al fianco della casa di comunità Lubiana San Lazzaro e nasce per accompagnare le persone, in particolare anziani, fragili e con più patologie croniche, nella fase intermedia tra il ricovero specialistico e il ritorno al domicilio, o per rendere in carico situazioni domiciliari complesse, evitando, quando possibile, l'ospedalizzazione. Voltiamo pagina, nuove scoperte risalenti all'età del bronzo nel sito Canova in prossimità della zona di Albareto. Si è conclusa la terza campagna di scavi archeologici in località Stabielle su un pianoro situato a poche centinaia di metri dalla vetta del Monte Chiaro. Tutti i dettagli in un servizio sulla Gazzetta di Parma. Ora lo sport, il calcio alle 18:30. Como Parma, tra i crociati convocato Bernabé, ma dovrebbe partire dalla panchina. In regia Sierro, in attacco Romero, parte favorito su Touré per giocare al fianco di Lontani. Il prepartita sulle frequenze di Radio Parma, dalle 14 torna l'appuntamento con Palle in Tribuna, messaggi al 333 92 00 170, e dalle 18:15 la radiocronaca in diretta della partita sempre su Radio Parma. Subito dopo il match, serata speciale su 12 TV Parma alle 20:30, diretta live, poi a seguire Bar Sport. E intanto in Serie A, nei match di ieri, vittorie del Lecce sul Monza e del Sassuolo sulla Juventus. Resta a quota 1 alla pari del Parma il Bologna, sconfitto a Napoli. Saber Zinubi dell'Atletica Valle Camonica e Francesca Durante dell'Atletica Casone Noceto hanno conquistato la Parma mezza maratona. La Parma Ten invece è andata al fidentino Fabio Ciati dell'Atletica Reggio e alla parmigiana Sara Rigoni della Calcestruzzi Corradini Excelsior. Si è chiuso così ieri il secondo giorno della Parma mezza maratona, la manifestazione firmata Cus Parma giunta alla sua 28esima edizione, uno successo con oltre 5.500 iscritti. In chiusura diamo uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura sui 29-30 gradi, condizioni stabili anche domani. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i wow dei Spesò. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Allora, come abbiamo fatto nella precedente parte, prima delle 10, ci siamo occupati di Franco Califano e di quelli che sarebbero stati i suoi 88 anni, un'altra artista grande, enorme, una delle più grandi che c'è stata mai in circolazione oggi, compirebbe 43 anni e ci ha lasciato, già pensate, 15 anni fa. Parliamo di una signora della musica jazz, rhythm and blues e

0: Emiliani, ne abbiamo ascoltati tanti nel mese di settembre, anche Luca Carboni ha un suo spazio importante. E allora, vediamo una delle sue incisioni più amate dal pubblico ai tempi di Silvia Lossai. C'era anche questa, 1987, la interpretava, si chiamava Chicchi di grano.
1: Cantichi.

Eh già, oggi avrebbe compiuto 43 anni Amy Winehouse, e già questa è una frase che fa uno strano effetto, no? Perché quando pensiamo ad Amy Winehouse la immaginiamo sempre giovanissima, con quella montagna di capelli neri cotonati, l'eyeliner esagerato, i tatuaggi sulle braccia, quella voce che sembrava appartenere a una donna che aveva vissuto almeno 3 vite e bastano, e invece è

È nata proprio il 14 settembre dell'83 a Londra. Cresce in una famiglia dove la musica gira continuamente, jazz soprattutto, e Amy, ancora ragazzina, capisce molto presto che quella sarà la sua strada. A 16 anni un amico manda una demo, un talent scout, e lì qualcuno sente quella voce e capisce che c'è qualcosa di diverso. Lei non aveva la voce perfetta costruita in laboratorio, aveva una voce assolutamente riconoscibile, e nel 2003, a 20 anni, pubblica il primo album, che si chiama Frank. Il titolo è già un programma. Frank in inglese significa non Franco, Franco nel senso del nome. Frank vuol dire sincero, franco, e lei lo è anche troppo. Si vede relazioni di tradimenti, di sesso, di uomini sbagliati, di fragilità. Non sembra per nulla interessata a diventare la brava ragazza della musica britannica, anzi sembra quasi fare di tutto per evitare di esserlo. Poi, 3 anni dopo, arriva un disco, si chiama Back to Black, e da quel momento Amy Winehouse non appartiene più solo all'Inghilterra, appartiene al mondo. E allora sentiamola proprio a partire da quella canzone, l'originale, non il remissato, Back

Ed eccola qua la cosa incredibile di Amy Winehouse. Ascoltate soltanto la voce, potrebbe essere una cantante degli anni 50, jazz, una donna afroamericana cresciuta nei club fumosi degli anni 60, oppure una cantante soul con 40 anni di carriera alle spalle. Invece quella voce usciva da questa ragazza londinese di poco più di 20 anni. Amy prende jazz, soul, rhythm and blues, come vi dicevo, Motown, li porta dentro gli anni 2000 senza farli sembrare vecchi. E poi arriva la canzone che avete ascoltato, una canzone che diventa gigantesca, Rehab. Il ritornello, tra l'altro, racconta una cosa tutt'altro che divertente: le persone intorno a lei cercano di convincerla ad andare in riabilitazione e lei dice di no. Il mondo però la canta, la balla, la passa alla radio in continuazione. Nel 2008 Amy conquista 5 Grammy Awards in una sola notte, una delle cantanti più importanti del pianeta. Ma qui la storia comincia ad avere un lato quasi crudele, perché mentre il pubblico si innamora sempre di più della sua musica, Amy sta sempre peggio. I giornali cominciano a raccontare qualsiasi cosa faccia, una fotografia diventa una copertina, una caduta diventa una notizia, una serata sbagliata diventa uno spettacolo. Insomma, Amy è il personaggio che tutti vogliono guardare. Forse questa è una delle parti più amare della sua storia. Milioni di persone vedevano che quella ragazza si stava distruggendo e contemporaneamente milioni di persone non riuscivano a smettere di guardare. Il 23 luglio del 2011 Amy Winehouse viene trovata senza vita nella sua casa di Camden a Londra. Aveva 27 anni, 27, e inevitabilmente il suo nome finisce accanto a quelli di Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, il famoso e maledetto club dei 27, per capirci. Artisti enormi morti tutti a 27 anni. Nel caso di Amy, l'inchiesta stabilirà che la morte fu causata da intossicazione da alcol. Ma c'è una cosa che personalmente trovo ancora più impressionante. Amy Winehouse pubblicò soltanto 2 album in studio durante la sua vita, 2, Frank e Back to Black. Pensate a quanti artisti pubblicano 10, 15, 20 dischi e passano senza lasciare quasi traccia. A lei ne sono bastati 2 per diventare un'icona, e forse dovremmo anche smettere di ricordarla soltanto come la ragazza fragile, tormentata, morta a 27 anni, perché prima di tutto Amy era una musicista straordinaria. Scriveva, componeva, conosceva profondamente il jazz, aveva questo fraseggio vocale impressionante e soprattutto possedeva quella cosa che non si insegna in nessuna scuola di musica: appena iniziava a cantare capivi chi era. Oggi avrebbe 43 anni, viene spontaneo chiedersi, no, come sarebbe cambiata, e se sarebbe cambiata quella voce, che musica avrebbe fatto, se avrebbe abbandonato l'immagine, se oggi sarebbe una grande signora del soul britannico. Non possiamo saperlo, ma possiamo sapere una cosa: che ci sono artisti che hanno avuto una carriera lunghissima, lei ha avuto pochissimo tempo, eppure in quel tempo piccolo, tanto per citare Franco Califano di cui parlavamo prima, ha lasciato qualcosa di enorme. Buon compleanno quindi a Amy, l'ascoltiamo con questa intensa Love is a Losing Game.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano le elezioni legislative in Svezia. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in vantaggio di 3 seggi sulla coalizione di destra del premier Ulf Kristersson. Si prospettano così giorni di incertezza in attesa dello scrutinio definitivo. I dati provvisori indicano un margine ristretto a favore dell'opposizione e del tentativo dell'ex premier Magdalena Andersson di tornare alla guida del governo a capo della coalizione di sinistra. L'esito è atteso per mercoledì.
1: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così timori relativi alle interruzioni delle forniture.
2: Prosegue in Campidoglio a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
1: Nuova allerta per l'Etna. La nube sprigionata da nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est in direzione dell'aeroporto di Catania a una velocità di circa 18 km orari e si starebbe progressivamente dissipando, ma per il momento rimane allerta rossa.
2: La maggior parte degli studenti italiani oggi rientra in classe. La campanella suona così per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica. Si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Sul piano didattico tornano nei licei le materie di storia e geografia separate al posto della geostoria unica, mentre l'intelligenza artificiale entra ufficialmente nei programmi di educazione civica.
1: Lo sport, l'Italia del volley di De Giorgi conquista gli ottavi degli europei maschili con la terza vittoria nella Pool A. Dopo i 3-0 contro Svezia e Grecia, arriva il 3-1 alla Slovacchia al Palapanini di Modena. Gli azzurri spingono subito sull'acceleratore con un Pardo Mati magistrale nel ruolo di centrale. Nel terzo parziale dominato dall'Italia si rivede anche Alessandro Micheletto, bene anche Mattia Bottono nel quarto set. Il prossimo match è in programma domani contro la Cechia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: 99, non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
3: pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
4: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Spaccio occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
7: Da Spaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Pharma, la radio siamo noi.
1: Tengo Selos, quasi a chiudere il nostro appuntamento di questa mattina. Alle 11 tornerà la cronaca locale.

0: Allora, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento anche per questa mattina. Insieme vi lascio con una ballata che ogni tanto qualcuno di voi ci richiede, mi fa molto piacere perché amo questo pezzo del Wall of Voodoo, ex Wall of Voodoo, che si chiama Stan Ridgway, e ogni tanto c'è qualcuno che dopo averla conosciuta attraverso appunto Radio Parma ce la richiede. Ci salutiamo proprio su quella, si chiama Camouflage, vi porterà alle 11. Ci ritroviamo stanotte alle 22, dico bene, con Hot Chili, in caso contrario domani alle 9. Vi aspetto, ciao!
1: Avete ascoltato i...
2: No. No, forse non ci siamo. I gatti. Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.

0: Sono le 11 e 0 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, cordoglio attraversato per la morte di Cristian Orlandini, il 35enne che ha perso la vita sabato sera lungo la Massesa Cascina Piano di Langhirano. Viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause da chiarire, si è scontrato contro un'auto. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica del sinistro. Orlandini lavorava nell'azienda di famiglia, un'importante realtà produttiva che si occupa della fabbricazione di macchine per imballaggio. Il 35enne lascia i genitori e una sorella. Un incidente si è verificato poco dopo le 7 questa mattina lungo l'autostrada A1 al chilometro 104 sud, segnalate code fino a 4 km tra il bivio per la 15 e il casello di Parma in direzione Bologna. La sanità è pronta a Parma il nuovo ospedale di comunità di via 24 maggio che da oggi accoglie i primi pazienti, 20 i posti letto, investiti quasi 4 milioni, di questi 2,2 finanziati dal PNRR. La struttura, denominata OSCO, garantirà assistenza continuativa 24 ore su 24, mettendo in rete ospedale, medicina generale, servizi territoriali e assistenza domiciliare nella gestione delle persone. OSCO sorge al fianco della casa di comunità Lubiana San Lazzaro e nasce per accompagnare le persone, in particolare anziani, fragili e con più patologie croniche, nella fase intermedia tra il ricovero specialistico e il ritorno al domicilio, o per rendere in carico situazioni domiciliari complesse, evitando, quando possibile, l'ospedalizzazione. Voltiamo pagina, nuove scoperte risalenti all'età del bronzo nel sito Canova in prossimità della zona di Albareto. Si è conclusa la terza campagna di scavi archeologici in località Stabielle su un pianoro situato a poche centinaia di metri dalla vetta del Monte Chiaro. Tutti i dettagli in un servizio sulla Gazzetta di Parma. Ora lo sport, il calcio alle 18.30, Como Parma, tra i crociati convocato Bernabé, ma dovrebbe partire dalla panchina, in regia Sierro, in attacco Romero, parte favorito su Touré per giocare al fianco di Lontani. Il prepartita sulle frequenze di Radio Parma, dalle 14 torna l'appuntamento con Palla in Tribuna, messaggi al 333-9200170. E dalle 18.15 la radiocronaca in diretta della partita, sempre su Radio Parma. Subito dopo il match, serata speciale su 12 TV Parma alle 20.30, diretta live, poi a seguire Bar Sport. E intanto in Serie A, nei match di ieri, vittorie del Lecce sul Monza e del Sassuolo sulla Juventus. Resta a quota 1 alla pari del Parma il Bologna, sconfitto a Napoli. Saber Zinubi dell'Atletica Valle Camonica e Francesca Durante dell'Atletica Casone Noceto hanno conquistato la Parma mezza maratona. La Parma Ten invece è andata al fidentino Fabio Ciati dell'Atletica Reggio e alla parmigiana Sara Rigoni della Calcestruzzi Corradini Excelsior. Si è chiuso così ieri il secondo giorno della Parma mezza maratona, la manifestazione firmata a Cus Parma giunta alla sua 28esima edizione, uno successo con oltre 5.500 iscritti. In chiusura diamo uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura sui 29-30 gradi, condizioni stabili anche domani. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: 99 non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99.
6: Pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
9: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: 99, non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
3: pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
4: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centro-destra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
1: È deceduto all'ospedale di Mestre San Micheli il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
2: La notte scorsa un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento sito nel quartiere di Genova Quinto. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo.
1: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati.
2: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
1: Il tennis: con gli US Open Zverev batte Shelton e conquista il suo secondo slam stagionale dopo la vittoria a Roland Garros di quest'anno. Per l'americano la prima finale major, pesa la stanchezza dopo le maratone con Alcaraz e Tiafoe. In classifica ATP Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta al ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Buongiorno radioascoltatori, eccoci con le notizie della redazione web della Gazzetta di Parma, sono Asia Rossi. Partiamo dalla cronaca, incidente questa mattina poco prima del ponte di Casalmaggiore. Intorno alle 10:20 due auto si sono tamponate, una delle due dopo l'impatto ha preso fuoco. I soccorsi sono ancora al lavoro e al momento risulta una persona coinvolta che presenta ferite di lieve gravità. Sempre dalla cronaca, vittima una quarantenne residente a Parma che aveva risposto a un annuncio online. Cercava un'auto a noleggio per muoversi una volta arrivata in aeroporto, ma dopo aver pagato 250 euro si è ritrovata senza vettura e senza contratto. Dopo il bonifico, il sedicente noleggiatore è sparito e ha bloccato il suo numero. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla denuncia di due uomini di 42 e 43 anni. Fine settimana di controlli invece sulle strade della provincia, i carabinieri della compagnia di Salso Maggiore hanno identificato complessivamente 80 persone. A Collecchio un 22enne è risultato positivo all'alcol test con un tasso di 1,8 grammi per litro, mentre a Sala Baganza un 22enne ha fatto registrare 2 grammi per litro. Per entrambi sono scattati denuncia e ritiro della patente. A Salso Maggiore inoltre un 19enne è stato segnalato dopo essere stato trovato con una piccola quantità di hashish. Passiamo invece alla sanità. Apre in via 24 maggio il nuovo ospedale di comunità di Parma. La struttura dispone di 20 posti letto ed è pensata soprattutto per anziani, persone fragili e pazienti con patologie croniche, accompagnandoli nella fase tra il ricovero ospedaliero e il ritorno a casa. Lo sport invece, Parma protagonista con la Parma Mezza Maratona, migliaia di runner hanno animato la strada della città con circa 5.500 partecipanti. Le foto si possono visualizzare sul nostro sito. Chiudiamo invece con il calcio, il Parma torna in campo oggi alle 18:30 al Tardini contro il Como in una sfida importante per i crociati davanti al proprio pubblico. Per ora è tutto, a voi la linea.
0: Gazzettadiparma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: puntata è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca, cordoglio attraversato per la morte di Cristian Orlandini, il 35enne che ha perso la vita sabato sera lungo la Massesa Cascinapiano di Langhirano. Viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause da chiarire, si è scontrato contro un'auto. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica del sinistro. Orlandini lavorava nell'azienda di famiglia, un'importante realtà produttiva che si occupa della fabbricazione di macchine per imballaggio. Il 35enne lascia i genitori e una sorella. Un incidente si è verificato poco dopo le 7 questa mattina lungo l'autostrada A1 al chilometro 104 sud, segnalate code fino a 4 km tra il bivio per la 15 e il casello di Parma in direzione Bologna. La sanità è pronta a Parma al nuovo ospedale di comunità di via 24 maggio che da oggi accoglie i primi pazienti, 20 i posti letto, investiti quasi 4 milioni, di questi 2,2 finanziati dal PNRR. La struttura, denominata OSCO, garantirà assistenza continuativa 24 ore su 24, mettendo in rete ospedale, medicina generale, servizi territoriali e assistenza domiciliare nella gestione delle persone. OSCO sorge al fianco della Casa di Comunità Lubiana San Lazzaro e nasce per accompagnare le persone, in particolare anziani, fragili e con più patologie croniche, nella fase intermedia tra il ricovero specialistico e il ritorno al domicilio, o per rendere in carico situazioni domiciliari complesse, evitando, quando possibile, l'ospedalizzazione. Voltiamo pagina, nuove scoperte risalenti all'età del bronzo nel sito Canova, in prossimità della zona di Albareto. Si è conclusa la terza campagna di scavi archeologici in località Stabielle, su un pianoro situato a poche centinaia di metri dalla vetta del Monte Chiaro. Tutti i dettagli in un servizio sulla Gazzetta di Parma. Ora lo sport, il calcio, alle 18:30 Como Parma, tra i crociati convocato Bernabé, ma dovrebbe partire dalla panchina, in regia Sierro, in attacco Romero, parte favorito su Touré per giocare al fianco di Lontani. Il prepartita sulle frequenze di Radio Parma, dalle 14 torna l'appuntamento con Palla in Tribuna, messaggi al 333 92 00 170, e dalle 18:15 la radiocronaca in diretta della partita, sempre su Radio Parma. Subito dopo il match, serata speciale su 12 TV Parma alle 20:30, diretta live, poi a seguire Bar Sport. E intanto in Serie A, nei match di ieri, vittorie del Lecce sul Monza e del Sassuolo sulla Juventus. Resta a quota 1 alla pari del Parma il Bologna, sconfitto a Napoli. Saber Zinubi dell'Atletica Valle Camonica e Francesca Durante dell'Atletica Casone Noceto hanno conquistato la Parma mezza maratona. La Parma Ateni invece è andata al fidentino Fabio Ciati dell'Atletica Reggio e alla parmigiana Sara Rigoni della Calcestruzzi Corradini Excelsior. Si è chiuso così ieri il secondo giorno della Parma mezza maratona, la manifestazione firmata Cus Parma giunta alla sua 28esima edizione, uno successo con oltre 5.500 iscritti. In chiusura diamo uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura sui 29-30 gradi, condizioni stabili anche domani. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
6: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
9: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
10: Da Spazio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Spazio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spazio Occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spazio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano prosegue in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
1: Nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un 26enne avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiore per diverse ore in una cantina, è costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche, atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche l'uso di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia isolata, mettendo poi in atto le violenze.
2: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
1: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione, poi quello rosso.
2: La politica estera: si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centrodestra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
1: I tennis: Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta adesso a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Rina Zabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre, operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, Igi & Co, campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo, operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma! Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.

0: che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
1: La musica continua.
0: Radio Parma, la radio siamo noi. L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 13:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la sanità. È pronto il nuovo ospedale di Comunità di Parma di via 24 Maggio che da oggi accoglie i primi pazienti, 20 posti letto, investiti quasi 4 milioni, di questi 2,2 finanziati dal PNRR. La struttura, denominata OSCO, garantirà assistenza continuativa 24 ore su 24, mettendo in rete ospedale, medicina generale, servizi territoriali e assistenza domiciliare nella gestione delle persone. La cronaca: cercava un'auto a noleggio per potersi muovere liberamente una volta atterrata in un noto aeroporto italiano, truffata però una quarantenne parmigiana. Denunciati due uomini residenti fuori regione dopo un'indagine telematica dei carabinieri. Dopo il bonifico, il falso noleggiatore è sparito bloccando il suo numero, intascandosi 250 euro. Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto sarebbe iniziato con un annuncio online. La donna interessata all'offerta avrebbe contattato il numero indicato nell'inserzione, poi la truffa. Lutto a Traversetolo per la morte di Cristiano Orlandini, il 35enne che ha perso la vita sabato sera lungo la Massesa a Cascina Piano di Langhirano. Viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause da chiarire, si è scontrato contro un'auto. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica del sinistro. Orlandini lavorava nell'azienda di famiglia, era molto conosciuto in paese, lascia i genitori e una sorella. Voltiamo pagina, nuove scoperte risalenti all'età del bronzo nel sito Canova in prossimità di Albareto. Si è conclusa la terza campagna di scavi archeologici in località Stabielle su un pianoro situato a poche centinaia di metri dalla vetta del Monte Chiaro. Tutti i dettagli in un servizio dettagliato sulla Gazzetta di Parma. Gli spettacoli Mick Fest, musica, incontri, cultura affida il gran finale a un protagonista d'eccezione. Domani alle 21:30 alla Galleria a Parma arriva Carlo Verdone con Bianco, Rocco e Verdone. Un incontro spettacolo dedicato alla musica, alla memoria, al collezionismo e al rapporto profondo fra il rock e l'immaginario cinematografico di uno dei massimi protagonisti del cinema italiano. Siamo allo sport, il calcio. Alle 18:30 c'è Como Parma, tra i crociati convocato Bernabé, ma dovrebbe partire dalla panchina, in regia Vincent Sierro. In attacco Romero pare favorito su Touré per giocare al fianco di Lontani. Dalle 18:15 la radiocronaca in diretta della partita, sempre su Radio Parma. Subito dopo il match, serata speciale su 12 TV Parma. Alle 20:30 diretta live, a seguire Bar Sport. Intanto nei match di ieri, vittorie del Lecce sul Monza e del Sassuolo sulla Juventus. Resta quota 1 la pari del Parma e il Bologna sconfitto a Napoli. In chiusura, uno sguardo al meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura sui 29-30 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. telefono 0521 48 57 54.
9: Spazio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
10: Da Spazio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spazio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: 99, non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
3: pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
4: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
1: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative, dove si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson col 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
2: Riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
1: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle 16, la società catanese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
2: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
1: Il tennis Jannik Sinner sarà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. L'hanno annunciato gli organizzatori della S-Bank Open 2026. Intanto Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. Sul fronte femminile la kazaka Elena Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo del ranking WTA. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: 99, non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
3: pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
4: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: H diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
1: Radio Parma.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la sanità. È pronto il nuovo ospedale di Comunità di Parma di via 24 Maggio che da oggi accoglie i primi pazienti, 20 posti letto, investiti quasi 4 milioni, di questi 2,2 finanziati dal PNRR. La struttura, denominata OSCO, garantirà assistenza continuativa 24 ore su 24, mettendo in rete ospedale, medicina generale, servizi territoriali e assistenza domiciliare nella gestione delle persone. La cronaca: cercava un'auto a noleggio per potersi muovere liberamente una volta atterrata in un noto aeroporto italiano, truffata però una quarantenne parmigiana. Denunciati due uomini residenti fuori regione dopo un'indagine telematica dei carabinieri. Dopo il bonifico, il falso noleggiatore è sparito bloccando il suo numero, intascandosi 250 euro. Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto sarebbe iniziato con un annuncio online. La donna interessata all'offerta avrebbe contattato il numero indicato nell'inserzione. Poi la truffa. Lutto a Traversetolo per la morte di Cristiano Orlandini, il 35enne che ha perso la vita sabato sera lungo la Massesa a Cascina Piano di Langhirano. Viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause da chiarire, si è scontrato contro un'auto. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica del sinistro. Orlandini lavorava nell'azienda di famiglia, era molto conosciuto in paese, lascia i genitori e una sorella. Voltiamo pagina, nuove scoperte. Risalenti all'età del bronzo nel sito Canova, in prossimità di Albareto. Si è conclusa la terza campagna di scavi archeologici in località Stabielle, su un pianoro situato a poche centinaia di metri dalla vetta del Monte Chiaro. Tutti i dettagli in un servizio dettagliato sulla Gazzetta di Parma. Gli spettacoli Mick Fest, musica, incontri, cultura, affida il gran finale a un protagonista d'eccezione. Domani alle 21.30 alla Galleria a Parma arriva Carlo Verdone con Bianco, Rock e Verdone. Un incontro spettacolo dedicato alla musica, alla memoria, al collezionismo e al rapporto profondo fra il rock e l'immaginario cinematografico di uno dei massimi protagonisti del cinema italiano. Siamo allo sport, il calcio. Alle 18.30 c'è Como Parma, tra i crociati convocato Bernabé, ma dovrebbe partire dalla panchina, in regia Vincent Sierro. In attacco Romero pare favorito su Touré per giocare al fianco di Lontani. Dalle 18.15 la radio cronaca in diretta della partita, sempre su Radio Parma. Subito dopo il match, serata speciale su 12 TV Parma. Alle 20.30 diretta live, a seguire Bar Sport. Intanto nei match di ieri, vittorie del Lecce sul Monza e del Sassuolo sulla Juventus. Resta quota 1 la pari del Parma e il Bologna sconfitto a Napoli. In chiusura, uno sguardo al meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura sui 29-30 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: 99 non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99.
6: Pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
9: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
10: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
11: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
4: Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti in una lunga giornata dedicata al Parma. Un saluto da Marco Palestrazzi, qui con Simonetta Collini. In regia abbiamo una lunga giornata dedicata al Parma. Perché? Perché c'è palla in tribuna, perché c'è la partita in radiocronaca diretta. Noi partiamo intorno alle 18.15 con Alberto Urgolotto, poi alle 18.30 il fischio d'inizio. Appena finisce la partita si va in diretta con diretta live su 12 TV Parma, a seguire c'è Bas Sport con Alberto Dalla Tana. Insomma, è una lunga giornata dedicata a questa partita molto attesa, dopo un avvio che abbiamo già detto insomma poco convincente dei crociati, con un punto in tre partite. Vediamo cosa riusciranno a fare contro una squadra che insomma è stata ricoperta di elogi per i risultati in campionato, per la vittoria al debutto in Champions, perché gioca bene, gioca molto bene da diversi anni, e quindi è una partita molto molto molto interessante e importante per il Parma, la penultima prima della lunga sosta. Prima di andare con i messaggi, 333 920 170, vi chiedo chi fareste giocare, soprattutto chi preferireste in attacco, e insomma un po' come regolarsi. Sappiamo che Bernabé non sta benissimo, io direi che è difficile che parta dal primo minuto, e già vedremo se andrà almeno in panchina, però in generale insomma chi fareste giocare contro il Como, la cui formazione è difficile da indovinare. Io mi sentirei di dire gioca Ken, perché non è stato titolare in Champions e deve ancora fare la prima da titolare contro con la maglia del Como. Poi il resto della squadra insomma si è detto più volte, la rosa di Fabregas è piuttosto lunga, quindi le scelte, le opzioni non mancano. Vale la pena ricapitolare cosa è successo fino adesso. Mancano tre partite ancora a chiudere la giornata, quindi insomma è una Serie A che arriva, diciamo così, per tre quarti al lunedì, con le partite che sono iniziate venerdì sera. La vittoria, la prima in campionato, della Fiorentina sul Venezia, 4-2 in trasferta, ha segnato il primo gol, il secondo gol, scusate, Pellegrino, del suo campionato in contropiede. Lo abbiamo visto tra l'altro segnare in situazioni diverse da quelle che abbiamo visto solo con colpi di testa l'anno scorso. Ha significato che ha anche altre doti l'attaccante argentino. Poi sabato Genoa-Frosinone 1-1, continua la striscia positiva del Frosinone. Il Milan ha pareggiato a Roma con la Lazio 2-2, il Cagliari ha vinto a Bergamo con l'Atalanta, confermandosi squadra alla trasferta, confermandosi squadra in palla in questo inizio di stagione. Il Lecce ha battuto il Monza 3-2, il Lecce sta facendo più gol da inizio campionato adesso che in tutta la stagione passata praticamente. Ha vinto il Napoli col Bologna, ha vinto il Sassuolo ieri sera, una gara con un finale un po' assurdo, il Sassuolo sulla Juventus con due gol nei 4 minuti di recupero. La Juve che ha rimontato due volte il Sassuolo quando sembrava quasi in grado di vincere, è andata a prendere un altro gol. È sicuramente a livello di campionato la squadra che sta facendo più discutere oggi, anche se il tema è un altro, ve lo anticipo così vi chiedo commenti tra pochissime di quello che riguarda Daniel Maldini. Oggi ci sono Como Parma, Torino Roma, tutte e due alle 18.30, alle 20.45 c'è Inter Udinese. La classifica cosa dice? Dice che il Parma è là in fondo con il Venezia che resta a 0 punti, 4 gol e 11 presi nelle prime 4. Il Genoa, il Monza e il Bologna hanno un punto come il Parma, ma hanno una partita in più. Il Parma di queste è sicuramente la squadra che per ora ha la miglior difesa, un solo gol, soltanto 4 gol subiti, ma anche il peggior attacco, soltanto uno segnato. A 3 poi ci sono Torino e Fiorentina, poi si sale con Udinese a 4. Ecco, il Lecce ne ha 6, rispetto all'anno scorso sono squadre che stanno andando più forte, vedi il Cagliari che ha 9 punti, il Lecce ne ha già 6, il Sassuolo ne ha 7. E poi vabbè c'è il Frosinone a 7, insomma è per una zona salvezza
12: per certi versi diversa rispetto alle aspettative, perché in fondo ci sono, se il Monza poteva stare lì e anche il Venezia, Genoa, Bologna, Parma lì in basso. Vedremo, insomma, il cammino è molto molto lungo. Vediamo i primi messaggi. Questo è Matteo e Davidone: speriamo che i nostri ragazzi crociati si siano tappati le orecchie e gli occhi, perché sembra che il Parma sia la vittima sacrificale per i vari notiziari e testate nazionali per la partita di stasera con il COM. Effettivamente potrebbe essere così, e comunque non saremo in zona di retrocessione. L'importante è non prendere più di 5 gol, guardare la classifica per credere. Questo è Sergio. Lecce, Monza, Cagliari, Frosinone, tutte squadre che giocano a calcio e segnano. Noi a questo punto siamo la classica squadra. Materasso, un altro messaggio. Gianluca: inizia una lunga via crucis che temo ci porterà ad essere ultimi solo dopo l'Inter. Negarlo è pure utopia, ma da maggio si è fatto di tutto in modo masochistico per essere a questo punto, scrive Gianluca. Allora, qui invece è Federico che scrive: un saluto a tutti i runners, tifosi del Parma, che ieri hanno fatto la mezza nella nostra bellissima città, anche chi ha fatto la 10 ovviamente. Stasera speriamo di non prendere imbarcate e puntare sul Genoa, ma ora come ora siamo la peggior squadra della Serie A. Siete in generale non molto ottimisti? Vado così, vado in maniera politica. Qui esiste solo un problema che si chiama Stati Uniti, scrive Roberto. Sono 7 anni che aspettiamo miglioramenti non solo di squadra ma infrastruttura come stadio, solo parole promesse, ma il tempo parlerà. Questo è il messaggio di Roberto. Uno dei temi del giorno, vi diceva, quello che dell'incidente di Maldini. Si sapeva positivo all'alcol e agli stupefacenti, ma il Cagliari dice oggi test negativo, quindi può allenarsi. Il primo test droga aveva dato questo esito. Vediamo, insomma, ha fatto un incidente al volante della sua Porsche Carrera. Sulla sua auto c'erano altri 3 amici, 2 ragazzi e una ragazza, coinvolti in tutto 6 persone. Non ci sono fortunatamente feriti gravi, però insomma adesso per il giocatore si apre una situazione complicata. Il ragazzo sta bene, ha detto il suo avvocato, etilometro 0.89 al secondo test, denuncia per guida in stato di ebbrezza, eppure il test relativo all'assunzione di droga ha dato esito positivo. Per ora non ci sono provvedimenti del Cagliari, guai chissà se fosse successo a qualcun altro, qualche giocatore più turbolento, diciamo così. Però vedremo come si svilupperà questa situazione per Maldini, che ha fatto già 2 gol in questo avvio di campionato. Il nostro primo ospite è Sandro Piovani. Sandro, ciao!
13: Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno ai tuoi ascoltatori.
12: Ma sei già in viaggio? Sei già a Como? Sei tu che vai a Como?
13: Sto andando a Como, sì.
12: Vabbè, viaggio diciamo sostenibile come chilometraggio, passata a Milano magari, ecco, diciamo che l'incognita legata al traffico, una trasferta alla portata come non lo è stata per i tifosi, perché il centro di coordinamento non è riuscito, per problemi anche relativi agli acquisti dei biglietti, forse alla giornata del lunedì, anche a problematiche tecniche, a fare il suo pullman. Non saranno tantissimi tifosi del Parma, una trasferta complicata sotto tutti i punti di vista, si può dire.
13: Paio sono 241, perché la prevendita chiudeva ieri alle sì. 19, quindi questo è quello che ha detto il numero. Adesso vediamo poi se si aggiunge qualcuno in terra lombarda qua, ma lo scopriremo, ecco, speriamo di sì. Perlomeno sono già più del doppio di quelli che erano a Torino, quindi è qualcosa di importante, diciamo.
12: È un percorso ad ostacoli, ma è un percorso ad ostacoli anche per il Parma questo avvio di campionato. Potendo scegliere, forse non sarebbe stata il Como la migliore avversaria da affrontare oggi, diciamo.
13: Sì, ma io credo che poi alla fine il Parma abbia bisogno di questi esami in questo momento, perché io sono d'accordo con questa quando dice che c'è il cartello di lavoro in corso ben esposto, e se pensiamo soltanto che 2 o 3 giocatori che probabilmente saranno in campo oggi sono arrivati nemmeno da poco più di una settimana, nemmeno a 10 giorni, quindi è facile comprendere e dargli ragione. Addirittura un paio erano in campo già nell'ultimo turno con il Monza, quindi paradossalmente è meglio giocare con una squadra molto forte, dove sì. Non è che uno parta già sconfitto, però non hai certo l'obbligo di fare punti a Como come non l'avevi a Torino con la Juventus, e quindi da questo punto di vista mi aspetto un po' più di serenità, diciamo, e anche un viatico verso quello che sarà poi una partita fondamentale, che è quella con il Genoa.
12: Ah, si profila davvero una partita importantissima in chiave salvezza, anche se siamo all'inizio. Sappiamo che la stagione negli ultimi anni poi ha detto cose diverse nell'arco del campionato rispetto a quello che ha detto all'inizio. Nel male con Fabio Pecchia, che era partito benissimo, nel bene con Carlos Cuesta, che anche l'anno scorso nelle prime di punti non ne ha fatti tanti. Quindi insomma, prendiamo tutto per quello che è.
13: Sì, l'esperienza bisogna farla, bisogna conoscersi, bisogna mettersi a posto. Purtroppo la squadra è cambiata molto, tutti questi ragionamenti che stiamo facendo non varrebbero se non ci fossero state alcune sessioni eccellenti, quindi lo sappiamo tutti, è inutile che ci nascondiamo. Così, questa è un po' la storia del Parma in questo momento, ovvero i 2, 3, 4 giocatori più importanti a fine stagione saranno ceduti. È accaduto così, forse nessuno si aspettava che tra questi ci fosse anche Ciarcati, forse non se l'aspettava neanche la società, ma poi alla fine il problema è stato anche risolto. Ma bisogna dare tempo a Diego Carlos di inserirsi bene in questi meccanismi.
12: Sandro, chi ti aspetti che alla fine giochi insieme a Lontani, che tutti diamo per scontato, anche perché insomma abbiamo visto che è il più in palla di tutti, quindi sarebbe un peccato tenerlo giù?
13: Ma guarda, io come prima punta mi aspetto ancora Romero, che ha fatto vedere qualcosa di buono con la Juventus e poco di buono con il Monza. A me come prima punta, ma questa è una mia idea che evidentemente vale anche poco visto chi la dice, cioè io, direi, a me piace molto anche Friga, più come prima punta che come esterno o seconda punta,
12: sì,
13: perché è un altro che in area tira quando c'è la palla, è stato anche sfortunato in un paio di occasioni tra diciamo parate, pali e palla fuori di nulla, quindi mi aspetto questi giocatori in campo, ma io direi la coppia Romero-Lontani in partenza, poi si vedrà lo sviluppo. Di certo c'è una bella abbondanza, perché se mettiamo Elfeg, se sì, mettiamo Friga, se mettiamo Giallo, mettiamo Holmquist, poi Touré, cioè per giocare seconda o anche prima punta, forse è il reparto virgolette più abbondante l'attacco.
12: Assolutamente, assolutamente. E Bernabé lo pensiamo difficilmente arruolabile o comunque titolare, ma è già tanto se va in panchina.
13: Sì, io ho visto che ha convocato 27 giocatori, tu sai che ne vanno 26 in campo, sì, 11 in campo e 15 in panchina. Potrebbe essere lui il candidato a restare in tribuna a guardare la partita. Potrebbe essere lui, perché alla fine si è allenato solo ieri e poi si aspettava la fine dell'allenamento per dare i convocati. Bernabé c'è, ma c'è anche De Martis, che ha giocato sì, venerdì con la primavera, tra l'altro segnando. E anche lui, se fosse in panchina, andrebbe inserito nel gruppo degli attaccanti. Quindi il ballottaggio, credo, per la tribuna sarà questo. Salvo sorprese o salvo cose che non sappiamo, cioè qualcuno che ha avuto dei problemi ancora.
12: C'è una domanda complicata, Sandro, anche perché è difficile capirlo oggi, però te lo chiede Lorenzo. Domanda per Sandro.

0: senza dimenticare, poi io dico al nostro ascoltatore, che alla fine si gioca sempre in 16. Mi sembra che in queste prime tre partite abbia sempre utilizzato i 5 cambi. Quindi è chiaro che questa, come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, è uno che ama la formazione titolare e poi eventualmente cambiare. Mai come l'anno scorso abbiamo beccato tante formazioni probabili, proprio perché a un certo punto si sapeva come giravano le cose.
1: E in ultimo, vabbè, c'è anche, ti saluto così, c'è qualcuno che è curioso di capire, Beato Sandro, ci scrivono che va con, per molti è difficile comunque andare allo stadio alle 18:30 del lunedì, qualcuno è invidioso sul eventuale post partita in zona, perché è una zona molto, molto interessante anche dal punto di vista extra calcistico e diciamo del gusto, quindi sappi Sandro che me compreso, insomma, siamo in tanti a invidiarti.
0: Diciamo che il pesce di là, il pesce d'acqua dolce a Como lo fanno bene, un piatto leggero prima di tornare a Parma.
1: consiglio per gli acquisti. Sandro, buon Como Parma, buona partita.
0: Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao, era Sandro Piovani qui con noi in diretta. Tra poco sentiamo un pochino di questa, ma ho tanti messaggi in attesa, allora vado, Chicco, hai scritto un tema, ma io te lo leggo, Per fare un parallelismo con la box, vista la fatica di Tyson in settimana, sarei portato a portarlo alla 15ª ripresa. Quindi nel primo tempo punterei su gente che sta bene di gambe, che possa fare i 90 minuti. Punterei sullo zoccolo duro in difesa con Del Prato, Valenti e Troilo. Il terzino destro ce lo dovremmo inventare. Come gamba mi viene Anquista. Centrocampo ok, Tordonez, Fabian e Sierro, di cui uno fisso su Nico Paz. Un 5-4-1 ad Albero di Natale per capirci. Credo che Lontani, Bernabé, Touré e altri li userei nel secondo tempo in base agli sviluppi del primo, perché credo che nel finale ci sarà bisogno di una squadra in crescita e di entusiasmo, visto le fatiche del Como. Questo invece è Gabriele, dopo aver visto le varie partite, azioni dei vari Sassuolo, Lecce, Cagliari, per citarne alcune, che noi siamo veramente l'anticalcio, perché sono 2 anni che non si vede più un'azione da gol o un principio di gioco propositivo, eppure le squadre citate cambiano ogni anno mezza rosa e mister pure, quindi gli alibi e la pazienza infinita che si chiede al Parma non ha più alcun senso. Per me, se non si fa nemmeno 3 punti da oggi al Genoa, l'allenatore è da esonerare senza se, senza ma. Così Gabriele. Matteo da Roma, premetto che il campionato è appena iniziato, però mi rode non poco vedere squadre come il Cagliari, Lecce e Sassuolo che fanno punti e hanno un gioco ben definito a differenza nostra. A me piacerebbe vedere stasera un 4-2-3-1, Corvi, Del Prato, Troilo, Diego Carlos, Valeri, Keita, Sierro, Fabian dietro a Romero, ai lati Lontani e Touré, che poi si può trasformare in un 4-3-3. Eh beh sì, perché l'evoluzione, diciamo, del 4-2-3-1 in determinate fasi, con Fabian che torna a fare la mezzala. Ma tanto giocheremo con 5 difensori, sempre forza Parma, Matteo da Roma. Interessante, è un altro spunto come tanti. Qui, quando posso ascoltarvi live, scrivo sempre volentieri. Speriamo bene, ragazzi. Io ho i fantasmi nella testa dalla prima stagione di Kras, dove arrivamo ultimi. Questo è Federico. Dispiace per quei poveri tifosi del Casapia, probabilmente non sapevano in cosa stavano finendo. Questo è un altro Gianluca. E che entusiasmo di tifo ci può essere in questa situazione così triste e senza nessuno stimolo o ambizione? Ma dai Gianluca, siamo a inizio stagione, prendiamole ancora per quelle che sono le cose. Sappiamo che a volte chi parte bene dopo c'ha un pochino di fiatone, vedremo. La situazione in termini di classifica è simile all'anno scorso, vediamo se anche se c'è un'acceleratina, ecco. Oggi è una serata complicata. Il calcio è imprevedibile, scrive Mark, tutti metteranno sulla schedina il segno 1, ma non succederà. Ma se succede che esce il 2, vedi che c'è uno fiducioso. Invece Bonas suggerisce De Martis dentro nel secondo tempo, ecco, non l'abbiamo nominato, c'è anche questa opzione, se non andrà in tribuna, però di attaccanti ne ha tanti. Adesso, in logica di spogliatoio, per me no, perché è una cosa che taglierebbe fuori un sacco di gente la quarta giornata, che si vedrebbe scavalcato da un primavera. E diciamo che in termini di motivazione degli attaccanti fino adesso, dato che siamo ancora alla quarta, magari aspettiamo un secondo, ecco. Ha tante opzioni, vanno provate in partite vere, insomma, come detto, Frigan, Touré, Lontani, El Fej, Romero, se li fai passare davanti un primavera già adesso. Così, allora andiamo a sentire l'allenatore? Dai, ce lo ascoltiamo. Abbiamo un primo stralcio di questa che parla del Como, del Parma, un po' di tutto.
2: Le chiedo se per un Parma che in trasferta non si...

0: dal 18 aprile con l'Udinese. Esatto, quindi sono 149 giorni. E per un Parma che nella stagione 26-27 ha segnato tutti e tre i gol con un solo giocatore, le chiedo se questo giocatore, che è Simone Lontani, è difficile da tenere fuori dall'undici di base.
1: Lui sta lavorando molto bene, quando entra in campo sta creando un impatto importante, non solo a livello numerico, anche a livello di gioco. In allenamento si sta impegnando tantissimo e quello aiuta che la sua probabilità di giocare possa aumentare.
2: Beh, abbiamo parlato molto del Parma, le voglio chiedere anche che Como si aspetta. È un Como che viene osannato dalla stampa, tutta la stampa nazionale, cioè sembra un esempio assoluto. Come si batte allora questa squadra, che adesso addirittura ho sentito danno per favorita per lo scudetto, quindi è uno squadrone, no? E come, che Como si aspetta?
1: Il Como è una squadra molto completa che ha sempre una grande organizzazione, un'identità precisa, ma che anche ha la capacità di cambiare pelle, quindi quello fa parte di quanto completi sono, perché sono bravi nell'attacco posizionale, quando l'avversario si chiude e deve creare più spazio attraverso il suo gioco negli ultimi 30 metri riesce a farlo, riesce anche a correre molto bene, si è visto anche nell'ultima partita, anche se in ripartenza, sia dopo la costruzione, difendono bene, quindi piazzati eccetera eccetera, quindi fanno molte cose molto bene, portano una linea continuista da 3 anni dove sono stati costantemente provando a farla migliore dentro la stessa visione. È assolutamente una squadra molto forte, ma tutte le squadre hanno punti di debolezza. Nel calcio alla fine giochi 11 contro 11, ci sono i momenti, e anche è sicuramente lo sport più bello del mondo, perché c'è quella imprevedibilità che sicuramente in altri sport non c'è tanto, e dentro di quello che sono loro noi proveremo anche a sfruttare le nostre qualità, i suoi pochi magari, ma anche punti dove magari possiamo fargli un po' più di male. Proveremo a cercarli e proveremo a essere noi, a ritrovare le certezze che ci hanno contraddistinto e soprattutto andare a quel campo con la fiducia e con la determinazione di avere un risultato positivo.
3: Mister, a proposito del Como, il Parma è in un momento in cui deve ritrovare certezze, ha detto lei. Gli altri ce le hanno da 3 anni, sempre prendendo in prestito le sue parole. Le chiedo se questo è il momento più complicato o il peggior momento per affrontare il Como.
1: Nella vita mai sai, quindi è il momento. Adesso è il momento di trovare il Como. È un momento dove sicuramente, se guardo una settimana indietro e guardo adesso, io vedo la settimana di lavoro che abbiamo fatto e quello mi fa avere fiducia, mi fa essere ottimista, perché vedo crescita dentro il nostro percorso. Ripeto, è stata la prima settimana lavorando tutti insieme, quindi è una cosa veramente positiva il iniziare a creare quelle fondamenta, e dopo sarà anche a noi avere la capacità di essere già direttamente competitivi domani, e siamo assolutamente convinti che lo saremmo, perché è una qualità che secondo me ci ha contraddistinto sempre, di andare in campo, dare assolutamente tutto, lo spirito di questa squadra, anche se ha visto nei momenti di difficoltà come l'intervallo di Monza e dopo il secondo tempo, dove sicuramente la partita non era dove volevamo noi, ma invece la reazione di questo gruppo c'è stato, e adesso quello che vogliamo, ecco, è iniziare già la partita del modo giusto domani.
4: Palla in tribuna.
5: Così alla vigilia, Carlos Cuesta. Allora vado avanti coi messaggi, poi ci fermiamo un attimo. Matteo, io non credo che faccia partire Lontani dal primo minuto. Se ci ricordiamo, la partita con la Cremonese non aveva giocato benissimo, invece essendo entrato a partita in corso contro il Monza ha segnato. Non è detto che debba partire dall'inizio un ragazzo così giovane, forse a volte bisogna di entrare quando la partita è già calda. Matteo da Besganola, intanto bisogna capire cosa ne facciamo di tutti questi attaccanti, scrive Matteo. Stefano, voglio solo ricordare che l'anno scorso a questo punto il campionato della Cremonese sembrava il Barcellona, è presto per sentenziare, assolutamente. Lecce, Cagliari fra un mese e mezzo saranno già scoppiate, vi ricordo solo che la Cremo l'anno scorso all'inizio dicembre aveva 20 punti ed era a metà classifica, non preoccupiamoci di quello. Questo è Federico invece, vediamo chi è questo Lorenzo. Io Turè lo vedo molto in ritardo a livello fisico, voi no? Forse è meglio schierare altri. Io inserirei il Fej, Frigan e nel secondo tempo Lontani, Romero. Questa è una soluzione, allora posso dire che è una soluzione che ha il suo perché, Lorenzo, no? È interessante come cosa, che è contraria poi rispetto alle aspettative. E il Fej l'anno scorso al Como ha creato problemi, quando il Parma ha giocato in trasferta contro la squadra di Fabregas verso fine stagione. Vediamo cosa sceglierà questa. Diciamo che rispetto all'anno scorso ha più opzioni, non sappiamo però se garantiranno le stesse soluzioni, soprattutto gli stessi risultati in termini di classifica. In termini di gol l'anno scorso ne faceva pochissimi, quindi c'è qualcosa nel DNA, ecco, di questa squadra. Ci fermiamo qualche istante, tra poco torniamo.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
6: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
9: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
10: Da Spaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
11: Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
5: Stavo rileggendo il messaggio di Lorenzo, in pratica escludeva tra tutti e cinque gli attaccanti Turè, perché se proponeva il Fej più Frigan nel primo tempo e Lontani più Romero nel secondo, dicendo appunto che Turè gli sembrava fuori condizione o comunque in ritardo, e il suo escluso dal messaggio. Allora, proviamo a fare due chiacchiere con il nostro nuovo ospite, chi ci ha raggiunto. Io quest'anno non l'ho ancora sentito, è Andrea Cagnin. Ciao Andrea.
12: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
5: Ciao, un piacere ritrovarti. Tra incroci vari di conduzione non ci eravamo ancora sentiti. Serve un pochino il tuo ottimismo in questo momento in cui ci sono dei messaggi che sono veramente neri, diciamo così.
12: Sì, ho sentito molto pessimismo. E invito tutti a non essere troppo precipitosi inizio campionato. Comunque, come hanno detto tutti, le partite sono ancora poche, squadre che l'anno scorso erano partite forti, poi sono calate, sono addirittura retrocesse. Io credo e ho fiducia nella intelligenza di questa, so che vado un po' controcorrente. Credo che lui abbia fatto un po' di confusione all'inizio cercando di giocare un po' meglio di quello che la rosa gli permette. Adesso secondo me metterà le cose a posto.
5: Ecco, posso dirti una cosa, una considerazione che faccio, che è scritta sulla sabbia come tutti i risultati adesso. Possiamo dire però che Cagliari, Frosinone, Sassuolo e Lecce fino a questo momento, poi vedremo se si salveranno tutte e quattro, stiano giocando meglio del Parma, no? Cioè stiano giocando un bel calcio, e ho paura un pochino, e concludo questa considerazione, che questo campionato, per come è iniziato, poi vediamo quando inizia ad arrivare l'inverno, non potrebbe premiare un po' di più chi gioca all'attacco, ecco, così è una sensazione un po' sinistra in ottica Parma, però
12: Sì, ci sta, nel senso, vabbè, è indubbio che quelle squadre che hai citato, io toglierei Sassuolo, io Sassuolo non l'ho mai considerato una diretta concorrente per non andare in Serie B. Per me quelle squadre lì, il Cagliari a me ha fatto un'ottima impressione, l'ho visto
13: gioca
12: anche
13: benino,
12: l'altro giorno. Sì, sta giocando bene nonostante abbia ceduto, io ero a Cagliari a fine agosto e i tifosi del Cagliari, ho parlato con alcuni tifosi del Cagliari, erano molto arrabbiati, uno addirittura mi ha detto non ho fatto l'abbonamento perché hanno venduto e non hanno comprato nessuno, quindi vedi com'è che è la situazione, delle volte ci si aspetta una cosa e poi la squadra gioca meglio. Indubbiamente il Parma adesso sta giocando male, questo non posso dire il contrario.
5: E allora, tra poco poi leggo la formazione del nostro amico Stefano Brianti. E tra l'altro Sassuolo è un discorso che potrebbe far anche arrabbiare il tifo, i tifosi e il tifo organizzato. Sta dimostrando che nel calcio di oggi, in determinati contesti, il fattore tifo è praticamente ininfluente. Cioè il Sassuolo adesso, in termini generali, non è che abbia molti tifosi. Quando giochi in casa spesso è come se giocasse fuori casa, vedi ieri sera dove c'erano molti più tifosi della Juve, però gioca a calcio e vince, insomma, e in Serie B c'è andato negli ultimi anni una volta, ma per il resto se l'è cavata piuttosto bene. Cosa ne pensi?
12: Assolutamente. Allora, ovviamente in certi contesti, secondo me, avere tanti tifosi serve,
5: sì,
12: però più che altro non allo stadio, secondo me serve più averli su Sky e su DAZN.
5: Come massa critica. Ma però non ne ha tanti il Sassuolo, dai.
12: No, il Sassuolo no, il Sassuolo ha una società sicuramente che sta lavorando bene da anni, non ha problemi a tenere anche qualche giocatore come Berardi, come Lorienté, che lì magari gliel'hanno cercato delle società anche più forti, ma i giocatori vogliono rimanere lì, a differenza a volte di quello che fanno poi a Parma, perché dobbiamo anche dire come sono le cose, cioè non è sempre la società che li vuole vendere.
5: No.
12: Secondo me Circati voleva andare via,
5: non era l'unico anche tra quelli forse, esatto, che sono rimasti, eh?
12: Esatto, quindi cioè, noi critichiamo la società a volte giustamente, ma a volte comunque quando il giocatore vuole andare via non è che, mentre il Sassuolo ha creato una situazione che alcuni giocatori magari ambiti da altre società però scelgono di restare a Sassuolo, sì, e ovviamente non per i tifosi, perché anch'io vedo che i tifosi sono quelli dell'Anghirano alla fine.
5: No, infatti tu che poi te ne intendi di dimensioni anche più local tra virgolette, quindi messaggino, allora, qua provochi Lorenzo, scrivi: visti i grandi problemi del Parma a segnare, ci sono rimpianti per l'esordio di Ceballos subito in rete, l'esordio in Serie A, vabbè, ormai è acqua passata, dai.
12: Col senno di poi a me sarebbe piaciuto, però probabilmente la società ha fatto una scelta di andare dopo la cessione dei Circati a investire su un altro settore che era la difesa.
5: Eh sì. Allora, qui Bonas ci scrive con grande ironia: meno male che non è venuto Maldini, altrimenti la visione del tifoso del Parma, che è nera, sarebbe stata ancora più nera.
12: Mamma mia.
5: Va bene, vediamo poi come si sviluppa, perché non è un giocatore qualsiasi, nel senso che tanto è un probabile nazionale, insomma, secondo me una vicenda del genere può creare un po' di imbarazzo, anche per un'eventuale convocazione in nazionale, perché la dico proprio a livello di bar, se l'avesse fatto Balotelli, Cassano, Ken, una situazione del genere e via, giù con i giudizi, o sbaglio?
12: Sono d'accordo, poi comunque lui è un figlio di un giocatore che è sempre stato preso ad esempio per la condotta, quindi insomma è una cosa che destabilizza un po', dispiace per il ragazzo, credo che comunque in Serie A siano un po' Monelli in generale. Secondo me sì, io, a me è capitato quando frequentavo un po' Milano, la pallavolo, si andava nei locali, insomma non erano tutti sobri,
5: è più sano l'ambiente, tra l'altro sono, insomma, penso che tu stia seguendo abbastanza da vicino il contesto della nazionale che di De Giorgi, più sano l'ambiente della pallavolo.
12: Sì, ieri ero a Modena
5: .
12: Allora, la pallavolo credo che sia un ambiente più sano perché lo dico proprio terra a terra, girano anche molti meno soldi, quindi sì, quando girano i soldi creano a volte troppi problemi. Lo sto dicendo delle cose un po' scontate, ma
5: Però a volte sono anche le verità. Stavo guardando le presenze di Cercati, che per ora ha raccolto 34 minuti, una presenza in Liga Portugal da subentrante, un cartellino giallo e 6 minuti nelle qualificazioni sì, europee. Quindi insomma, per ora Cercati non sta giocando tanto, però chissà se rimpiangerà la maglia del Parma. Cosa dici? Al Benfica non è un brutto contesto,
12: No, no, è un bellissimo contesto. È che Cercati secondo me sarà un po' stancato, cioè voleva cambiare, non è che sarà stancato del Parma. Io credo comunque che Cercati abbia giocato non tantissimo neanche con noi le ultime due, cioè per infortuni e non per scelta tecnica, quindi io vedo forse più la perdita di Pellegrino come un punto di riferimento perso, più che per Cercati,
5: anche perché fa gol anche su Azione, non solo a Sassuolo, l'hanno tanto l'anno scorso proprio a Sassuolo ha fatto gol, i due gol con la Fiorentina non sono mica gol da Pellegrino che conoscevamo noi, no. Uno in contropiede l'ha fatto
12: e uno da fuori area con un tiro bellissimo. No, secondo me Pellegrino è un centravanti completo che ci mancherà. Poi io sono fiducioso anche di Romero, perché l'ho visto bene assolutamente in alcuni, poi appena arrivato insomma anche lui si deve ambientare, però non penso che abbiamo preso una brutta punta.
5: Allora io ti faccio commentare, diciamo così, così ti chiedo la tua, poi se sei d'accordo con il nostro amico Stefano Brianti mi dirai già di sì assolutamente. Allora, questa è la sua formazione, che è un 5-3-2. Lui mette Corvi tra i pali, poi sulle fasce ci sono inevitabili senza molte alternative Brisghi e Valeri. In difesa Del Prato, Carlos e Troilo. A centrocampo Keita, Sierro e Ordóñez. Davanti Lontani e Romero. È anche la tua?
12: La mia stima del Brio è immensa, quindi assolutamente. L'unica cosa forse, a me Valenti piace molto come, come difensore, quindi forse un Del Prato al posto di Brischi e Valenti in difesa. Solo l'unica cosa che mi verrebbe in mente, poi per il Brio comunque stravedo io.
5: Ok, ho capito la tua soluzione, che potrebbe starci e insomma vediamo, ormai manca poco e noi alle 18.15 andiamo in diretta con Alberto Urgolotto, la Radio Cronaca, quindi la scopriamo sicuramente la formazione. Andrea, grazie per essere stato con noi, è solo la prima di tante incursioni che faremo, ti ringrazio tanto.
12: Grazie a te Marco, forza Parma sempre.
5: Vai a vedere ancora il volley? Dimmi.
12: Assolutamente sì.
5: La prossima dov'è? Dov'è la prossima?
12: Allora, mi prendi impreparato. Non sono più a Modena, però non so dove si spostano, perché fanno una cosa itinerante. Quindi hanno giocato a Napoli la prima, ne hanno giocate due a Modena, adesso non so dove si spostano.
5: Ma ma ha senso giocare all'aperto la pallavolo?
12: Secondo me no, anche perché come parlavo con un preparatore atletico, Chittolini, famoso, mi diceva che è molto rischioso, anche se non piove, per l'umidità, per la differenza di temperatura, è un po' una forzatura.
5: Anche a me è parso così, però tu diciamo che hai le chiavi del discorso, io molto meno. Grazie Andrea Cagnin.
12: Grazie a te Marco, a presto.
5: Ciao. Allora, ma perché i giocatori vogliono andare via? Fate una considerazione e poi pensate, Roberto. Roberto, primo non lo so quanti e quali, anche se le chiacchiere girano. È chiaro che a un certo punto, secondo me, Cercati, se non andava via adesso, andava via tra 6 mesi, un anno. Un giovane di prospettiva che ha fatto i mondiali, è chiaro che guarda anche a dimensioni diverse. Non ci guardo soltanto dei problemi interni, guardo anche le legittime ambizioni dei giocatori, ecco. Quindi insomma, quando se ti offrono un lavoro magari pagato meglio, magari in un'azienda più attraente, cioè insomma entriamo anche in questi discorsi, quindi, ma non voglio perdersi troppo tempo. E dei 4 gol in 5 partite di Benedicic in Turchia, Andrea 68 fa gol, ma aveva fatto tanti gol anche l'anno scorso e si vede che proprio non rientrava nel progetto, ecco. Quindi insomma è finita lì così, insomma ha fatto praticamente tutto il ritiro con la squadra, poi a quanto pare proprio l'allenatore e il club hanno optato per questa scelta. La cessione più assurda della società è stata quella di Eno, che con la sua gamba sarebbe stato molto prezioso in questo periodo. Per 500.000 euro lo potevano tenere. Non un fenomeno, però uno che c'è sempre. Eno, che adesso è il Venezia, vedremo se sarà titolare, però l'anno scorso ha fatto davvero un gran bel campionato di Serie B. Il giocatore vuole andare via quando gli promettono un pacco di soldi. Davidone, se sbaglio, si è fatto gol su una papera del portiere. Sì, vabbè, però ha fatto gol. Se facciamo giocare Valenti potrebbe uscire col mal di testa per riuscire a vedere dove sono gli attaccanti avversari. Davidone, non gli piace Valenti. Vediamo. Allora, abbiamo un altro estratto di questa che parla anche di alcuni singoli. Ce lo ascoltiamo.
13: Io volevo chiedere sui due ultimi arrivati, Diego Carlos e Sierro, appunto. Devo fare questa domanda: cosa hanno portato alla squadra, oltre all'esperienza ovviamente, e all'interno del gruppo?
1: Entusiasmo e qualità. Entusiasmo perché sanno il ruolo non solo individuale ma anche a livello di influenza nel collettivo che devono avere, e è una cosa che, come anche loro hanno espresso, li entusiasma. E è importante avere delle influenze positive nel gruppo, al di là di quelle che già avevamo, che possano aiutare ai ragazzi a crescere e a velocizzare quel processo di non solo di adattamento ma anche di crescita personale, e senza nessun dubbio anche aiutano con la sua qualità, con le sue caratteristiche, che possono aiutare a che il gioco della squadra sia migliore e che possiamo essere, ecco, più competitivi in ogni settimana.
14: Buongiorno mister, Edoardo Mammoli, Parma Live e Tutto Mercato Web. Mi vorrei concentrare su uno dei singoli della squadra, che è Abdoulaye Ndiaye. Lo abbiamo visto protagonista alla prima partita di campionato, alla prima col Cagliari, dopodiché non lo abbiamo più visto in campo nemmeno per la Coppa Italia. Volevo chiedere se è successo qualcosa, se magari anche il suo stato di forma non è come di condizione atletica, non è come sperato, insomma, qual è la sua situazione al momento?
1: Sinceramente abbiamo tanta competitività perché abbiamo, possiamo dire, 6 difensori centrali, 5 anche mettiamo Del Prato come un difensore centrale quando giochi a 3, quindi dentro di quei 6 abbiamo giocatori di qualità, giocatori con spessore. Per noi non è determinante l'età, non è determinante se sono di piede mancino o piede destro, sempre sceglieremo quelli che pensiamo che ci possono aiutare di più dall'inizio, e in questo caso abbiamo avuto diversità di scelte dentro delle diverse partite che abbiamo giocato, e sempre sceglieremo quello che pensiamo che ci aiuterà di più, quindi non è legato a una questione individuale, è legato anche a che dentro la competitività ci sono 6 giocatori che si giocano 3 posti, e lì scegliamo chi pensiamo che ci può aiutare di più.
15: Salve mister, Francesco Servino, parmalai.com. Io volevo chiederle riguardo Touré, rispetto all'anno scorso può portare quella caratteristica magari di contropiede, di quel qualcosa in più che magari l'anno scorso era un po' mancata? Ci avete anche un po' provato contro il Monza, poi sono stati fatti degli errori anche tecnici da parte del giocatore, non si è trovata la giocata, ma state lavorando anche per implementare quell'aspetto del gioco con un giocatore sicuramente veloce e abile in quella fase del campo, in quella fase del gioco? Grazie.
1: Certo, lì ci sono 2 aspetti che sono importanti. Uno, l'altezza del tuo blocco, perché se è più alta sicuramente sei in disposizione di poter recuperare la palla più vicino alla porta avversaria, e non è lo stesso recuperarla a 40 metri che recuperarla a 70, quindi quello è una cosa importante su cui anche dovremo lavorare, avere la capacità di difenderci in blocco basso quando c'è bisogno, ma che non deve essere sempre la strada da seguire, che ci portano lì, non che noi vogliamo essere lì. E dopo la seconda, nel momento del recupero, esatto, di come sfruttare il meglio possibile gli spazi. Contro il Monza abbiamo avuto qualche opportunità anche in ripartenza, altre situazioni dove siamo riusciti ad andare ma loro hanno fatto fallo e non ci hanno permesso di continuare, quello ha provocato Piazzati, altri dove magari abbiamo avuto qualche errore all'ora di uscire che non ci ha permesso di progredire. È un aspetto su cui stiamo lavorando e che sarà importante dentro il nostro percorso, e assolutamente identificato come una delle priorità.
5: Così il discorso di questa, scrive Filo. Ciao Filippo, non faranno nulla Maldini, vedrete, a Kyrgios nel tennis positivo alla droga, 1 mese di squalifica e multa, ciao. Ma io non sono uno di quelli che insegue che debba essere sanzionato a tutti i costi, non volevo che venisse venisse travisato quello che volevo dire. Diciamo che per altri giocatori mi sarei già aspettato una gogna mediatica molto molto più proibizionista, severa, quello che volete. Vedremo cosa accadrà, magari mi sbaglio, qui sono quasi complottista nel discorso. Ci fermiamo qualche istante, tra pochissimo torniamo qui a Palla in Tribuna.
16: Palla in Tribuna.
9: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
10: Da Spaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
6: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
16: Palla in Tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
5: Allora, intanto, ciao, allora, di nuovo ben trovati. Federico ci scrive a Colacecchia: domani sempre a Modena, quindi l'Italia del volley gioca ancora a Modena. Una formazione di Matteo, Corvin, Ndiaye, Troilo, Carlos. Non so se messi giù così, perché Ndiaye gioca a sinistra, quindi forse l'opposto, rimischiati. Sì, sono messi così perché poi c'è Valeria dalla stessa parte. Valerio, Ordóñez, Sierro, Keita del Prato. Quindi Carlos, Troilo, Ndiaye in mezzo alla difesa, Romero e Frigan mette lui davanti come opzione, come novità. Come il calcio è imprevedibile, anche la formazione che questa presenterà ci sorprende sempre, scrive Mark. E insomma, abbiamo un po' di spunti. Tra pochissimo con noi ci sarà un nuovo ospite, perché dobbiamo affrontare tutte le sfaccettature di questo match. Allora, leggo l'ultimo messaggio, poi vado da lui. Blocco basso, pressing alto, cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia, scarsi. Italo, Valenti, Lautaro sbagliato, aggiunge. Vado da Geremia Negri. Ciao Geremia.
17: Ciao, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Allora, siamo a poche ore dalla partita, ci stiamo dilettando nel provare a fare la formazione. Chiedo anche a te, qual è la tua coppia? Intanto, se Parma pensi che giocherà a due punte, non giocherà col tridente, io credo più a due, così. La tua coppia per stasera?
17: Allora, la sensazione è che questa riproponga la coppia vista contro il Monza, quindi Romero e il Bilal Touré. È chiaro che vedendo anche la povertà di occasioni che ha il Parma, la speranza è sempre di vedere un tridente di quel famoso 4-3-3 che di cui si sentiva parlare nel precampionato. La sensazione però è che si vada a Como a fare una partita in stile Monza, ecco, sì. Che ovviamente non è una cosa che è piaciuta tanto, però l'idea è quella un po', secondo me, di rivedere anche il Parma dell'anno scorso come atteggiamento, quindi un po' più difensivo piuttosto che la volontà di andarsela a giocare.
5: Possiamo dire anche che è meglio per il Parma, che meno tiene il pallone meglio è, in questo momento soprattutto?
17: Allora, vista la mancanza di qualità, assolutamente sì. Poi è chiaro che il Parma è anche una squadra che gioca poco in contropiede, cioè questa a valle della partita con il Monza in conferenza stampa ha detto che la partenza era un 5-4-1, poi trasformato in un 5-3-2 per provare a sfruttare le ripartenze. È chiaro che non ha nemmeno i giocatori di gamba per poter fare le ripartenze, quindi sfruttando magari la presenza di Sierro in mezzo al campo potrebbe essere una buona occasione per provare a creare un po' di gioco stasera.
5: Io mi immagino una partita in cui il pallone lo tenga tantissimo il Como. Devo dire che negli ultimi anni contro il Parma ha fatto sempre abbastanza fatica a scardinare la difesa crociata, il Como di Fabregas, per certi versi anche perché non dico che possa essere una gara che calza a pennello per il Parma, però è vero, il Como ha più soluzioni, ha detto questa, ma gli manca una soluzione diciamo che in questi casi poi fa saltare il banco, ovvero difficilmente il Como butta dentro dei palloni e non ha una rete in rosa, ed è un suggerimento che mi arriva da anche da chi ha giocato nella squadra, sapete che c'è stato anche persone vicine a un attaccante che era nella rosa di Fabregas, cioè se lui il pallone per l'Ariete pallone su per l'Ariete non lo vede molto, ecco.
17: Esatto, e diciamo che questo, guardando un po' le ultime prestazioni, un po' noi diciamo sfavoreggia, perché abbiamo due centrali diciamo molto alti e forti, forti con le palle inattive, magari un po' più in difficoltà sulle giocate dei giocatori più brevi linei. È chiaro che mi immagino che giocheranno con Ken prima punta, quindi comunque un giocatore che sì, dal punto di vista fisico è diverso rispetto all'attaccante che proponeva il Como nelle scorse stagioni, però comunque un giocatore che ama giocare di profondità e quindi, come giustamente dicevi, difficilmente cercheranno delle palle alte, che diciamo è un tipo di gioco che magari favorisce un po' di più i difensori crociati, e quindi sarà effettivamente una partita molto molto complessa anche dal punto di vista difensivo.
5: Ci scrivono: non c'è il rischio di usare il pallottoliere se imposti la gara solo in difesa contro il Como?
17: È un rischio, diciamo che è vero che sono passate poche giornate, è vero che il campionato del Parma è ancora tutto da costruire, ma questo tipo di partite contro le grandi, perché ormai il Como dal punto di vista di risultati ottenuti negli ultimi anni dobbiamo considerarla, e dal tipo di gioco che offre dobbiamo considerarla una grande, io preferisco sempre l'approccio del proviamo a giocarcela, quindi non abbiamo nulla da perdere, e quindi anch'io sarei per provare un tridente offensivo e provare effettivamente a giocare la partita e a scoprirsi un po' di più.
5: Ecco, poteva. Questo è sicuramente un aspetto che c'è. E invece, in ottica più generale, ecco, che cosa sta dicendo, secondo te, questo primo inizio di campionato, che è anomalo, è inedito, soprattutto perché poi chi non ha troppa gente che parte per le nazionali, e tra queste credo di poter inserire il Parma, ha praticamente 3 settimane quasi per compattare il gruppo, fare allenamento, far aumentare la condizione dei giocatori, cioè effettivamente è una variabile non da poco, ecco.
17: Sì, è sicuramente positivo avere tre settimane a disposizione, soprattutto per una squadra come il Parma, che ha visto tanti nuovi ingressi, un cambio di modulo e di approccio almeno sulla carta o diciamo per volontà dell'allenatore. Quindi ci sarà sicuramente occasione per poter lavorare in quelle 3 settimane. È chiaro che quelle 3 settimane non ti consegnano comunque un giocatore di qualità, nel senso che sicuramente aiutano a dare tempo anche a Luzzi Caviglia per riprendersi dall'intervento per pubalgia, ti possono dare comunque un po' di minutaggio a giocatori come Diego Carlos e Sierro, che sono arrivati negli ultimi giorni di mercato, a creare un po' un'amalgama all'interno della squadra. È chiaro che questa si deve effettivamente inventare qualcosa per creare soluzioni offensive e provare a portare un po' di qualità e di palloni nell'area di rigore avversaria per questa squadra.
5: Ah, Pippo scrive: concordo con Negri, non abbiamo giocatori di gamba, tolto Keita, difficile ripartire ed offendere, sono anni che i giocatori di gamba non piacciono alla società, incredibile. Ti chiedo questo però, abbiamo visto Diego Carlos e Sierro, possiamo dire fuori condizione, una settimana fa, e tu pensi che siano schierabili, tutti li diamo come titolari già dal primo minuto, cioè in una settimana? Com'è possibile portare a una condizione atletica più accettabile questi giocatori? Non è un rischio farli partire dall'inizio?
17: Allora sì, potrebbe essere un rischio, anche perché effettivamente in una settimana è molto difficile recuperare la condizione e riuscire ad entrare nei meccanismi della squadra. È chiaro che così come non abbiamo nulla a perdere, un altro mio credo è che i buoni vanno sempre fatti giocare. Quindi a mio parere, se è possibile diciamo rinunciare a Diego Carlos in questa situazione, preferendogli un Valenti o un Diaye, che sono giocatori che comunque si allenano con la squadra da molto più tempo, Sierro forse è diciamo l'unico giocatore fondamentale in questo momento, perché è un giocatore che ha pochi minuti nelle gambe, perché questo ha detto che al 75esimo della partita contro il Monza aveva già finito la benzina e si è entrato al 45esimo, però magari in tempo, cercando di dare un po' di età, può effettivamente aiutare la squadra forzata anche a trovare un po' di energie mentali, no? Nel magari provare a trovare occasioni e provare a creare qualcosa di pericoloso contro comunque una corazzata con il Como.
5: Geremia, grazie per essere stato con noi. Geremia Negri qui su Radio Parma.
17: Grazie a te Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Ciao ciao, gli ultimi messaggi: se il Parma prova a giocare, sconfitta sicura, poi dita incrociate. Questo è Gianni. Allora, qui nella sua formazione Matteo non aveva messo Fabian, che preferisce Ordoñez, quindi centrocampo Fabian, Sierro, Keita, credo di capire così, ma insomma dice peggio di Ordoñez non può fare. E Fabian è uno di quei giocatori che, a prescindere dalla condizione, sa muoversi in area, può creare quella situazione anche singola, il gol del vantaggio sullo 0-0, che poi indirizza tutta la partita. Chissà, visto che in attacco poi non è che ci sia gente con degli score di gol segnati mostruose, potrebbe essere un fattore, una variabile. Noi siamo arrivati a fine puntata, ci fermiamo per poco perché poi alle 18.15 c'è la radio cronaca, la partita alle 18.30, vi ricordo la serata con Alberto Dalla Tana in diretta, in diletta, sì, ciao, con Maddalena Ferroni. C'è la doppia R di Maddalena Ferroni che mi ha mangiato poi tutte le R prima, vabbè. Maddalena e Alberto vi aspettano intorno alle 20.30, prima c'è Alberto Rugolotto alle 18.15 qui per la radio cronaca, invece dalle 20.30 tutto 12 TV Parma, il post partita di Como Parma. Grazie Simonetti in regia, grazie ai tantissimi che ci hanno scritto anche oggi, ci risentiamo domani, c'è l'analisi, quindi seguiteci, no? Sempre la Palla in Tribuna, ciao.
18: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
19: L'ora esatta è offerta da...
20: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
19: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
21: Sono le 15:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la sanità. È pronto il nuovo ospedale di Comunità di Parma di via 24 Maggio, che da oggi accoglie i primi pazienti, 20 posti letto, investiti quasi 4 milioni, di questi 2,2 finanziati dal PNRR. La struttura, denominata OSCO, garantirà assistenza continuativa 24 ore su 24, mettendo in rete ospedale, medicina generale, servizi territoriali e assistenza domiciliare nella gestione delle persone. La cronaca: cercava un'auto a noleggio per potersi muovere liberamente una volta atterrata in un noto aeroporto italiano, truffata però una quarantenne parmigiana. Denunciati due uomini residenti fuori regione dopo un'indagine telematica dei carabinieri. Dopo il bonifico, il falso noleggiatore è sparito bloccando il suo numero, intascandosi 250 euro. Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto sarebbe iniziato con un annuncio online. La donna interessata all'offerta avrebbe contattato il numero indicato nell'inserzione, poi la truffa. Lutto a Traversetolo per la morte di Cristiano Orlandini, il 35enne che ha perso la vita sabato sera lungo la Massesa Cascina Piano di Langhirano. Viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause da chiarire, si è scontrato contro un'auto. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica del sinistro. Orlandini lavorava nell'azienda di famiglia, era molto conosciuto in paese, lascia i genitori e una sorella. Voltiamo pagina, nuove scoperte. Risalenti all'età del bronzo, nel sito Canova, in prossimità di Albareto, si è conclusa la terza campagna di scavi archeologici in località Stabielle, su un pianoro situato a poche centinaia di metri dalla vetta del Monte Chiaro. Tutti i dettagli in un servizio dettagliato sulla Gazzetta di Parma. Gli spettacoli Mick Fest, musica, incontri, cultura, affida il gran finale a un protagonista d'eccezione. Domani alle 21.30 alla Galleria a Parma arriva Carlo Verdone con Bianco, Rocco e Verdone. Un incontro spettacolo dedicato alla musica, alla memoria, al collezionismo e al rapporto profondo fra il rock e l'immaginario cinematografico di uno dei massimi protagonisti del cinema italiano. Siamo allo sport, il calcio. Alle 18.30 c'è Como Parma, tra i crociati convocato Bernabé, ma dovrebbe partire dalla panchina, in regia Vincent Sierro. In attacco Romero pare favorito su Touré per giocare al fianco di Lontani. dalle 18:15 la radiocronaca in diretta della partita, sempre su Radio Parma. Subito dopo il match, serata speciale su 12 TV Parma, alle 20:30 diretta live, a seguire Bar Sport. Intanto nei match di ieri, vittorie del Lecce sul Monza e del Sassuolo sulla Juventus. Resta a quota 1 la pari del Parma e il Bologna sconfitto a Napoli. In chiusura, uno sguardo al meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura sui 29-30 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
21: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Ginici, Dero, Giardini, Geox, IG&Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
2: 99, non è possibile.
22: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
22: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
22: pronto?
2: Puma.
22: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
23: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
20: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
19: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: È un lunedì strano, è un lunedì che insomma, oltre ad essere lunedì, quindi già per definizione non è un giorno proprio felicissimo, però è un lunedì ulteriormente triste, non sarà perché è l'ultimo lunedì dell'estate, no, non lo so, faccio per dire, sì, perché il prossimo giro sarà il 21 e quindi saluteremo l'autunno, ah, mamma mia, con le scarpe chiuse, con le giornate più corte, però vabbè, insomma, the season cycle, come diciamo sempre. Io prometto tutte le volte di non parlare del tempo, di non lamentarmi del fatto che finisce l'estate, che c'è freddo, che c'è buio, ma poi ci casco sempre. Finisco qua, basta, prometto che non dico più niente. Da qui alle 17 inizia Newsroom, buon pomeriggio, 6 minuti dopo le 3, è lunedì appunto 14 di settembre. Cominciamo con Malcolm Todd. Sì, lui è stato uno dei grandi successi dell'estate. Hearings.

ci volevano i Fontaines D.C. per riportare questo rock un po' romantico, un po' nostalgico, un po' tristino agli onori dell'interesse generale. Marianne, questo è il loro ultimo singolo in ordine di tempo. Compleanni. Siamo nel 1988 quando esce questa canzone che li elegge nell'Olimpo di chi ha avuto l'onore in svariate decadi di incidere il tema principale di James Bond. E siamo su The Living Daylights dal film 007 Zona Pericolo. C'era Timothy Dalton, se non mi ricordo male, e il leader di questa band degli A-ha, Morten Harket, oggi compie esattamente 67 anni.

0: E Train dal 2018, questo Radio Parma con Call Me Sir. Le 15:20 c'è la pubblicità e poi torniamo con Ed Sheeran, però non da solo, tutto orchestrato, tutto confezionato dal famoso DJ producer Martin Garrix, e Repeat It.
1: Baganza Farmacie, a Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: 99, non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
3: pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: a proposito di gruppi che hanno rilanciato la musica d'oltremanica, sicuramente gli Oasis stanno là in cima, eh. Oh, è vero che non hanno inventato niente, i detrattori lo dicono sempre, ma è altrettanto vero che comunque hanno funzionato, che poi non hanno inventato niente, hanno elaborato molte cose che avevano ascoltato, a partire dai Beatles. Me lo ricordo quando ho sentito per la prima volta sto pezzo. Ma anche gli altri singoli del loro primo album, perché qui siamo proprio su Definitely Maybe del 94, e ho detto: ma chi è questo che canta come John Lennon? E poi abbiamo capito. Oggi pomeriggio, proprio a Newsroom, appena finito, perché l'orario previsto per la rivelazione è le 17, per cui se vi interessa, insomma, state attenti anche ai nostri notiziari dall'Italia e dal mondo, perché comunque queste notizie poi entrano nei sommari. Oggi alle 17 la band svelerà il calendario del loro tour 2027. Allora, sappiamo che ci saranno due concerti a Roma, c'era stato qualcuno che aveva detto, specialmente il Sun, nel fine settimana aveva ipotizzato che i fratelli Gallagher avrebbero suonato allo Stadio Olimpico il 24 e il 25 luglio. No, non è così, perché in quei giorni saranno da un'altra parte, perché nella metropolitana di Parigi è comparso un manifesto che annuncia due concerti proprio nella città delle luci, nella Ville Lumière, per il 23 e 24 luglio. Insomma, dubito che il 24 luglio siano sia di qua che di là, per cui niente, non ci resta che aspettare il pomeriggio di oggi. Suoneranno lo Stade de France appunto il 23 e il 24 di luglio, non saranno a Roma, vabbè, insomma, aspetteranno qualche giorno e poi arriveranno allo Stadio Olimpico, tanto che problema c'è. Ci sono le notizie e poi torniamo con il nuovo singolo di Ligabue.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
2: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre due auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le tre auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
3: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
2: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
3: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni, riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
2: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

in the Future, questo è il nuovo singolo degli Strokes, che insomma è un po' polemico, cioè lui ha qualche sassolino nelle scarpe da togliersi, se la prende con Weeknd, se la prende The Weeknd naturalmente, con Jolo, con anche con Harry Styles e anche con John Legend. Sì, dice: immagino di essere lusingato da tutte queste citazioni, forse tutto a posto, rubiamo tutti, siete pronti per la prossima moda passeggera? You are ready for the next fad? Chris Hedges è il prossimo. E anche qui insomma si parla di personaggi legati al mondo della musica. Dobbiamo approfondire il senso di questa parte del testo, e a proposito di John Legend sapete che è arrivato il singolo nuovo. Le prime quattro battute sono il marchio di fabbrica naturalmente di Will Ferrell.

chiudevano il vecchio millennio aprendo quello nuovo nel 1999 con She's in Fashion. Allora, siete andati al cinema? Beh, poi è stato anche il weekend del Leone d'Oro di Venezia, tutti i premi, l'Italia veramente fanalino di coda, a parte premio a Scamarcio, però insomma nessun film in concorso ha ottenuto premi, manco Nanni Moretti, che insomma si pensava potesse in qualche modo portarsi a casa qualche statuetta, invece niente. E allora il cinema internazionale la fa da padrona, e anche al box office, in testa alla classifica del botteghino. Io devo ancora vederlo, ma sono sicura che sarà un grandissimo film per chi vuole divertirsi, per chi da piccolo guardava Bip Bip il Coyote. E stiamo parlando di Coyote vs Acme, in testa al botteghino del weekend, in cui fanno capolino anche alcuni film presentati a Venezia. Secondo i dati diffusi da Cinetel relativi al periodo dal 10 al 13 settembre, quindi fino a ieri, vediamo un po', Willy il Coyote nel fine settimana ha incassato poco più di 900.000 euro, è arrivato a quasi 3 milioni nelle due settimane di programmazione. Al secondo posto c'è ancora l'Odissea di Chris Nolan, per un totale fino ad oggi di 57 milioni di euro. Terzo, Paw Patrol Missione Dinosauri, in 5 giorni ha guadagnato 1 milione di euro. Al quarto posto irrompe il documentario sulla reunion degli Oasis, e vediamo un po' quanto ha totalizzato in 4 giorni: 500.000 e 36.051 spettatori. È la prima delle new entry di questa settimana. In sesta piazza c'è infatti Amori e Incantesimi 2 con Nicole Kidman e Sandra Bullock, film più visto negli Stati Uniti peraltro. Da noi un po' giù, in cassa 340.000 euro. Altra nuova entrata in ottava posizione è Mutiny, Inverti la rotta, film d'azione che porta a casa in 4 giorni di programmazione 307.000 euro. Debutta al nono posto di Echo Chamber, il nuovo lungometraggio di Andrea Palloro con Luca Marinelli, in concorso appunto a Venezia, che in 4 giorni ha incassato 183.000 euro. Completano la classifica Cinetel. Al quinto posto c'è ancora Oceania, poi vediamo al quinto posto poi c'è Spider-Man Brand New Day, ma sì, più o meno. Al decimo posto si piazza Serpenti, fuori concorso alla Mostra di Venezia, che nel cast vede anche Valeria Golino e Pietro Castellitto. In totale in questo fine settimana il box office ammonta a 5 milioni e mezzo di euro circa. La musica adesso, e per arrivare alle news c'è Sir Paul McCartney.

0: ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in radiocronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la sanità. È pronto il nuovo ospedale di Comunità di Parma di via 24 Maggio, che da oggi accoglie i primi pazienti. 20 posti letto, investiti quasi 4 milioni, di questi 2,2 finanziati dal PNRR. La struttura, denominata OSCO, garantirà assistenza continuativa 24 ore su 24, mettendo in rete ospedale, medicina generale, servizi territoriali e assistenza domiciliare nella gestione delle persone. La cronaca: cercava un'auto a noleggio per potersi muovere liberamente una volta atterrata in un noto aeroporto italiano, truffata però una quarantenne parmigiana. Denunciati due uomini residenti fuori regione dopo un'indagine telematica dei carabinieri. Dopo il bonifico, il falso noleggiatore è sparito bloccando il suo numero, intascandosi 250 euro. Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto sarebbe iniziato con un annuncio online. La donna interessata all'offerta avrebbe contattato il numero indicato nell'inserzione, poi la truffa. Lutto a Traversetolo per la morte di Cristiano Orlandini, il 35enne che ha perso la vita sabato sera lungo la Massesa a Cascina Piano di Langhirano. Viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause da chiarire, si è scontrato contro un'auto. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica del sinistro. Orlandini lavorava nell'azienda di famiglia, era molto conosciuto in paese, lascia i genitori e una sorella. Voltiamo pagina, nuove scoperte risalenti all'età del bronzo nel sito Canova in prossimità di Albareto. Si è conclusa la terza campagna di scavi archeologici in località Stabielle, su un pianoro situato a poche centinaia di metri dalla vetta del Monte Chiaro. Tutti i dettagli in un servizio dettagliato sulla Gazzetta di Parma. Gli spettacoli Mick Fest, musica, incontri, cultura, affida il gran finale a un protagonista d'eccezione. Domani alle 21.30 alla Galleria a Parma arriva Carlo Verdone con Bianco, Rock e Verdone. Un incontro spettacolo dedicato alla musica, alla memoria, al collezionismo e al rapporto profondo fra il rock e l'immaginario cinematografico di uno dei massimi protagonisti del cinema italiano. Siamo lo sport, il calcio. Alle 18.30 c'è Como Parma, tra i crociati convocato Bernabé, ma dovrebbe partire dalla panchina, in regia Vincent Sierro. In attacco Romero pare favorito su Touré per giocare al fianco di Lontani. Dalle 18.15 la radiocronaca in diretta della partita, sempre su Radio Parma. Subito dopo il match, serata speciale su 12 TV Parma, alle 20.30 diretta live, a seguire Bar Sport. Intanto nei match di ieri, vittorie del Lecce sul Monza e del Sassuolo sulla Juventus. Resta quota 1 la pari del Parma e il Bologna sconfitto a Napoli. In chiusura, uno sguardo al meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura sui 29-30 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
8: Da Spaccio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
9: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Well, I'm cracking one open with the boys by myself. And everybody thinks that I need professional help.

Sempre molto divertente questo pezzo dei Fiddler. By Myself, 9 minuti dopo le 4, Radio Parma, lunedì 14 di settembre. Allora, abbiamo già parlato del fatto che gli Oasis sì, verranno a Roma per due date, ma le date sono da confermare, così come è da confermare anche la location. No, non sarà 24 e 26 luglio, ma anche perché sono a Parigi, quindi sai com'è. Capisco che oggi con le tecnologie e i trasporti veloci, ma non sarà possibile. A parte che ci vorrebbero due palchi. Comunque c'è un altro appuntamento che caratterizzerà la capitale quest'estate, il ritorno di Harry Styles. Sono due concerti, i primi a distanza di 3 anni dal concerto all'RCF Arena di Campovolo a Reggio. È partita oggi la prevendita, i concerti saranno il 7 e l'8 agosto al Circo Massimo di Roma, ma la pop star dal cuore d'oro ha messo a disposizione anche biglietti gratuiti che i fans possono ottenere attraverso una piccola modalità. Bisogna dire che i prezzi normali, per così dire, vanno dai 99,19 euro per il posto unico ai 162,44 per l'area esclusiva sotto il palco. Anche i 19 centesimi gli dovete dare. Comunque in tutto i posti in totale sono 120.000. La prima fase è scattata alle 9 di stamattina con la pre-sale riservata ai titolari di American Express, poi la vendita generale è partita da una decina di minuti. I prezzi sono fissi per il tour, non è previsto il dynamic pricing e non sono stati introdotti i tradizionali pacchetti VIP. Comunque i concerti al Circo Massimo saranno organizzati con un'unica area in piedi suddivisa in diversi settori, tra cui il pit, il front e il rear, cioè davanti, in mezzo e a casa della zia. I biglietti per le 4 micro aree appena sotto il palco, ribattezzate Kiss, Circle, Disco e Square, sono quelli che appunto costano 162,44 euro, ma sta virgola 44, veramente. Quelli per il front costano 145,19, quelli per la tribuna in piedi laterale ribattezzata Front Standing Lateral costano 127,94 e il posto unico 99,19 euro. Comunque dicevamo di questi biglietti disponibili al prezzo simbolico di 20 euro. È un numero limitato di tagliandi per i quali il settore non viene scelto al momento dell'acquisto ma assegnato successivamente. Chissà dove ti mettono poi. Potrà capitare di tutto, potrà capitare di essere collocati nelle aree più lontane dal palco così come in quelle più vicine. E questi biglietti però non sono in vendita da oggi, secondo quanto comunicato dagli organizzatori verranno rilasciati progressivamente in vista degli show del 2027. Che ansia però! Non è ancora stata indicata una data precisa, le prime disponibilità comunque sono attese tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo. Infine c'è una terza possibilità, cioè i biglietti gratuiti attraverso EARNT, che è il progetto che permette di ottenere l'accesso ai concerti partecipando ad attività di volontariato. Questa mi sembra un'ottima idea, a parte che il volontariato bisognerebbe farlo anche senza un premio così ambito, però anche in questo caso non si tratta di una modalità alternativa per entrare nella coda della vendita di oggi. La registrazione a EARNT non garantisce alcuna priorità e comunque tutto sarà comunicato successivamente per la data di Roma. L'accesso ai biglietti sarà regolato attraverso un sorteggio. I partecipanti selezionati dovranno prendere parte insieme al proprio accompagnatore alle attività di volontariato previste il 31 luglio e il 1 agosto del 2027, attività che naturalmente saranno comunicate prossimamente. Insomma, questa mi sembra una cosa carina, anche se appunto cioè vado a fare volontariato perché così mi prendo il biglietto, però può essere comunque un'esperienza. Harry Styles si è inventato anche questo. In bocca al lupo a tutti quelli che oggi cercheranno il biglietto per Roma e intanto ce lo ascoltiamo con American Girls.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99.
1: Pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30. www.centrostudimeli.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Intanto, per il premier finlandese Orpo, intervenuto al termine del vertice europeo sull'Artico, la Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica.
1: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative. Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra dove, con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio in 3 seggi sul centro. Centrodestra. Al momento i socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
2: In Italia è riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di

0: Stato, della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
1: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle ore 16. La società canadese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
0: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Il pontefice riporta gli stipendi all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, dunque, si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio, Leone abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali, che recuperano il 10%, e capi di castero della curia romana.
1: Il calciomercato: la Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray. Dopo i colloqui di quest'estate, Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se effettivamente il giocatore può entrare nel progetto tecnico e dunque proseguire con l'operazione.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: 21 Pilots, Next Semester, 16:38 qui su Radio Parma. Stiamo quasi per chiudere il nostro newsroom. Beh, insomma, quasi, dai, abbiamo ancora una ventina di minuti, per cui qualche chiacchiera possiamo ancora farla tra di noi. E per esempio possiamo parlare di Harry Winkler. Vabbè, roba boomers questa. Harry Winkler, il Fonzie di Happy Days, che comunque ha avuto una storia piuttosto triste prima di diventare famoso. C'era pubblicità però prima.
1: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Gigi Cidero Giardini, Geox, IG & Co, campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
2: 99, non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
3: pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
4: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
7: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

Sono i Blink 182, la canzone si chiama Happy Days, proprio la serie che ha dato la notorietà a Fonzie, a Harry Winkler, che però ultimamente insomma ha confessato non pochi problemi avuti durante l'infanzia. Tra l'altro lui per molti anni è stato alle prese, ha dovuto fare i conti con una dislessia mai diagnosticata, e ha ricordato le umiliazioni subite a scuola e anche in famiglia, e ammette di averli perdonati, ma non tutto può essere lasciato alle spalle. Sì, perché per anni lui non ha avuto una spiegazione per le difficoltà che incontrava a scuola, perché la dislessia gli è stata diagnosticata soltanto quando aveva 31 anni, mentre da bambino interpretava quelle difficoltà attraverso le parole che gli venivano rivolte dagli adulti intorno a lui. Non, povero bambino, vieni, ci sono dei problemi, aspetta che troviamo la soluzione. No, no, gli dicevano soprattutto in casa che era stupido, che era pigro, e lui ci credeva. Lui si era convinto di essere stupido e pigro. Lo ha detto in un podcast con Grant Benzinger. La diagnosi arrivò soltanto quando Harry Winkler aveva già iniziato a costruire la sua carriera, che lo avrebbe reso celebre in tutto il mondo grazie a Arthur Fonzarelli in Happy Days, Fonzie appunto. La dislessia tuttavia non smise di condizionarlo neppure quando ormai era una star, e ha raccontato quanto fossero difficili per lui persino le letture collettive delle sceneggiature. E ripensando a quegli anni lui si domanda come sia stato possibile che insegnanti e genitori vedessero un bambino in difficoltà senza chiedersi che cosa ci fosse davvero dietro, come è stato possibile. La risposta che riceveva era quella che le difficoltà erano una sua scelta, quasi un comportamento deliberato, e invece c'era un problema serio da risolvere. Comunque Winkler ha parlato dei genitori con sentimenti tutt'altro che semplici. Da una parte li ammira, erano riusciti a fuggire dalla Germania nazista, a arrivare negli Stati Uniti, costruirsi una nuova vita. Il padre di Winkler parlava 11 lingue, però il papino non era proprio tenero, insomma volavano anche schiaffi, calci, abusi di tutti i tipi. E alla fine lui ha detto: ho perdonato i miei genitori, ma una cosa resta imperdonabile. Nessuno ha mai cercato di capire che cosa mi stesse succedendo, e quello non glielo perdonerò mai. Insomma, una storia molto triste per un personaggio, un uomo, un signore ormai di una certa età, che deve avere viste veramente di tutti i colori, che però ha combattuto. Insomma, diciamo che il suo bel riscatto lo ha ottenuto. A che prezzo?

0: perché ogni tanto bisogna riascoltarlo, Ivan Graziani, e soprattutto con canzoni come questa, meravigliosa. 1978, l'anno di Pigro, questa è Mona Lisa. Chiudiamo con Artemas e la sua Caroline. E, ricordatevi che adesso noi ci prendiamo un'oretta di musica, di notizie, poi dalle 18.15 collegamento per la radiocronaca in diretta e in esclusiva sulle nostre frequenze di Como Parma. C'è il campionato, c'è il posticipo. Ci sarà Alberto Rugolotto con il commento di Romeo Azzali. Quindi, insomma, grandissima radiocronaca con un valore aggiunto, oltre a quello che vi regaliamo sempre con i giornalisti della nostra redazione. Noi abbiamo finito, ci risentiamo domani poco dopo le 3, per oggi, almeno per Newsroom, abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la sanità. È pronto il nuovo ospedale di Comunità di Parma di via 24 Maggio che da oggi accoglie i primi pazienti, 20 posti letto, investiti quasi 4 milioni, di questi 2,2 finanziati dal PNRR. La struttura, denominata OSCO, garantirà assistenza continuativa 24 ore su 24, mettendo in rete ospedale, medicina generale, servizi territoriali e assistenza domiciliare nella gestione delle persone. La cronaca: cercava un'auto a noleggio per potersi muovere liberamente una volta atterrata in un noto aeroporto italiano, truffata però una quarantenne parmigiana. Denunciati due uomini residenti fuori regione dopo un'indagine telematica dei carabinieri. Dopo il bonifico, il falso noleggiatore è sparito bloccando il suo numero, intascandosi 250 euro. Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto sarebbe iniziato con un annuncio online. La donna interessata all'offerta avrebbe contattato il numero indicato nell'inserzione, poi la truffa. Lutto a Traversetolo per la morte di Cristiano Orlandini, il 35enne che ha perso la vita sabato sera lungo la Massesa a Cascina Piano di Langhirano. Viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause da chiarire, si è scontrato contro un'auto. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica del sinistro. Orlandini lavorava nell'azienda di famiglia, era molto conosciuto in paese, lascia i genitori e una sorella. Voltiamo pagina, nuove scoperte risalenti all'età del bronzo nel sito Canova in prossimità di Albareto. Si è conclusa la terza campagna di scavi archeologici in località Stabielle su un pianoro situato a poche centinaia di metri dalla vetta del Monte Chiaro. Tutti i dettagli in un servizio dettagliato sulla Gazzetta di Parma. Gli spettacoli Mic Fest, musica, incontri, cultura affida il gran finale a un protagonista d'eccezione. Domani alle 21:30 alla Galleria a Parma arriva Carlo Verdone con Bianco, Rock e Verdone. Un incontro spettacolo dedicato alla musica, alla memoria, al collezionismo e al rapporto profondo fra il rock e l'immaginario cinematografico di uno dei massimi protagonisti del cinema italiano. Siamo lo sport, il calcio. Alle 18:30 c'è Como Parma. Tra i crociati convocato Bernabé, ma dovrebbe partire dalla panchina, in regia Vincent Sierro. In attacco Romero pare favorito su Touré per giocare al fianco di Lontani. Dalle 18:15 la radiocronaca in diretta della partita, sempre su Radio Parma. Subito dopo il match, serata speciale su 12 TV Parma. Alle 20:30 diretta live, a seguire Bar Sport. Intanto nei match di ieri, vittorie del Lecce sul Monza e del Sassuolo sulla Juventus. Resta a quota 1 la pari del Parma e il Bologna sconfitto a Napoli. In chiusura, uno sguardo al meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia, massime in pianura sui 29-30 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
6: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
9: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: top.it. Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: attacco deliberato. Il portavoce del Cremlino Peskov ha invece affermato che le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e che continueranno a farlo. Per il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'attacco di ieri contro il treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia diventato disperato. L'alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina.
1: Intanto 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi in una dichiarazione congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
2: In Italia con la cronaca, nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo in atto le violenze.
1: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di Grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
2: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, UILM e USV dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
1: L'europeo di volley maschile, il Palapanini, ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IGNCO, campionari velluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Sauconi, Polo Sport, Sang 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
3: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In apertura di notiziario c'è la cronaca: una 33enne è stata investita da un'auto poco prima delle 13 in via Fleming all'altezza del ristorante Il Fornello. Sul posto i soccorritori e le forze dell'ordine. È stata trasportata al pronto soccorso del maggiore con ferite giudicate gravi. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la viabilità nella zona è stata deviata su via Jenner. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento. Ancora cronaca, cercava un'auto a noleggio per potersi muovere una volta atterrata in un noto aeroporto italiano, truffata però una quarantenne parmigiana. Denunciati due uomini residenti fuori regione dopo un'indagine telematica e bancaria dei carabinieri. Dopo il bonifico da 250 euro, il falso noleggiatore è sparito bloccando il suo numero. Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto sarebbe iniziato con un annuncio online. La donna interessata all'offerta avrebbe contattato il numero indicato nell'inserzione. Poi la truffa. Lutto a Traversettolo per la morte di Cristian Orlandini, 35enne, che ha perso la vita sabato sera lungo la Massesa a Cascinapiano di Langhirano. Viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause da chiarire, si è scontrato contro un'auto. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica del sinistro. Orlandini lavorava nell'azienda di famiglia, lascia i genitori e una sorella. La scuola suona la campanella anche in Emilia-Romagna. Domani, martedì 15 settembre, prende il via il nuovo anno scolastico. Circa 55.000 gli studenti iscritti nelle scuole statali di ogni ordine e grado nel parmense. La sanità è pronto a Parma, il nuovo ospedale di comunità di via 24 Maggio, che da oggi ha accolto i primi pazienti, 20 posti letto, investiti quasi 4 milioni di questi 2,2 finanziati dal PNRR. La struttura, denominata OSCO, garantirà assistenza continuativa 24 ore su 24, mettendo in rete ospedale, medicina generale, servizi territoriali e assistenza domiciliare nella gestione delle persone. Parliamo ora dei lavori sulle strade e sulla A1 Milano-Napoli. Per consentire opere di pavimentazione nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con orario 21:05 del mattino, sarà chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia verso La Spezia e il ramo di immissione sulla raccordo A1 Sissa Tre Casali in direzione Sissa Tre Casali. Gli spettacoli Mic Fest, musica, incontri, cultura, affida il gran finale a un protagonista d'eccezione. Domani alle 21:30 alla Galleria arriva Carlo Verdone con Bianco, Rock e Verdone, un incontro spettacolo dedicato alla musica, alla memoria, al collezionismo e al rapporto fra il rock e l'immaginario cinematografico di uno dei massimi protagonisti del cinema italiano. Siamo allo Sport il Calcio, alle 18:30 Como Parma, radio cronaca in diretta della partita su Radio Parma. Subito dopo il match, serata speciale su 12 TV Parma, alle 20:30 diretta live, a seguire Bar Sport. E intanto nei match della domenica, vittorie del Lecce sul Monza e del Sassuolo sulla Juventus. Resta a quota 1 alla pari del Parma e il Bologna sconfitto a Napoli. In chiusura uno sguardo al meteo: cielo sereno, poco nuvoloso a Parma e provincia in serata, condizioni stabili anche domani con massime sui 30 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
5: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: La radio cronaca del Parma è offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. Sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
0: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
5: Sono le 18 e 19 minuti, buonasera, bentrovati, siamo pronti per seguire il posticipo di campionato naturalmente e siamo pronti con una radiocronaca decisamente speciale di Como Parma. Intanto diamo il benvenuto e il ben ritrovato ad Alberto Rugolotto, buonasera Alberto.
6: Buonasera Simonetta, buon pomeriggio a tutti i nostri amici radioascoltatori, a tutti i tifosi della Parma che sono collegati con noi come sempre in diretta, in esclusiva sulle frequenze di Radio Parma. Un saluto a chi ci ascolta in streaming su tutte le nostre piattaforme digitali. Proseguiamo come sempre le radiocronache dei crociati, oggi impegnati a Como, squadre che saranno in campo tra circa 10 minuti allo stadio Sinigaglia. Tra poco le formazioni ufficiali, ci sono diverse novità in questo che è uno dei tre posticipi di questo lunedì, perché sempre alle 18.30 inizierà anche Torino-Roma, mentre stasera si giocherà alle 20.45 Inter-Udinese, una classifica che chiama chiaramente la squadra di Carlos Cuesta a cercare i punti. Sarà un'impresa oggi contro una delle migliori formazioni del campionato, che ha esordito con una larga vittoria in Champions League, il Como, 4-1 contro il Lipsia, ma in questo momento il Parma è proprio alla soglia della zona retrocessione. Sono passate 4 giornate per il Parma.

0: Assolutamente, Remo ovviamente uno dei nostri opinionisti di punta, espertissimo di calcio e in particolare di calcio sudamericano, pronto con i suoi appunti e le sue curiosità per decifrare questo match che vale, come detto, per la giornata numero 4 del campionato di Serie A. Di volta in volta saremo affiancati da Remo e da altri opinionisti per cercare di darvi, così come nelle partite casalinghe con Carlo Chiesa ma anche Luca Romenghi, qualche spunto in più per legare le prestazioni dei crociati. Peraltro Remo alla fine del match sarà protagonista a diretta live su 12 TV Parma. Ricordo questa sera programmazione speciale alle 20:30, diretta live con Alberto Dalla Tana, versione speciale, perché alla tradizionale trasmissione della dopogara seguirà Bar Sport come ogni lunedì con Maddalena Ferroni e tutti i loro ospiti, tra cui appunto Remo Gandolfi, per te Tour de Force questa sera.
1: Ma felicissimo di farlo, anzi guarda, davvero è davvero un piacere. Poi soprattutto ti dico, questo esordio è veramente molto molto stimolante.
0: Eh sì, partita stimolante per tutti. Fabregas, allenatore del Como, ha detto il campionato viene prima di tutto, l'ha detto dopo il 4-1 in Champions proprio al Senigallia. Questo ha detto Como fortissimo, ma anche loro hanno dei punti deboli, vedremo tra pochissimo. Intanto qualche curiosità: sono 6 precedenti in Serie A, 3 pareggi, 2 vittorie del Como, 1 vittoria del Parma datata a settembre 2002, l'ultima vittoria a Como del Parma addirittura in Coppa Italia nell'agosto dell'87. Nelle ultime 3 sfide il Parma non ha mai segnato al Como. L'ultima rete crociate di Bonny nell'ottobre del 2024, allora finì 1-1. L'anno scorso invece la vittoria del Como 1-0 con la rete di Alberto Moreno, peraltro molto importante in chiave Champions, e poi lo 0-0 al Tardini. Como che ha iniziato col pareggio contro l'Udinese, poi le vittorie a Napoli e contro il Genoa, e poi appunto la sfida in Champions, l'abbiamo detto, durante la settimana. Como che ha cambiato tanto in sede di mercato e arrivano anche delle novità questa sera. Allora, tra poco commento le formazioni con Remo. Andiamo e partiamo dal Parma, proviamo a individuare un 3-4-2-1 per Carlos Cuesta, che gioca con Edoardo Corvi in porta, gli esterni sono Brichi e Valeri, in mezzo alla difesa del Prato Diego Carlos e Troilo, e poi in mediana ci sono Keita e Vincent Sierro, e poi dovrebbero agire alle spalle dell'unica punta che è il Fej, Lontani e del Bilal Touré. Quali sono le novità? Il Fej dal primo minuto, per la prima volta quest'anno lì in attacco, confermato Sierro in cabina di regia. Crediamo sia un 3-4-2-1, anche se c'è sempre, Remo, l'incognita di Brichi, che può anche giocare più alto.
1: Sì, assolutamente, è una squadra ormai collaudata dal punto di vista tattico. C'è stato questo tentativo abortito di giocare con la difesa 4, direi che possiamo già quasi dimenticarcelo. Oggi è importante il lavoro anche in fase difensiva di giocatori come Lontani e Touré, perché il Como, giocando con 2 esterni alti e 2 esterni bassi, rischia di metterci in difficoltà proprio sulle fasce, e per non isolare Valeri e Brichi sarà importante che Sukaiki, brasiliano che è quasi all'esordio, e l'alto terzino Couto, molto bravi in fase di spinta, sarà importante raddoppiarli, chiuderli, perché le fasce potrebbero diventare determinanti, perché sappiamo tutti Baturi e Diao che giocatori sono.
0: Assolutamente, insomma. Crediamo dunque che sia un 3-4-2-1, mentre le squadre stanno entrando in campo allo stadio Senigallia. Tra poco ci collegheremo diretta. In panchina per il Parma Ghidotti e D'Affare, poi Ndiaye, Valenti, Carboni, Drobnic, Cremaschi, Bernabé, Ordoñez, Konaté, Fabian, Romero, Anquist, Frigan e De Martis. C'è dunque Bernabé, che ha recuperato, anche se chiaramente non è al 100%. L'unico indisponibile per il Parma è Nicolussi Caviglia. Andiamo al Como, dove ci sono diverse novità anche rispetto alle indicazioni della vigilia. Sembrava che Fabregas dovesse confermare un po' in blocco la squadra vista in Champions per dare continuità al lavoro e alle prestazioni. In realtà c'è qualche novità, soprattutto in difesa. Allora 4-2-3-1, se non vado errato, sì, con Sanchez in porta, Couto, Ramon, Kempf e Kaikin.

0: difesa, Perrone, da Cugna lì in mediana in mezzo al campo e poi Diao, Paz e Baturina dietro all'unica punta Ken. Qui le novità sono sicuramente la più in vista è Ken, che per la prima volta gioca da titolare in attacco con il Como e sostituisce in questo ruolo Duvicas. E poi soprattutto in difesa devono giocare Chaloba e Vaie, giocano Kaiki largo a sinistra e Kenfa in mezzo, e poi c'è la prima volta di Robert Sanchez, che è questo portiere che è stato preso in prestito secco dal Chelsea nelle ultime battute di mercato, per lui Brighton prima appunto dei londinesi. Come valuti queste scelte?
1: Ma mi ha abbastanza stupito, perché dopo le dichiarazioni di Fabregas mi aspettavo una conferma in toto della squadra che così bene ha giocato con l'Ipsia. Kempf è assolutamente collaudato, perché accomoda anni il tedesco, su 31 anni, quindi esperienza da vendere. Chaloba è appena arrivato, poi alla fine anche lui probabilmente un po' di rotazione ci sta. Sono curioso di vedere Kaiki, perché Vaie stava veramente giocando bene, un punto di riferimento esterno che sa raddoppiare, che sa spingere sulla fascia, bravo nei cross, e quindi vediamo dal centrocampo in su, a parte che il Como ha parecchie scelte, i due centrocampisti di regia, quelli della sala macchine, che ci sia Perrone, che ci sia
0: Da Cugna
1: oppure... non c'è grossa differenza, perché sono due giocatori bravi in costruzione, non fisicamente particolarmente potenti, che è abbastanza strano, ma è la filosofia di Fabregas, per cui insomma ci aspettiamo un Como sicuramente arrembante e canovaccio della partita, insomma è abbastanza scritto, soprattutto all'inizio.
0: Assolutamente, non mancano le scelte appunto per Cesc Fabregas in panchina, Butez e Vigorito, e poi appunto Alex Vaie, Dossena, Goldaniga, Smolcic, Kambala, Chaloba, Miglia, Cacré, Lado, Ricci, Liberati, Duvicas e Jesus Rodriguez. Un Como che sul mercato ha cambiato tantissimo, sono arrivati Ken, Chaloba, Liberali, Miglia, Couto, Ricci, quest'ultimo in prestito con diritto di riscatto dal Milan, Kaiki che citava appunto Remo dal Cruzeiro, e poi ancora Kambala, Sanchez. Nelle ultime battute di mercato sono anche usciti in molti, l'ultimo il portiere Tornquist, ci sono state anche delle ruggini con l'allenatore Fabregas. È uscito anche tra gli altri Diego Carlos, anche se in realtà era passato al Fenerbahce, cioè il Parma l'ha preso in prestito con diritto di riscatto l'anno scorso per Diego Carlos, con il Como 27 presenze e una rete, peraltro decisiva nella partita contro la Roma, vinta allora 2-1. L'arbitro è il signor Mucera di Palermo, gli assistenti Biffi e Santa Rossa, il quarto uomo è Massa, al VAR Giua e Mazzoleni. A proposito, gli arbitri Remo hanno rotto il ghiaccio con il VAR e con i rigori. Ti piace questo nuovo indirizzo dato dal designatore Orsato oppure no?
1: Assolutamente sì, a me piace il calcio sì tecnico, mi piacciono i giocatori creativi e tecnici, però mi piace il calcio giocato fisicamente. Io sono un amante da sempre del calcio britannico, che fra virgolette si è un po' adeguato e non è più così fisico. Da amante del calcio sudamericano, io ti dico, il calcio argentino è il calcio sicuramente più fisico, più violento di tutti i campionati del globo terrestre, e così meno interruzioni, più continuità nel gioco, si comincia a dare un taglio ai simulatori, anche se ancora non c'è stata la mano pesante, però secondo me è un'evoluzione per dare più spettacolo e per fare fluire il gioco in maniera un pochino più scorrevole e con meno interruzioni, e il gioco con meno interruzioni è sicuramente più attraente e spettacolare.
0: Sì, in questo senso ci sono anche le novità di un gioco molto più velocizzato da parte degli arbitri nelle rimesse dal fondo, con poi la regola degli 8 secondi per il portiere soprattutto, ma poi anche con la regola dei 5 secondi per le rimesse laterali, peraltro seguita categoricamente con anche delle belle urlate da parte degli arbitri in queste prime giornate. Le squadre sono in campo, allora il Parma è con la tradizionale seconda divisa giallo-blu, con i pantaloncini, i calzettoni e gialli, Como con la prima divisa tutta blu con gli inserti bianchi, così come i pantaloncini, calzettoni sempre blu. I due capitani del Prato e da Cugna vanno a stringere le mani al centro del campo, una buona cornice ci sembra qui dai nostri studi allo stadio Sinigaglia di Como, c'è anche ci sono circa un centinaio, direi, di tifosi crociati nel settore ospiti. Peraltro centro di coordinamento Parma Clubs, e ne approfittiamo per dare un saluto al presidente uscente per il momento, Angelo Manfredini. Non sono riusciti poi a organizzare in tempo la trasferta, la burocrazia e i corollari che riguardano i biglietti, l'accesso allo stadio, certo non semplificano la vita ai tifosi. A proposito, Remo, di gioco veloce, le squadre stanno per cominciare la partita, tra poco andiamo in cronaca. Como che è al terzo posto per possesso palla in questo campionato finora, Parma terzultimo. Ci aspettiamo, insomma, pallino del gioco in mano al Como e difesa Pullman davanti alla porta, oppure no?
1: Ma guarda, quest'anno, a differenza dello scorso anno, per le caratteristiche che ha la squadra, possiamo fare un po' più male nelle azioni di rimessa. Quindi la difesa altissima del Como, che ama schiacciare le altre squadre nella metà campo, nella propria metà campo, stavolta dovranno stare un filino più attenti alle progressioni di Elfege, alla tecnica di Lontani. Quindi, però sicuramente è una squadra che sa fare possesso palla, ma sa anche verticalizzare, perché i tre rifinitori alle spalle oggi di Ken sono tre giocatori che vedono veramente il passaggio, tutti e tre sono bravi a saltare l'uomo. E poi c'è quella bellissima novità per me di vedere il Como giocare con un esterno sul suo piede come Diao, in modo che dà ampiezza alla squadra, e quando arriva sulla linea di fondo il cross lo sa fare. Questa moda del piede invertito ormai ha preso piede, appunto,
0: è quasi inedita, esatto. Ormai il piede dalla parte giusta, esatto, nel calcio di oggi. Parma che allora attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna principale, quella delle riprese televisive è tutto pronto ed è appena iniziato lo stadio Sinigaglia, Como contro Parma. Subito il Parma con un lancio lungo a destra a cercare Brichki, che però non riesce ad arrivare sul pallone, che termina in rimessa laterale. Molta curiosità anche per questa prima volta quest'anno di Elfege, che l'anno scorso ha avuto un impatto, seppur non immediato, molto efficace sul Parma e sul campionato italiano con rete decisiva. È proprio lui a recuperare un pallone in attacco, palla dentro di Mandella Keita, direttamente però verso il portiere Sanchez, che la fa sua in due tempi. Allora il Como riparte per quella che vuole essere la prima azione dei lariani in questo match. Siamo nel primo minuto di gioco. Vi ricordo, siamo in Radio Cronaca in diretta in esclusiva, qui al mio fianco Remo Gandolfi, per questa quarta giornata del campionato di Serie A. Tra poco chiaramente vi daremo anche gli aggiornamenti in tempo reale sugli altri risultati, sull'altro risultato che è Torino-Roma in questa frangia di giornate di questo lunedì, che terminerà stasera con l'Inter in campo. Il Parma che riguadagna subito un buon pallone, e Remo, devo notare una prima novità: in difesa cambiano le posizioni dei tre centrali, del Prato come braccetto di sinistra, Diego Carlos braccetto di destra, Troilo torna in mezzo, cosa che non era avvenuta, anche un po' a sorpresa, contro il Monza.
1: Esattamente, io preferisco sicuramente questa soluzione, perché ritengo Troilo il più bravo a impostare il gioco da dietro, quello con la visione di gioco migliore, per cui per me è una scelta oculata. Del Prato centro-sinistra, sappiamo delle sue qualità e della sua duttilità, quello non penso sia assolutamente un problema. Per un attimo ho visto il Parma attaccare un filo più alto, però adesso stanno cominciando a spingere, e vediamo cosa succede. Ecco Diao sulla fascia destra a pestare la linea laterale come si faceva una volta, insomma.
0: Adesso il Como torna indietro con Nico Pazza per vie centrali, però il Como rischia subito di far male con Baturina, però Brichki è bravo a non farsi ingannare dalla finta del numero 20 croato, Baturina croato, nato a Zurigo, 4 presenze per lui all'ultimo mondiale, 23 anni, cresciuto nella Dinamo Zagabria, la seconda stagione con il Como. Parma che però subito recupera il pallone, questa è la novità. Contro il Monza Diego Carlos aveva giocato da centrale, anche se era la prima presenza, arrivato da pochi giorni con il Parma. Qui la sorpresa, appunto, non solo è cambiata tra di loro la posizione, ma anche Del Prato molto duttile, come diceva Remo Gandolfi, a sinistra. Intanto il Fej cerca di tenere un pallone in attacco e ce la fa grazie a un rimpallo. Lontani apre a Valeri, che può entrare addirittura in area di rigore. Pallone in mezzo, non arriva però a il Fej, viene anticipato da una centrale del Como. Parma però subito pericoloso anche in pressing, ancora con Mandela Keita dentro all'area del Como, però poi in qualche modo Kempf, credo, e poi Perrone soprattutto, riesce a uscire da una situazione potenzialmente pericolosa per il Como. Però Remo, Parma decisamente più alto anche con il pressing.
1: Sì, assolutamente, 5-6 giocatori nel metà campo avversari quando il Como cerca di venire fuori in disimpegno, quindi questo aspetto molto positivo. Peccato per il cross di Valeri, perché il classico centravanti, la torre tipo il Fejo Pellegrino, amano il secondo palo e purtroppo il cross è stato un po' corto.
0: Sì.
1: Però era un'ottima occasione.
0: Corto e a mezza altezza.
1: Sì,
0: diciamo,
1: facile da intercettare.
0: Mentre il Fejo era effettivamente andato sul secondo palo, con un terminale come il Fejo, a differenza che con Romero debbono chiaramente cambiare anche i meccanismi. Abbiamo detto durante la settimana, il Parma sembra giocare più come se ci fosse ancora Pellegrino che con un attaccante diverso. Oggi è tornato un attaccante invece più simile a Pellegrino, seppur con qualità e movimenti decisamente diversi. Intanto subisce un fallo Vincent Sierro con la maglia numero 4 giallo-blu in mezzo al campo. Si rialza però uno degli ultimi arrivati da svincolato in casa Parma. A Troilo va subito a impostare, lancio lungo, bello, la sventagliata sulla destra per Bricchi, un sombrero, entra in area di rigore, Bricchi mette il pallone in mezzo, intercettato, palla in auto, ma c'era una posizione irregolare di Bridge, che l'arbitro poi ha fischiato al termine dell'azione, di poco, di un metro circa. Lancio perfetto di Troilo, l'avevi detto Remo, la capacità di Troilo di impostare. Bricchi poi era entrato in area di rigore.
1: Tra l'altro bellissimo il fatto che abbia spinto sulla destra Bricchi e ad aspettare il cross sul secondo paro c'era Valeri, quindi i due quinti che attaccano e dimostrano una propositività che fino adesso sinceramente si era vista poco. Anche adesso guarda, 6-7 giocatori a metà campo del Como per non farli uscire.
0: Guadagnata da Del Prato, attenzione, viene atterrato Valeri, ma l'arbitro fa segno che si può proseguire per la regola del vantaggio. Mandela Keita per vie centrali, va la conclusione, tiro alto direttamente in curva, ci ha provato Mandela Keita. Servono anche i tiri da fuori, protesta Valeri, perché in realtà stava per andare in sovrapposizione per mettere un altro bel pallone in mezzo. Ottima la palla recuperata dal capitan Del Prato. Como un po' in difficoltà in queste prime battute, squadra pericolosissima, però un buon Parma nell'approccio al gioco. Siamo sempre 0-0 al Senigallia, sesto minuto, con il Como adesso che cerca di tenere una prima palla in attacco con due campanili di testa, l'ultimo di Ken. Siamo adesso a destra, Nico Paz morbido per il numero 7 da Cugna, va per vie centrali, sale anche Kempf con la maglia numero 2, ancora Perrone, sale anche Ramon, l'altro centrale di difesa, il pallone dentro di Couto. Ken però cerca di controllarlo, non ce la fa, chiuso sempre bene dalla difesa del Parma. È tutto regolare, però Ken recupera un pallone, poi la pallombella per lui ancora di Da Cugna, ma capisce tutto Troilo, si salva il Parma che cerca anche di impostare l'azione offensiva in qualche modo. Ne sta il Fesh, controlla il pallone, poi c'è ancora un fallo subito dal Parma per Valeri. Attenzione al Como, ma Parma attento anche in difesa.
1: Sì, Troilo assolutamente sul pezzo, gran senso della posizione, e poi uscire in disimpegno con un esterno destro andando a cercare il compagno di squadra a metà campo è un altro segnale di fiducia e di capacità tecnica, insomma. No, mi sta colpendo il fatto, comincio a spiegarmi il fatto di Del Prato centro-sinistra per andare in raddoppio su Valeri, con Valeri su Diao.
0: Attenzione però adesso un brutto pallone perso da Mandela Keita in difesa, in qualche modo il Parma cerca di metterci una pezza, ma è sempre in attacco il Como, la palla
1: sempre
0: dentro
1: lui,
0: per Ken in verticale velenosissima, ma intercetta ancora il Parma. Dopo ottimo il numero di Lontani che salta un uomo, mette la palla larga un po' troppo per El Bilal Touré, che fatica un po' a mettere in moto la sua macchina, non sembra in perfette condizioni fisiche il giocatore arrivato dall'Atalanta. Palla che termina in out. Parma che però stava uscendo anche in questa circostanza, tu dici Del Prato sempre a raddoppiare sui tre quarti, soprattutto Nico Paz, ma non solo.
1: Ma Nico Paz, mi stavo chiedendo se si alzava uno dei centrali a chiuderlo, ma vedo che è Sierro che si è occupato di imposizione di di schermarlo e di non dargli la possibilità di giocare fra le linee, perché la sua bravura è proprio quella di muoversi su tutto il fronte d'attacco e fare male. Vedo che è Sierro che lo scherma.
0: E adesso c'è invece Couto che sale sulla destra per il Como, ma il Parma rincula bene in difesa, va detto. In questo caso si era trovato un po' troppo aperto in difesa il Parma in questa circostanza. Allora il Como fa giro palla con il numero 4 Ramon, ancora per vie centrali per Ken, ancora un intercetto dei gialloblu, riparte il Como questa volta a sinistra, si alza Kaiki il brasiliano, poi cerca l'1-2 con un compagno, ma i due non si comprendono, hanno qualcosa da ridirsi. L'altro era da Cugna, la palla termina direttamente sul fondo, va allora a battere Corvi con la maglia che quest'anno firmata Puma, è un omaggio a quella a ragnatela per intenderci che vestì allora Gigi Buffon, un omaggio per tutte le squadre di fatto targate da questo sponsor tecnico. Corvi va subito a battere per Troilo, palla lunga di sinistro, il Fejin in qualche modo la recupera sulla linea di centrocampo, ma poi mette male il pallone indietro, allontana. Allora riparte il Como con Diao, c'è a destra anche Nico Paz, torna indietro il numero 10 del Como, un affare da 60 milioni di euro quest'anno per Ilariani, anche se attenzione, il Real Madrid mantiene una clausola di recompra circa 80 milioni di euro per l'estate 2027, un'operazione molto importante per il Como, che infatti non a caso è già un po' nel mirino sotto gli occhi del fair play finanziario, un mercato sfavillante quest'anno anche per le varie competizioni. Adesso Diao ancora a destra, torna sul piede sinistro Nico Paz al limite dell'area di rigore, contrastato da due giocatori del Parma, cerca di saltare Mandela Keita, ce la fa, pallone in mezzo, poi alla fine resta lì e spazza Mandela Keita, che era però stato superato dall'argentino che ha giocato gli ultimi mondiali, due presenze, una dal primo minuto, la palla al limite dell'area per Perrone, ancora Mandela Keita su di lui, c'è un po' di confusione in campo, Lontani cerca di metterci una pezza, lo fa bene anche saltando due giocatori, perde però poi il pallone cercando di metterlo in attacco, ancora Diao spinge adesso il Como, raddoppiato con Valeri, ma si va per vie centrali con Couto, rallenta, adesso il Parma è tornato bene in difesa, non ha fretta però la squadra di casa con Ramon, si fa vedere Kaiki sulla destra, pallone dentro, attenzione Valeri chiude bene, mette in corner, stava arrivando dalla parte opposta di Ao, primo corner del match per i padroni di casa. Questa è una bella azione insistita.
1: Decisamente, no, stanno prendendo campo. Sto notando proprio la posizione di Paz che sta andando spessissimo a destra per andare a dare rinforzo a Diao e isolare un pochino Valeri. Che peccato, perché Valeri stava spingendo bene, a questo punto con anche Paz che gioca in quella zona bisogna stare un pochino più a casa.
0: Sì.
1: Però insomma,
0: Paz da giocatore di qualità ma anche di intelligenza sta cercando chiaramente di prendere un po' lo spazio che meritano i suoi piedi, che gli permette anche di essere incisivo. Intanto calcio d'angolo, pallone pericoloso dentro l'area di rigore, colpo di testa alto però di Ramon, questo giocatore 21enne spagnolo che ha fatto tutta la trafila al Real Madrid, dove ha giocato tre presenze con una rete, è al Como dall'estate del 2025, preso per 2 milioni e mezzo di euro più il 50% per i madridisti sulla futura rivendita, diritto mantenuto addirittura per tre stagioni. Parma che cerca di mettere adesso il naso di nuovo nella metà campo del Como e c'è un buon intercetto di Mandela Keita che è sul pezzo in questo primo scorcio di gara, poi il pallone viene comunque perso, difficile da tenere, il Parma c'è, massale la qualità del Como per vie verticali con Nico Paz, attenzione dalla parte opposta Baturina, palla un po' dietro per lui, ancora Nico Paz, sale dalla parte opposta Kaiki, mette in mezzo il pallone di sinistro, stacca di testa il numero 5 Perrone, palla sul fondo. Qui in tre secondi Remo, il Como può far male e mettere una ripartenza.
1: Per fortuna del Parma Paz non ha dato la palla sulla corsa ma l'ha data appena indietro a Baturina, ha dovuto rallentare, fermarsi e... no, sta prendendo piede la filosofia di Fabregas, di questo contropressing, no? Il famoso gegenpressing di Jürgen Klopp, alto, con la riconquista immediata del pallone e la verticalizzazione, perché è importantissimo quando conquisti la palla nella tre quarti avversaria verticalizzare subito, perché prendi la difesa in contropiede, e il Como è maestro in queste giocate.
0: Vedete perché noi prendiamo Remo Gandolfi e lo invitiamo qui? Perché ci cita, dopo meno di 14 minuti di gioco, Jürgen Klopp è anche un termine tedesco che avevo, esatto, sentito, ma che non mi accingo a ripetere. Allora andiamo di nuovo in cronaca, ricordiamo che siamo sempre 0-0 allo stadio Sinigaglia tra Como e Parma, minuto numero 14, ancora con il Como in possesso palla. Siamo a destra con Diao, scambia con Couto. È 0-0 anche la sfida tra Torino e Roma. Como al limite dell'area proprio con Couto. Ken, la conclusione centrale la fa sua Corvi, ma qualche spazio di troppo che inizia già a esserci anche al limite dell'area di rigore. Ti faccio commentare, però vediamo come il Parma riesce a fatica a uscire già dal pressing molto alto del Como, infatti perde palla.
1: Sì, decisamente hanno cambiato passo, sulla tre quarti giocano con due tocchi, quindi è difficile intercettare le linee di passaggio. La forza del Como è questa, lo sappiamo, c'è da stringere i denti e provare a fare male di rimessa, perché è l'unica maniera. Io ho sempre negli occhi il gol che il Genoa segnò col Como, palla alle spalle della difesa del Como, ti ricordi Colombo che va via, mette il pallone in mezzo per Osmaic e fa gol. Volendo è una delle poche armi con cui puoi mettere in difficoltà la difesa del Como.
0: Servirebbe un Gervinho di vecchia data, diciamo.
1: Servirebbe anche chi sa dare i palloni, certo, in verticale, come diceva Bosco, quei giocatori che vedono le autostrade dove gli altri non vedono neanche i sentieri. Noi purtroppo non è che ne abbiamo tantissimi.
0: No, è vero, un buon pallone prima di Troilo messo per Brichki, ma era ancora inizio gara. Adesso siamo al 16esimo, c'è ancora il Como che spinge. Occorre avere pazienza e non abbassare mai la soglia della concentrazione, come adesso con Paz, sale Couto, entra in area di rigore, si allunga il pallone fortunatamente per il Parma direttamente sul fondo, anche se c'erano a fare buona guardia sia Del Prato che Valeri, in uscita anche Corvi, ma certamente il Como sta aumentando i giri. Ricordiamo due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate di questo campionato di Serie A. Perde il pallone il Parma, entra in area di rigore. Bravo. Ken, ma fa sua la sfera Corvi in uscita bassa con Diego Carlos, bravo a coprire di fisico su Ken. Aveva sbagliato il passaggio Corvi per Mandela Keita, recuperato subito dal Como, palla dentro. Poteva forse far meglio il Como, meglio così per il Parma. Parma che intanto è in pressing nella metà campo opposta, ma il pallone viene recuperato da Sanchez. Chiaramente vanno limitati gli errori il più possibile, anche se non è semplice.
1: Questo sarebbe probabilmente il momento di giocare qualche palla lunga su Elfesi, andare a cercare di prendere la seconda palla.
0: Rifiatare,
1: stare un pochino nella loro tre quarti. Beh, così ci stiamo decisamente facendo schiacciare.
0: Invece c'è da Cugna ancora per il Como. Couto sale a destra, gioca molto a destra in questo momento della gara la squadra di Fabregas con Diaio. Ancora Couto cerca il movimento, lo chiama più che altro, è il numero 11 di casa, che adesso mette il pallone in mezzo, male però di sinistro, non c'erano saltatori, c'era soprattutto Ken che era troppo statico e quindi non è riuscito a raggiungere il pallone. Effettivamente adesso in qualche modo il Parma dovrebbe respirare,
1: c'è bisogno,
0: con magari un angolo, una palla alta in rimessa laterale o qualche lancio lungo. Adesso verticale Mandela Keita, quasi a servire il Fege. Due volte il Parma tenta di uscire ma non ce la fa. Il Como recupera ancora il pallone con Baturina che aspetta Caicchi, che sale a sinistra uno contro uno con Brichki, entra in aria il brasiliano, mette il pallone in mezzo, però il Parma ribatte, riparte il Como. Attenzione a questo laterale sinistro brasiliano, ex appunto Cruzeiro, sulla sinistra, ma il Como adesso è ancora a destra con Diaio, su di lui fa sempre buona guardia, cerca di farlo Valeri, pallone dentro per Ken, Nico Paz, la conclusione, arriva al muro in scivolata di Troilo E qui Etrollo è stato decisivo, palla in calcio d'angolo, perché Ken per Paz era il pallone sul suo sinistro.
1: Sì, un filo debole ha dato la possibilità a Troilo di entrare. Fino a questo momento Troilo definirlo maestoso è poco, perché sta chiudendo praticamente tutto lui. No, Kaiki mi sta un po' stupendo. So che ha giocato una partita con la nazionale brasiliana, però non ha poi avuto continuità. Però vedo che, cavoli, spinge, calcia con tutti e due i piedi, perché prima di sinistro e prima invece il cross con l'esterno destro, e quindi... ragazzi, non fan fatica a sbagliare un acquisto questi
0: sì, assolutamente. Massima attenzione adesso sul calcio d'angolo del Como, che comunque è battuto corto, e pallone dentro Nico Paz, la conclusione era tutto solo all'altezza di dischetto, palla deviata di nuovo sul fondo, ancora corner per il Como, ma questo credo che sia l'occasione più ghiotta per il Como avuta fin qui. Pallone dietro credo di Dacugna, tutto solo Nico Paz era stato pescato sul suo piattone sinistro all'altezza del dischetto.
1: Otto giocatori schiacciati sul limite dell'area piccola, non possiamo permetterceli, no. Perché Paz era un metro dentro l'area di rigore solissimo.
0: Dacugna per Paz, minuto 19, ancora una calcio d'angolo, ma qui il Parma ha rischiato tantissimo. Siamo dalla parte opposta, ancora battuto corto il corner, mette in mezzo il giocatore del Como, sempre Dacugna, prova una torre più distante, una centrale che era salito, palla direttamente sul fondo. Qui il Parma ha rischiato, prima vera occasione del match. Il Como ha tentato di capitalizzare quelli che sono stati 5-8 minuti di spinta molto importante.
1: Rinvio lungo finalmente, il Fez sponda,
0: spizzata per Touré, che dovrebbe arrivarci sul pallone, invece viene anticipato proprio dal numero 16 Kaiki, che fa buona guardia, sembrava poter toccare per ultimo il brasiliano, invece palla sul fondo. Almeno abbiamo respirato 40 secondi,
1: Speriamo siano anche un po' di più, però diciamo questa così. È una giocata da fare, il Fez che fa la torre, fa la spizzata. Chiaro che tu devi attaccare prima lo spazio, non puoi aspettare di guardare dove va a finire la palla.
0: Sembra una frazione di secondo sempre in ritardo, primi 20 minuti di gioco. Il Bilal Touré criticato da molti addetti ai lavori, da molti tifosi in queste prime giornate, ma utilizzato molto più di altri da Carlos Cuesta, tanta fiducia, probabilmente non utilizzato anche in una posizione del campo che potrebbe accentuarne le caratteristiche. Questa sera invece una posizione più defilata in cui potrebbe far valere la sua corsa e il suo fisico. Intanto ancora il Como sulla destra, Nico Paz ci prova, Mandela Keita, ma lo salta Diao, pallone in mezzo, in questo caso arriva l'intercetto di Vincent Sierro, che aveva capito tutto, come una volta Estevez è arrivato per primo sul pallone, la messa in attacco dove però non c'era nessuno. Lontani agisce sul centro sinistra il Bilal Touré, a destra pallone dentro, ancora Diao, entra in area di rigore, mette il pallone a mezza altezza in area, non c'è nessuno però per il Como, la palla termina direttamente in out dalla parte opposta, fa segno di no con la testa Diao, il numero 11 del Como, giocatore senegalese, nazionale, ha cittadinanza spagnola, ha giocato nel Betis, è stato preso dal Como anche lui a gennaio del 2025, appena 21 anni per lui, un altro grande prospetto di questa squadra che spinge ancora con Couto, prova addirittura da distante la parata di Corvi, in tuffo, calcio d'angolo, ci ha provato dalla distanza il Como, minuto numero 22, il tiro da fuori di Couto, si è disteso sulla destra, non era angolatissimo il tiro, ma Corvi c'era e qua ha messo giustamente in angolo.
1: Sì, conclusione inaspettata, perché erano 25 metri buoni, per fortuna era a mezza altezza e non angolatissima, però reattivo Corvi.
0: Adesso il pallone verrà messo subito in mezzo dalla bandierina per il Como, cerca di staccare in testa Kempf, ma il Fej va lui a staccare per prima, anche se la palla rimane lì, Nico Paz contro Valeri, pallone dentro, gol del Como, attenzione alla posizione regolare o meno, ma intanto gol assegnato, è passato in vantaggio il Como, credo con il numero 4 Ramon, che è andato a deviare con il più classico dei tapin sul secondo palo, il tiro a giro basso, a mezza altezza del numero 10, Nico Pazza. Attendiamo, speriamo noi sì, che ci sia qualcosa che non va. Era rimasto in attacco Ramon sugli sviluppi del calcio d'angolo in precedenza. Nico Pazza uno contro uno con Valeri al limite dell'area di rigore, sul, diciamo, l'incrocio delle linee, pallone dentro sul secondo palo forte mezza altezza, e Ramon era tutto solo, non seguito da nessuno, lo lascia anche sfilare di testa, poteva colpire il numero 2 Kempf, ha abbassato il corpo, palla sul secondo palo, sarebbe andata fuori, invece ha colpito di stinco il numero 4 del Como. Esulta Fabregas, attendiamo che ci siano le valutazioni del VAR. No. Gol è convalidato, Como 1 Parma 0. Rimo,
1: Pazza a destra ci ha sorpreso e non siamo riusciti a metterci un riparo, perché è dall'inizio della partita che stazioni quella zona lì per rientrare sul sinistro e il sinistro fa male. Peccato, perché ormai ci stavamo facendo schiacciare e dovevamo trovare qualche altra alternativa,
0: sì.
1: purtroppo non l'abbiamo avuta. Adesso il Como
0: ancora in attacco con Adiao, mette il pallone in mezzo, addirittura in spaccata aerea, sembrava il pallone essere destinato al fondo, invece è riuscito a metterlo in mezzo, poi ha salvato il Parma, ha messo il pallone in out, ma il Como resta di fatto in attacco. Ricordiamo, siamo nel minuto ora 25 del primo tempo e Nico Paz l'ha fatto ancora, messo di fatto un assist, un tiro assist per Ramon, che ha segnato e per il momento decide la partita. Adesso un po' di possesso palla per il Como, questo è un brutto colpo Remo, perché comunque il Como era cresciuto, ma il Parma va tenuto comunque con attenzione fino ad allora. Seguiamo ancora questa azione, Diao salta Valeri, lo lascia lì sul posto, mette il pallone in mezzo ancora a lungo, ma dalla parte opposta arriva Kaiki che la recupera, può scambiare con Perrone, anzi no, mette ancora di sinistro in mezzo, devia Bricchi, palla in fallo laterale, sembrava l'arbitro, il signor Mucera, poter indicare di un fuorigioco, invece non è così, si gioca ancora con il possesso palla del Como, con il giocatore che per il momento decide il match, numero 4 Ramon. Diao scambia la sovrapposizione, con Couto.
1: Temevamo quello e sta succedendo, perché Kaiki e Couto stanno facendo le ali aggiunte praticamente.
0: Adesso pallone dentro ancora per Ramon, che entra in area di rigore, mette pallone dietro per Nico Paz, ma salva del Prato, questo poteva far male questo cross. Ancora il Como che resta lì, non c'è fallo, Baturina mette pallone in mezzo, male però fortunatamente per il Parma che controllo, e Vincent Sierro si salva ancora una volta. Ramon era spuntato da centrale di difesa praticamente in area di rigore del Parma in un'azione di costruzione, non sugli sviluppi di calcio piazzato, non si sa da dove sia venuto.
1: Impressionante, attaccano con 9 undicesimi praticamente, è una cosa veramente particolare. No, notavo che per fortuna non c'è Duvikas, che è molto più opportunista di Ken, perché quei tre cross dal fondo che ha fatto Diao, che hanno attraversato tutta l'area senza nessuno, con un centravanti opportunista sveglio come Duvikas, non so come sarebbe finita.
0: Sì, probabilmente sembra anche, ho l'impressione anche in quest'ultima azione. Intanto torniamo per il momento in diretta con D'Acugna che salta un uomo, poi la palla sfila dopo un rimpallo tra le braccia di Corvi. Anche nell'ultima azione Ken non si è capito con un compagno facendogli un video, la sensazione è che D'Acugna sia anche poco rodato con i compagni rispetto a Duvikas.
1: Sì, deve fa fatica, poi ha caratteristiche diverse, per cui è chiaro che ci vuole un po' di rodaggio, però sicuramente a livello di scaltrezza Duvikas è veramente tanta roba.
0: Sì, Parma cerca adesso di uscire dalla propria metà campo, ma il pallone è lungo per Bricchi che va comunque in pressing sul portiere Sanchez, poi stacca di testa del Prato. C'era una grafica sul nostro monitor di servizio abbastanza eloquente su Nico Paz. Intanto perde un pallone Vincent Sierro che poi fa fallo, ma c'è la regola di vantaggio, il Como prosegue. 34 tra gol e assist nelle ultime tre stagioni in Serie A per Nico Paz, al vertice di questa graduatoria, il giocatore davvero incisivo e decisivo. Adesso Diao ancora il Como, inesorabile l'azione del Como, sì, che decide di tornare indietro solo proprio quando ne ha voglia di rifiatare, di riordinare le idee. Adesso col numero 7 da Cugna ancora in mezzo, il capitano del Como mette largo su Kaiki che non ha lo spazio per crossare di sinistro, allora torna indietro da Kempf, ancora Kaiki si accentra sul destro, la conclusione è fuori misura. La sensazione, Remo, siamo sempre con Remo Gandolfi qui nei nostri studi, è che il Como possa fare adesso quello che vuole.
1: E soprattutto da Cugna e Perrone hanno preso in mano il centrocampo, che i TSR non riescono più a pressarli come nei minuti iniziali, dove faceva fatica il Como a giocare proprio per questo pressing. Adesso vedi che si staccano sia Keita che Sierro, e da Cugna e Perrone quando possono alzare la testa fanno male.
0: Ah sì. Adesso ancora il Como in attacco in area di rigore di Ao.
1: No, non riusciamo a tenerlo.
0: Pallone in fallo laterale ancora una volta messo col piattone da un difensore del Parma, da Troilo. Sì. E anche in questa circostanza, che è assolutamente il migliore giallo-blu in questi primi 29 minuti di gioco. Como 1, Parma 0, lo stadio Sinigaglia. Nico Pazza ancora lo scambio con Jan Couto. Pallone dietro per il numero 4 Ramona, che per il momento decide la gara, che agisce spesso da mediano aggiunto di costruzione, ancora sulla destra, pallone in mezzo del Prato, adesso un po' sconsolato anche con i compagni, è andato lui a chiudere sempre con grande attenzione. Jan Couto con le mani, sempre 0-0 anche Torino-Roma, lo stadio Olimpico, grande Torino. Stasera invece Inter-Udinese alle 20.45 a chiudere la quarta giornata del campionato di Serie A. Parma che sarà poi impegnato contro il Genoa al Tardini, altra sfida delicatissima in chiave salvezza in casa dopo quella contro il Monza e dopo quella che fu contro il Cagliari, dove è arrivata una meritata sconfitta all'inizio campionato. Recupera il pallone Valeri, Parma però lo perde ancora una volta con un colpo di tacco lezioso. Nico Paz detta lo scambio a un compagno che però non riesce a ridargli il pallone, poi c'è il fallo su Diao. Non è fallo, l'arbitro ci pensa. Allora il Parma può ripartire con il Fesce, 3 contro 4 per il Parma. Il Fesce attende Lontani che sale, entra in area di rigore, pallone dentro, calcio d'angolo per il Parma. La prendiamo come una notizia, questo primo corner per il gialloblu. Come dicevi te, Remo, una bella ripartenza laddove c'è poco spazio, va colto, certo, con un fallo, non fallo su Diao, l'arbitro ci ha pensato nonostante le proteste del numero 11 del Como.
1: Assolutamente, queste sono occasioni per noi, perché il Fesce, Troilo sulle palle alte possono dar fastidio. No, stavo notando, Alberto, la posizione di Baturina che si sta sacrificando praticamente sulla tre quarti.
0: E si è visto pochissimo in attacco.
1: Si è visto pochissimo in attacco, si sta sacrificando in un lavoro di pressing sulla tre quarti e lascia praticamente la corsia di sinistra libera a Kaiki. E il fatto che Baturina giochi lì permette a Paz di andare a destra e quindi copre praticamente lui la sua zona.
0: Adesso è il Como in area di rigore con il calcio d'angolo di Sierro. Buono. Pallone dentro, rischia il Como, la palla va sul fondo, stava per colpire di testa Diego Carlos, credo che l'ultimo tocco sia di un difensore del Como, del numero 34. Il Parma che ha colpito di spalla, di fianco, quasi con il braccio, si è trovato il pallone lì, peccato, con un pizzico di lucidità in più avrebbe potuto ribattere in rete. E
1: io penso anche, Alberto, che poteva spizzarla Troilo, quasi si è abbassato, magari Carlo se l'ha chiamata però purtroppo non l'ha presa. Ragazzi, il corner sul primo palo tirato così è micidiale, perché basta sfiorarla e tu tagli fuori il portiere.
0: Corner bellissimo di Sierro, molto pericoloso, bello. Intanto ci sono le proteste ancora per il fallo non fischiato a suo dire al Como di Fabregas. Intanto adesso l'arbitro fischia invece un corner, credo, per il Parma, perché il Como ci ha messo troppo a rimettere in moto, in gioco, il pallone dal fondo. Quindi è il primo caso che riguarda il Parma nella storia di questa regola, con dunque il calcio d'angolo, se non vediamo errato dal nostro monitor di servizio, ancora per Sierro. È così Como punito, un po' di proteste dei lariani per aver tardato nella rimessa in gioco. Allora meglio per il Parma, il gialloblu ancora con un corner, serve come prima ancora da parte di Sierro, tutti in area di rigore, il giallo-blu, pallone dentro più morbido sul secondo palo, però troppo morbido, troppo perché morbido. Arriva sulla sfera al volo Sanchez, il portiere del Como, che mette subito in moto Nico Paz, che parte come un treno, torna su di lui, Lontani, si ferma il Como, bravo Lontani a mettere il pallone in fallo laterale con un tocco su Diao. Qui il Como poteva certamente fare male.
1: Lontani bravo in copertura perché si sta sacrificando, però purtroppo non ha ancora punto, anche perché stiamo giocando a 60 metri dalla porta avversaria, quindi
0: difficile,
1: molto difficile per un trequartista, un giocatore comunque di talento.
0: Assolutamente, segnaliamo anche l'assenza di Kulimbrek in questo match, dove le temperature sono già meno da estate bollente e più secondo la media stagionale. Il gioco dunque prosegue quando stiamo per entrare nel 34esimo minuto. Ken, il gioco di gambe, la conclusione, tiro deviato, calcio d'angolo per il Como, deviato ancora da Troilo in spaccata, quinto corner. Qui palla recuperata da Kaiki, non c'era il fallo su un giocatore del Parma. Grande gioco di corpo di Ken, che se la sposta con il destro sul sinistro, botta in spaccata Troilo a salvare.
1: Sì, per un attimo ho pensato che l'avesse tagliato fuori con quel movimento lì, invece è stato bravo Troilo a recuperare.
0: Sì, gioco ancora, corner battuto corto per il Como, che adesso mette in area di rigore. Stava per arrivare di testa Ken, lo anticipa però credo Valeri, che poi incoccia anche contro Diego Carlos. Cadono i due, ma si possono rialzare. Il Como spinge, Nico Paz appare davvero scatenato. È la sua terza stagione con il Como, lo ricordiamo, ha scelto anche lui, ha inciso molto la sua volontà di rimanere e continuare a crescere, come ha spiegato lui stesso, con il Como e con Cesc Fabregas, nella scelta appunto di restare. E il Real ci aveva anche pensato di tenerlo in rosa, per la gioia della nostra Simonetta Collini in regia. Pallone dentro, in area di rigore ancora, corner, sfila, nessuno lo colpisce, palla che termina direttamente sul fondo. Sempre Como 1 Parma 0, minuto 35, sempre 0-0 anche Torino-Roma. Remo, Parma che sembra aver digerito il vantaggio e aver ripreso un pizzico di lucidità, che non è semplice.
1: No, certo, l'importante è stare in partita, non concedere un altro gol, perché comunque con un gol di scarto tutto può succedere, l'abbiamo visto col corner. È chiaro che anche loro devono tirare il fiato e giustamente a recuperare un po'. Adesso fanno un po' più di fraseggio, si sono un po' allungati e questo ci darebbe la possibilità di salire un pochino. Sì. Chiaro che sono dei palleggiatori squisiti e diventa veramente difficile rubare palla o chiudere le linee di passaggio, insomma.
0: Sì, davvero.
1: Keita, che all'inizio ha fatto pressing esagerato, è un po' che lo vediamo proprio lì davanti alla difesa faticare poi anche lui a trovare dei riferimenti, perché il tourbillon in attacco del Como è veramente impressionante.
0: Adesso con Couto che serve per vie centrali, Nico Paz, sale Diao a destra, calcolate che il Parma è in fase di non possesso, intanto ancora Nico Paz, una pallombella ma non ci arriva Baturina, poi spazza il Parma che cerca di ripartire con Lontani, è però in vantaggio. Kempf fa segno comunque di ok, di buona lettura e idea, Lontani al compagno. Parma che in non possesso è praticamente un 5-4-1 con Lontani a sinistra e Touré a destra, che diventano, come già visto nelle prime gare di questo campionato, dei centrocampisti aggiunti con il solo El Fej lì in attacco. Ancora pallone dentro per Nico Paz in area di rigore, controllato però da Mandela Keita. Esce anche Corvi, attento comunque sui tempi anche nelle parate. Ricordiamo la parata su Jan Couto al minuto 22, decisiva. Prima invece ci aveva provato Nico Paz, tiro deviato prima appunto della rete al minuto 23 di Ramon. Adesso il Parma con un po' di fatica, anche di fortuna, riesce ad uscire con il Bilal Touré in fase di rifinitura, per modo di dire, perché siamo chiaramente all'altezza della linea di centrocampo. Adesso il Parma torna indietro, cerca di respirare anche un po' con il possesso palla, che per il Como è 72% in questi primi 37 minuti. Palla lunga per Lontani, l'allunga per Valeri, attenzione in mezzo, c'è il fece, ma non lo serve subito Valeri, attende la sovrapposizione di Lontani, entra in area di rigore Valeri, adesso Lontani, pallone dentro, stacca di testa il fece, non ci arriva, ma dalla parte opposta c'è Bricchi, che però è in posizione irregolare, o lui o il fece, o forse addirittura Valeri a sinistra, gioco fermo, peccato perché questa un po' dal nulla con un tocco di Lontani era diventata una buona ripartenza per il Parma, la posizione irregolare ci avevamo visto giusto alla fine era di Lontani, servito troppo tardi da Valeri, però il Parma due palloni in mezzo li ha messi.
1: Sì, però in questo caso Valeri ha perso il tempo perché c'era il Fesch che attaccava sul secondo palo praticamente da solo, fai scorrere una palla a raso terra, arriva sul secondo palo, piattone, fai gol,
0: al massimo tiri a quel punto.
1: Però sì, c'era proprio la possibilità qua, ha tentennato un attimo Valeri e poi è andata così,
0: peccato,
1: però,
0: perché un tocco di Lontani aveva generato una ripartenza. Adesso il Parma ci prova dopo un contatto molto ruvido e fortuito in ogni caso tra Ken e Capitan del Prato, che comunque si rialza e serve adesso Valeri per vie centrali. Vincent Sierro, pallone dentro, però un po' troppo lungo e alto per Bricchi. Parma che comunque due tre trami in più di gioco offensivo, anche forse per gli spazi concessi del Como, li sta dimostrando. Chiaramente siamo di fronte chiaramente probabilmente a una delle migliori formazioni d'Europa in questo momento.
1: Sì, assolutamente.
0: Adesso ancora il Como con Ken, no. Sì, che viene abbattuto, no per il nostro Remo, così invece per il signor Mucera, che ha lasciato un po' andare come in direzione all'inglese in questa prima fase di gara, in questo caso però ha sanzionato l'intervento del giocatore del Parma, con il Como che subito ricomincia l'azione con Perrone a battere vicino per Da Cugna, a mediana di qualità per la squadra di Fabregas. Nico Pazza adesso tutto decentrato a destra, come diceva Remo Gandolfi, ha seguito proprio questo iter dal centro del campo, poi defilato a destra dove è un tornante aggiunto insieme a Diao e insieme anche a Couto, che gli fa loro le sovrapposizioni e sta incidendo in questo primo tempo. Adesso pallone lungo per Baturina, entra in area di rigore, chiude ancora Troilo in calcio d'angolo, sesto corner per la squadra di casa, ancora non la sesta, l'innumerevole, l'ennesima chiusura di Troilo.
1: Un'altra sovrapposizione di Couto che ripeto, due terzini che stanno facendo le ali.
0: Sì, è così. A un certo punto Baturina, come in questa occasione, è spuntato a destra dopo che...
1: Ma sai che credo fosse Couto, però? Baturina secondo me stava stringendo su
0: adesso
1: secondo.
0: È Baturina che mette il pallone in mezzo, non lo tocca nessuno, la palla resta lì, attenzione, bravo, può battere Keita, poi salva un giocatore del Parma, va provato la spittata sul primo palo un giocatore del Como, si gioca ancora anche se rimane a terra il giocatore del Parma, colpo di testa di Ramon, viene atterrato, tutto regolare, Ken, palla sul fondo, giocatore a terra è il Bilal Touré, problema ad una caviglia dal corner battuto corto di Baturina, un giocatore del Como, credo Caichi, aveva tentato la spizzata di testa sul primo palo che non gli è riuscita, poi il Parma si è salvato in qualche modo. Dolorante Touré, gioco fermo, minuto 41. E intanto la regia ci rimostra la rete di Nico Paz, con la rete suggerita da Nico Paz con l'autore della marcatura Ramon, che è spuntato di fatto dal nulla sul secondo palo. Non ho visto chi ha perso la marcatura, credo per una volta Troilo, ma non gli attribuiamo delle colpe prima
1: era il più vicino, solo
0: certezza.
1: Che Troilo praticamente sta giocando uomo su Ken, quindi sì, mi sembra strano questo, però ecco, vabbè, qui l'ha presa sporca, però queste sono le giocate da fare in questo momento.
0: Vedi,
1: seconda palla, li teniamo là e poi speriamo di creare qualcosa.
0: Il Fej, il gioco di sponda, il Bilal Touré, lo scambio con Bricchi sul limite del fuorigioco viene comunque anticipato poi da un giocatore del Como, la recupera il portiere Robert Sanchez. Va a battere, sì, Sierro, vedevamo la grafica nel nostro monitor di servizio, il giocatore che più ha corso in campo, 5 km 200 metri finora per lui, ma c'è il Como ancora in attacco, Diao entra in area di rigore, pallone dentro, colpisce Baturina in questo caso, tiro deviato, ribattuto dalla Parma, che adesso esce bene con Mandela Keita. C'è un po' di campo per Valeri, che si accentra, c'è largo a destra, il fece a sinistra, anzi entra in area di rigore, chiuso tra due. C'era anche Lontani, largo a sinistra, forse era la scelta migliore anche in questo caso per Valeri, una scelta da rivedere.
1: Sì, un tocco in più. E anche non ho capito perché Al Bilal di là non abbia attaccato lo spazio, era fermo vicino al terzino perché stava spingendo, cioè, di là, però
0: invece si è accentrato.
1: Sì, non ha, no, però sono ripartenze che ci danno qualche speranzella, perché d'altronde nel calcio la coperta è corta, se attacchi per forza di cose, certo, finisci che un pochino devi concedere campo.
0: Assolutamente. Adesso il gioco è fermo, minuto numero 43 del primo tempo, c'è appunto Bruno Caichi a terra, ma non ha bisogno dello staff sanitario del Como. Intanto la Roma in vantaggio 1-0 sul campo del Torino, ha segnato, manco a dirlo, Malen al minuto numero 40. La Roma di Gasperini tra i giochi migliori, proprio come il Como di Fabregas. Chiude ancora la difesa del Parma e subisce anche fallo Mandela Keita. Parma che ha comunque tenuto botta e ha reagito a suo modo dopo la rete di vantaggio, minuto numero 23 di Ramon, che poteva comunque tagliare le gambe. Non è affondato il Parma di questa, diciamo che altre volte è successo anche questo, invece adesso ci riprova con Bricchi, che sembra comunque in serata. Il Bilal Touré si allunga, eccolo, il pallone, una buona azione, pallone alza dentro per il
1: Fesh,
0: palla chiusa in calcio d'angolo, secondo corner per il Parma. Chiude in anticipo Kempf, Remo chiedeva a Touré di alzarla, sì, per il Fesh, sfruttando i suoi centimetri, invece palla bassa, probabilmente sbagliata. Comunque corner per il Parma, ancora da una ripartenza che nascono sempre in mezzo al campo, lì qualcosa il Como
1: si
0: lascia,
1: sta concedendo,
0: esatto,
1: sì,
0: tra centro, tra attacco e difesa c'è qualcosa da rivedere. Adesso Valeri con il lago sullo sfondo è pronto a battere dalla bandierina, marcatura a zona del Como nell'area piccola, palla lunga sul secondo palo, Troilo, la sponda di testa, la torre, Diego Carlos, la palla resta lì, la conclusione poi di Sierro, che non si coordina bene, debole, fa sulla sfera Sanchez, che mette subito in moto, attenzione, Baturina, siamo nella metà campo del Parma, chiude però Bricchi su Diao, qua il Parma ha rischiato, Sanchez va, ha lanciato subito lungo il pallone per sfruttare una ripartenza di fatto 3 contro 3, allora chiude il Parma. 10 secondi fa eravamo nell'area del Como, adesso siamo davanti all'area del Parma con Mandela Keita che cerca di ricominciare l'azione, una delle ultime per il Parma in questo primo tempo. 15 secondi più recupero al termine della prima frazione di gioco, sempre Como 1 Parma 0. Vincent Sierro, che comunque tra la scorsa partita e questa sta mettendo un po' di ordine in mezzo a campo per un Parma orfano di Nicolussi Caviglia, che ne avrà ancora per tanto ai box. Un minuto di recupero in questo secondo tempo con il Parma in possesso. Bricchi copre il pallone, Mandela Keita, però parte troppo tardi, Touré viene servito quando non è più sulla corsa, allora il Como recupera il pallone, copre con il corpo Ken, poi il fallo laterale per il Parma, ingenuità di Ken, subito i crociati al limite dell'area di rigore, pallone dentro, lontano, il colpo di testa alto, che occasione questa per il Parma, minuto numero 1 del recupero del primo tempo, pallone dentro per Lontani da parte di Sierro, tutto regolare, credo si è perso la marcatura, il numero 27 Couto ha saltato un po' in maniera scomposta, Lontani ma bene, palla alta di 20 centimetri, questa è stata una grossa occasione per il Parma, tra poco la commentiamo, anzi la commentiamo subito perché è terminato il primo tempo. Beh, è terminato con un'occasione da rete per il Parma, Remo.
1: Grossa davvero, gran giocata di Sierro, veramente metronomo in mezzo al campo, qui addirittura al limite dell'area, finte, cross, come deve essere un cross, a giro sul secondo palo, Lontani ha preso il tempo bene, però purtroppo invece di schiacciare la palla l'ha alzata, non era coordinatissimo.
0: Paradossalmente ha colpito di testa quello che è meno saltatore,
1: esatto,
0: di tutti.
1: Esatto, però insomma dai, un finale di tempo che ci conforta un po'. Loro hanno un filo mollato, a metà campo da Cugna e Perrone non sono più padroni come sono stati per una mezz'ora buona, Per cui, no, ripeto, finché siamo in partita, Alberto, va bene.
0: Allora, ricapitoliamo cosa è successo nel primo tempo. La rete che decide per il momento l'1-0 per il Como di Ramon, minuto numero 23, il tiro cross di sinistro a giro di Nico Paz, il tappina sul secondo palo tutto solo del difensore del Como. Due, diciamo, occasioni a testa più grosse, certamente quelle per il Como con Nico Paz, tutto solo all'altezza di dischetto del rigore, tiro deviato, minuto numero 19, minuto numero 22, tiro da fuori di Couto, parato da Corvi. Per il Parma, questa azione al minuto numero 46, colpo di testa di Lontani sul cross di Sierro, e invece al 31esimo minuto una deviazione da angolo di Diego Carlos fuori di poco. Intanto ringraziamo Remo Gandolfi, ci ritroviamo qui, ci risentiamo tra pochissimo dopo la linea alla regia, un po' di musica, Como 1 Parma 0, a tra poco per il secondo tempo.
2: La radiocronaca del Parma è offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: La radio cronaca del Parma è offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano. Studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.
2: Di nuovo buonasera, sono le 19.30, siamo pronti per seguire il secondo tempo di Como-Parma. Il Parma è sotto di un gol ma sembra dare battaglia, come ci è stato raccontato fino adesso. Siamo pronti per seguire anche i secondi 45 minuti di gioco con la radiocronaca di Alberto Rugolotto e il commento tecnico di Remo Gandolfi. A voi.
3: Assolutamente Simonetta, grazie per la linea, di nuovo in diretta dagli studi di Radio Parma. Tra poco con il secondo tempo dallo stadio Sinigaglia, le squadre sono ancora negli spogliatoi. Parma che dunque sta perdendo per 1-0 contro il Como, la rete del difensore Jacobo Ramon del Como al minuto numero 23. Parma che comunque non è sprofondato come si poteva temere nella seconda parte del primo tempo dopo lo svantaggio, ma ha tenuto botta e anzi si è fatto vedere lì in attacco. Tutte cose che ci fanno essere ottimisti per la ripresa. Allora, qui con Remo Gandolfi, grazie ancora per essere in nostra compagnia, insomma, preziosissimo, commenti sempre molto puntuali e da grande conoscitore del calcio, non lo diciamo noi ma lo testimonia questo anche tuo debutto come commento tecnico. Allora, il Parma ha in panchina, dico per cambiare qualcosa, togliamo Bernabé che non si sa come stia, Fabian, Romero, Anquist, Frigan e De Martis, che peraltro ha giocato con la primavera, anche segnato, ha dato un assist. Cioè qualche materiale umano c'è per cambiare qualcosina?
4: Assolutamente. Io sto pensando a due alternative. Intanto tenere per i primi 20 minuti assolutamente, non prendere il secondo gol, perché a questo punto sarebbe... Nella fase finale della partita io rischierei le due punte classiche con Romero, se Elfes tiene, proprio per giocare sulle sponde, sulle ripartenze,
3: Romero
4: sulle seconde. Romero
3: e
4: Elfes. Romero è molto bravo negli ultimi 20 metri, è uno che attacca gli spazi. Elfes abbiamo visto che di testa ha fatto il suo contro Ramon, che di testa è tutto meno che scarso, per cui potrebbe essere un'alternativa. L'altra è un esterno puro, potrebbe essere Anquist, per tenere anche a casa qualcuno dei suoi terzini, perché stanno imperversando sulle fasce sia Caichi che Couto, e quindi con un esterno alto magari rischiano un pochino meno.
3: Certo,
4: queste potrebbero essere le alternative. Finale di partita si può rischiare il pressing più alto, anche se chiaramente questi qua, se superano la prima linea del pressing col palleggiatori che hanno, diventa un problema.
3: Sì, sì. Diciamo che per il Parma effettivamente concordo anch'io, Remo. Romero ha dimostrato nella partita con la Juve che poteva anche avere una trama simile, se vogliamo, sì. Almeno come occasioni concesse, spazi concessi, ha dimostrato di esserci come senso della posizione.
4: Bellissimo.
3: Tantissimo, è sempre andato alla conclusione e c'è sempre stato laddove serviva, che è quello che è mancato al Parma in questo primo tempo. I 3-4 palloni in mezzo sono arrivati, ma un po' per gli errori di chi crossava, un po' per il mancato suggerimento nel movimento di chi andava a colpire, e poi non hanno portato a sorti positive per il Parma. Quindi Romero effettivamente potrebbe cambiare. Qui, chiacchierando prima, l'hai citato, mi parlavi molto bene di De Martis,
4: sì,
3: te
4: sì.
3: Ne raccontano molto bene,
4: sì.
3: Finora non è entrato nelle rotazioni in prima squadra a parte di Carlos Cuesta.
4: Sì, è il tanque, là lo chiamano così, è 1,85 m, fisico molto molto potente, bravo nel gioco aereo e con una castagna di destro impressionante. Lui io l'ho visto in Argentina tirare punizioni, calci di rigore. mi hanno fatto dei paragoni un po' pesanti, non voglio rischiare per non caricarlo, tipo gente che ha giocato nella Fiorentina e nella Roma, ma però un German Dennis potrebbe ricordarlo per le caratteristiche che ha.
3: Così non abbiamo esagerato.
4: No, esatto, siamo stati
3: gran giocatore, però
4: vediamo. Però 18 anni, un anno in prestito, partenza buona e poi si vede, insomma.
3: Sì, sì, è vero. L'avevo conosciuto, insomma, dal vivo, chiaramente, quando è arrivato in sede, ancora prima di presentazione, al suo arrivo, insomma, nell'hotel cittadino dove viene accolto come giocatore del Parma, e avevo visto che di fisico, insomma, sì, c'era, ecco,
4: strutturato,
3: bello strutturato, nonostante sia appunto una classe 2008. Credo che ci sia qualche cambio anche più che altro nel Como, tra poco vi diremo se ci sono delle novità, perché Fabregas stava parlando con un giocatore. Ricordiamo che sull'altro campo, Torino-Roma, vince la Roma 1-0, la rete di Malen al minuto 40 di questo primo tempo. Intanto ovviamente anche la grafica dell'emittente che detiene i diritti per la partita ricorda che questa era Londra con Fabregas durante il corso UEFA per gli allenatori, insomma una parte del corso, con un percorso comunque finora diverso e più avanti per Fabregas.
4: Beh, Fabregas è uno come Chivu, come Guardiola, un predestinato. Fabregas a 17 anni era titolare nell'Arsenal, a 21 era capitano dell'Arsenal.
3: Certo.
4: Cioè, questi sono predestinati, gente che ha il calcio nella testa, lo giocavano in un certo modo e sanno trasmettere le loro competenze, e lo vediamo a che livelli.
3: Squadre in campo: Fabregas, 39 anni, lo ricordiamo, sì, appena. Arsenal, Barcellona, Chelsea, Monaco e Como, ha vinto due europei, un mondiale, è finora allenato solo al Como. È iniziato il secondo tempo, tra poco le formazioni in campo, subito però il Como in attacco con una chiusura di Brički che rischia anche poi alla fine alla meglio su Kaiki, che si era spinto largo sulla sinistra. Ha partito forte il Como, che adesso attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna principale dello stadio Sinigaglia. Dunque il Parma con il 3-4-2-1 con Corvi in porta, in difesa a destra c'è Diego Carlos come braccetto di sinistra del Prato, in mezzo Troilo, largo a destra Brički, a sinistra Valeri, in mezzo Sierro e Mandela Keita, e poi lontani e del Bilal Touré a sostegno di il Fej in attacco. Alla fine non mi sembra abbia cambiato nulla nemmeno il Como, che gioca con il 4-2-3-1 di Fabregassiana memoria e attualità. Sanchez in porta, Couto, Ramon, Kempfe e Kaiki in difesa, Perrone da Cugna a centrocampo, Diao, Pazze, Baturina dietro all'unica punta Ken. Adesso il Parma cerca un primo timido possesso palla di questo secondo tempo, con Troilo che però torna subito indietro dalle parti di Corvi, gli stessi 22 del primo tempo, in attesa di novità da una parte e dall'altra, come parlavamo poco fa con Remo Gandolfi qui nei nostri studi. E dopo la gara, ne approfitto per ricordare, sarò ospite anche a Diretta Live con Alberto Dalla Tana, poi la prima parte dedicata al dopo gara di questo Como Parma, e poi si andrà con Bar Sport con anche Maddalena Ferroni con tutti i commenti di questo posticipo che vale per la quarta giornata del campionato di Serie A. Brički adesso a impostare a destra, palla lunga per il Fej, un po' in ritardo, il Bilal Touré guadagna grazie a una finta la palla, Diego Carlos scambia con il Fej dietro per Sierro. Parma che è partito un po' con il possesso palla, adesso c'è un bel numero di lontani che lascia là un giocatore del Como con una finta di corpo portandosi avanti il pallone con il destro, e viene fermato, fallo per il Parma. Di personalità ne ha da vendere
4: assolutamente,
3: questo ragazzo,
4: assolutamente, si prende responsabilità,
3: pallone dentro, intanto il Fej, la conclusione di sinistro fuori, sbatte contro i tabelloni pubblicitari, pallone improvviso per il Fej, botta di sinistro a mezza altezza, pallone fuori, subito una conclusione per il Parma. Remo,
4: eh sì, no, lontani è veramente veramente forte, veramente bravo. Peccato che quelle giocate lì le faccia a 40-45 metri dalla porta, perché lì diventa difficile essere efficaci.
3: Sì.
4: Però le qualità ci sono e soprattutto colpisce la personalità, che nel calcio di oggi è tanta roba.
3: Assolutamente. Uno dei giocatori finora crociati a incidere di più in attacco, paradossalmente, in queste prime gare della nuova stagione, Coppa Italia compresa. Sierro in posta, Diego Carlos, Brički a destra, si accentra ma non accompagni, si fa vedere il Bilal Touré adesso all'uno contro uno contro il giocatore del Como, torna indietro Diego Carlos, lo scambio con Troilo che sale in mezzo al campo, Mandela Keita, un po' di spazio, viene anticipato, la palla resta lì, poi Brički troppo debole, recupera Baturina, cercava di aprire a destra per Vincent Sierro, allora il Como riparte anche se il lancio lungo per Ken è fuori misura. Peccato, qui Mandela Keita c'aveva lo spazio per la conclusione, è stato recuperato all'ultimo.
4: No, a me ha fatto arrabbiare il Bilal Touré perché davanti aveva Baturina, cioè uno contro uno con Baturina che è una mezza punta, lo devi provare, invece ha scaricato invece di cercare la linea di fondo. Queste qua sono occasioni da non perdere, quando sei uno contro uno che non è un difensore puro va puntato e poi se la perdi amen, però
3: sì
4: manca la verticalizzazione, sia Keita, che è sempre stato così, lui non ha la palla in verticale, e anche Sierro, che è un eccellente metronomo, però quelle palle lì di fianco alla fine fanno fatica a incidere, insomma.
3: È vero. E anche se in questo secondo tempo il Parma, in ogni caso, un po' di più possesso palla l'ha tenuto, comunque non sembra essere partita male la squadra di Carlos Cuesta, che dà le proprie indicazioni in piedi davanti alla panchina. Adesso però il Como recupera la sfera, l'apre a destra con il solito Diao, che però si ferma, il cross in mezzo di Couto, fortunatamente fuori misura, completamente dalla parte opposta, termina sul fondo, non c'era nessuno. Con attenzione però, Remo, me lo citavi tu prima, il Como che ha a disposizione la carta Duvikas, abbiamo parlato di Romero e di De Martis come senso della posizione, soprattutto Romero, il Como ha Duvikas che può essere molto pericoloso.
4: E poi in panchina c'è un Jesus Rodriguez, certo, che è un altro giocatore con un talento incredibile. Io penso che faccia respirare o Baturina o Diao, perché insomma partite di questo livello in quattro giorni. Però sì, la rosa del Como lo sappiamo, è completa, i due di centrocampo hanno i ricambi, Cacchereo, Mia, e per cui insomma è una squadra veramente che può arrivare davvero in alto. E aggiungo anche una considerazione personale, Alberto, per il calcio italiano una vittoria di uno scudetto del Como con la sua proposta di gioco farebbe solo bene al calcio italiano.
3: Attenzione, perché lontani intanto, prova addirittura, non ho capito se una conclusione in porta perché ha visto il portiere troppo fuori, un assist lungo, alla fine diventa un assist ma la palla è lunga per il Bilal Touré. Sì, tu citavi, io non ne ho particolare simpatia per il Como, probabilmente gli ascoltatori delle nostre radiocroniche di Palla in Tribuna lo sanno, ma è inevitabile certificare la qualità di questo progetto,
4: esatto,
3: molto costoso ma di qualità,
4: ma non solo, perché se tu pensi che D'Acuña non giocava nel Nizza, certo. L'hanno preso a neanche €1 milioni, cioè tanti giocatori, al di là di quelli dove hanno speso davvero, sono anche state intuizioni della dirigenza.
3: Pallone dentro per il Parma, in qualche modo il Fesce non controlla il pallone, manca il momento per la conclusione. Sì, sono state intuizioni, sono stati spesi dei soldi, ma sono stati spesi poi per bene, dobbiamo dire, sempre bene, con una proposta di gioco davvero molto efficace, partita addirittura dalla Serie B e sempre cresciuta. Un caso diverso quello del Parma, che comunque dal punto di vista non solo dei risultati ma anche del gioco ha sempre fatto più fatica. Intanto attenzione, il Como guadagna un pallone sulla tre quarti, lo perde Mandela Keita, non c'è fallo, D'Acuña, Nico Paz, lo scambio con Perrone che fortunatamente per il Parma sbaglia l'ultimo tocco con quasi la suola del piede destro, si disperano un po' i giocatori del Como, il Parma guadagna una rimessa laterale, va allora a battere il capitan del Prato che chiede qualche movimento ai compagni, lungo con le mani, stoppa di petto il Fece che però poi viene anticipato, la recupera il Como ancora per vie centrali con D'Acuña, larga Diao a destra, si accentra del Prato su di lui, entra in area di rigore numero 11, torna sulla sua sinistra, alla fine perde il tempo, la palla però resta lì, la botta al volo di Da Cugna, deviata ancora dalla difesa del Parma, che adesso si chiude praticamente in 11, dietro la linea della palla. Ancora il Como a destra con Couto che sale, anche Baturina se non sbaglio adesso è andato più sulla destra come zona d'azione, Nico Paz per vie centrali, no, Baturina adesso è sulla sinistra, era Couto sulla destra, sbaglia in questo caso il numero 20 croato del Como, c'è un fallo su Mandela Keita, allora il Parma può respirare dopo questo primo forcing vero e proprio del Como, minuto numero 9 del secondo tempo, sempre Como 1 Parma 0. Come lo vedi questo inizio di ripresa? Tu hai detto dobbiamo resistere 20
4: sì,
3: minuti,
4: dobbiamo stare in partita, lo stiamo facendo, eccolo, ecco Jesus Rodriguez,
3: sì, l'avevi chiamato, c'è quasi sì, il primo cambio per il Como, anche se il gioco nel frattempo riprende, c'è anche il CEO del Parma Cherubini in tribuna insieme a Suarso, massimo dirigente del Como, c'è adesso il cambio, esce proprio Baturina che tu un po' avevi pronosticato come cambio, entra Jesus Rodriguez, va detto che il Como adesso gioca tre competizioni peraltro di alto livello e dunque i cambi ci stanno, entra anche Cagre con la maglia numero 8 ed esce Diao. Se non abbiamo visto male, c'è anche un cambio nel Parma, il primo, entra Frigan al posto di El Bilal Touré, dunque ridisegniamo le formazioni a partire dal Parma, credo che cambi poco con dal punto di vista dello scacchiere tattico, ma forse di qualità e competenze certamente sì, con Frigan largo a destra a sostegno del Fejci al posto di Touré, Cacheré e Jesus Rodriguez nel Como, qualità ancora
4: assolutamente,
3: diciamo.
4: Ho visto che ha preso il posto di Diao, si è portato a destra, lui di solito è un destro che gioca a sinistra, però sì, anche lì continua a dare ampiezza, vedi, gioca a 5 metri da linea laterale e il Como ha questa caratteristica di coprire tutto il campo, per cui diventa
3: destro sulla destra,
4: adesso è destro
3: Rodriguez
4: sulla destra
3: per farti felice,
4: sì sì, infatti guarda, non, cioè, sarei felice se facesse anche il Parma qualche volta, però insomma
3: adesso il Como in possesso, minuto numero 11 della ripresa allo stadio Senigallia, Cacheré con la maglia numero 8 per vie centrali a dettare i tempi, lo scambio con Nico Paz che non perde la palla nemmeno se è sotto tortura, l'apre a destra proprio con Jesus Rodriguez, uno contro uno con Valeri che però non si fa saltare, Couto ancora lo scambio con il neoentrato numero 17, lo scambio stretto con Perrone, entra in area Jesus Rodriguez e la conclusione, il tiro sul fondo, c'è una deviazione, calcio d'angolo per il Como, il primo della ripresa, il settimo dell'intera gara, scambio nello stretto Jesus Rodriguez, la conclusione credo deviata da Valeri che è rimasto su di lui, la palla sul fondo,
4: è un altro giocatore che ha talento e 20 anni
3: sì. Ne ha pochi e davvero ne ha di talento, giocatore del Como che adesso va a battere dalla bandierina con Da Cugna, pallone pericoloso dentro, resta lì, esce però Corvi in presa alta e poi cerca subito di rimettere in moto su indicazione dei compagni a destra il pallone che è comunque corto per Sierro che tenta adesso di accelerare la manovra con il primo pallone toccato da Frigan, è brutto perché gliela mette sul corpo a Sierro che dunque perde il possesso, Da Cugna adesso Como spinge di nuovo in questa ripresa, lo scambio con Couto, Perrone in mezzo al campo, pensa alla conclusione, pallone dentro, Caichi in mezzo di testa perché è in ritardo anticipato dalla difesa del Parma, bene in questo caso Como pericoloso che riesce ad entrare in area di rigore, poi cerca di ricamare lontani ma perde la sfera in mezzo a due giocatori, allora sempre inesorabile il Como come prima, la palombella per Bruno Caichi a sinistra, non salta Bricchi, lo svizzero torna su di lui, poi Cacheré lungo a Jesus Rodriguez dalla parte opposta, mette il pallone al volo in mezzo. Tra poco ti faccio commentare queste due tre azioni perché secondo me hanno visto un comune denominatore, ma c'è ancora Nico Paz che viene atterrato, chiede il fallo ma l'arbitro, il signor Mucera, non è di questo avviso. Il Parma può ripartire anche se con un po' di fatica. Mandela Keita chiede il fallo, perde il pallone, protesta con l'arbitro, ma il possesso è per il Como. Como che ha, come dire, dato nuova linfa al suo motore di velocità anche con Jesus Rodriguez, già 2-3 dribbling tentati quasi riusciti.
4: E anche Cacchiere sta dando quantità e qualità in mezzo al campo, perché sì, è una riserva per modo di dire, perché è un giocatore che è nei piani del Como da tanto ed è uno che sa esattamente come gioca la squadra. Bravo
3: Troilo qui con una buona uscita dopo un anticipo in difesa. C'è spazio adesso per il Parma, 4 contro 4 con Bricchi a destra, si invola, mette il pallone in mezzo sul secondo palo, sbagliato, troppo lungo, quasi ciabattato per Lontani, la palla termina sul fondo, c'era anche il Fesh lì in mezzo. Bella questa ripartenza, però Remo serve qualità qui non c'è la qualità stessa del Como, ecco, insomma.
4: No, decisamente c'è i Brici sul secondo palo, Troilo che si è fatto 60 metri di corsa per attaccare il primo e
3: almeno il pallone in mezzo lo devi mettere, che non vada sul fondo, insomma. Non chiediamo la precisione di Messi,
4: no, però insomma io che sono cresciuto amando Beckham e Giggs, con i cross, quando vedo queste cose mi
3: bastava pensarli per realizzarli in quel caso. Adesso c'è Mandela Keita a centrocampo, preferisce comunque tornare dietro per Troilo che imposta a destra Bricchi, sbaglia però il passaggio e allora il Como recupera il pallone. Lo perde però.
4: Primo errore di Nico Paz.
3: Valeri mette dentro il pallone per il Fesh, viene però anticipato proprio da Ramon, che ricordiamo è match winner in questa partita. Allora riparte a sua volta il Como con Jesus Rodriguez, largo a destra con il suo destro, aspetta l'avanzata dei centrocampisti, compagni di squadra, quasi rallenta volendo con cognizione il gioco Nico Paz. Apre a sinistra Cacchiere, che adesso mette ordine. Il Como capisce anche dopo due ripartenze del Parma che forse deve un attimo rallentare e registrare lo schieramento con i nuovi entrati, diciamo così.
4: Anche quella intelligenza tattica l'hanno fatto con l'Ipsia. Pensa, con l'Ipsia sono passati a un certo punto col 5-4-1 il Como, quindi questa è d'utilità e capacità di adattarsi alla situazione che viene fuori in partita. In questo momento stanno rallentando perché un paio di ripartenze del Parma li hanno messi sul chi va là.
3: Adesso Jesus Rodriguez a destra, pallone dentro, ancora deviato, ancora un corner, l'ottavo contro i due del Parma. Del match è sempre in vantaggio la Roma sull'altro campo contro il Torino, 1-0, rete di Malen nel primo tempo. Intanto si prepara un altro cambio per il Como. Nel Parma, ricordiamo, è entrato Frigan, anche se ha toccato solo un pallone finora. Per Touré ancora deludente,
4: sì,
3: direi, in questa partita che forse poteva essere più alla sua portata come caratteristiche. Corner come pallone in mezzo, stack ancora di testa, bene la difesa del Parma, credo con Diego Carlos in questa circostanza. Allora ripiega dietro il Como, addirittura col portiere Sanchez che costruisce l'azione per vie centrali. C'è Couto con la maglia numero 27, Caicchi. Adesso i due esterni sono molto accentrati, è più defilato Nico Paz che passa indietro a Perrone. Cacchiere ancora lo scambio, Perrone numero 5, Lariano la butta dentro, Nico Paz mette pallone sul destro, la conclusione, ancora un salvataggio, Diego Carlos in scivolata, decisivo per il Parma in area di rigore. Esce il Parma con Sierro che mette giù bene la sfera, Lontani la mette giù con un controllo a seguire sontuoso, viene però poi raggiunto dal difensore del Como, aveva fatto un gran numero in questo caso Lontani, purtroppo è servito a poco. Nel Como sta per entrare anche Duvicas,
4: sì, Ken è abbastanza sparito nel secondo tempo, per fortuna, perché
3: dovrebbe essere questo il cambio, con il Greco 27 anni pronto a entrare. Per lui l'Utrecht, il Celta Vigo, è stato preso per 15 milioni di euro proprio dal Celta Vigo,
4: sì,
3: seconda stagione col Como,
4: dove ha fatto 10 gol in 50 partite, cioè la trasformazione l'ha avuta a Como, a dimostrazione di quanto crescono i giocatori con Fabregas, con della
3: pallone
4: gente preparata.
3: Dentro Cacchiere in area di rigore da Nico Paz, poi recupera Valeri, bravo. In spaccata, rischiosissimo l'intervento, poi sì, l'azione era comunque ferma per una posizione irregolare proprio credo dello stesso Cacareo, addirittura il numero 27 Couto, che si era infiltrato in area di rigore. Molto rischioso questo intervento di Valeri. Entra Duvikas, nel Como esce Ken. Questo era abbastanza attendibile come cambio. Entra anche doppio cambio nel Parma.
4: Bernabé, lo stavo chiamando.
3: Bernabé
4: sembra
3: e
4: lui.
3: Romero.
4: Ottimo, perfetto.
3: Bernabé e Romero, pronti i due cambi per il Parma. Vediamo chi esce. E questi sono due cambi di qualità. Sierro e Delfege. Sierro e Delfege probabilmente non cambia nulla nel 3-4-2-1, però insomma giocatori di natura diversa.
4: Assolutamente, hai uno che attacca gli spazi e la profondità come Romero e uno che sa dare le palle in verticale, che sa costruire come Bernabé. Speriamo che su quest'asse ci venga fuori qualcosa, perché sì, non, loro non hanno una difesa velocissima, perché anche Ramon, l'abbiamo visto, non è un fulmine, per cui attaccati alle spalle con i palloni giusti
3: magari con un pallone buono di Bernabé con la sua qualità. Adesso è lui con il sinistro. Siamo arrivati al 15° minuto della ripresa, Como 1 Parma 0 allo stadio Sinigaglia, quarta giornata del campionato di Serie A. Troilo per Diego Carlos, adesso trova Bricchi a destra, Frigan a dargli supporto, eccolo, la lascia a Bernabé, la apre bene a Valeri sulla sinistra, entra in area di rigore, mette il pallone dentro, deviato il cross, palla che resta lì, del Prato ancora per Valeri, vediamo se ha spazio ancora per mettere il pallone dentro, questo più pericoloso, Frigan non arriva allo stacco di testa, palla ballonzola lì, però esce dall'area di rigore, Bricchi la recupera contro Cacheré, vediamo se lo salta, non ce la fa, fa buona guardia il numero 8 del Como anche abbastanza agilmente con Bricchi. Allora il pallone dentro per Bernabé, ancora la sventagliata che però non supera la difesa del Como, che con un po' di fatica mette fuori. Minuto numero 16 della ripresa allo stadio Sinigaglia, Como 1 Parma 0, lo diciamo anche a beneficio dei telespettatori in diretta su 12 TV Parma, il nostro telegiornale. La rete nel primo tempo al minuto numero 23 di Ramon, la centrale di difesa del Como, ma Parma che è comunque in partita, si è risollevato dopo la rete avversaria e anche in questo secondo tempo ce le prova tutte. Adesso dall'out con una rimessa di Valeri, da poco sono entrati in campo molto attesi Romero in attacco al posto di Elfege, Bernabé in mediana al posto di Sierro per dare più qualità, c'è anche Frigan a sostegno di Romero in attacco insieme a Lontani che non viene sostituito. Seguiamo ancora questa azione della Parma con Bricchi che rallenta un po' troppo nella scelta, Diego Carlos sventaglia dalla parte opposta per Valeri che controlla il pallone, entra in area di rigore, dentro il pallone, il palo del Parma, la palla resta lì, Bricchi, incredibile la parata di Sanchez, doppia occasione clamorosa per il Parma con prima un palo di Romero subito in anticipo sul primo palo, la palla è rimasta lì quasi a porta vuota, Bricchi col collo del piede ma non troppo forte, ha trovato la respinta del portiere avversario Sanchez, incredibile la doppia occasione del Parma, minuto numero 17/18 del secondo tempo.
4: No,
3: crediamo tutto regolare. Sì, minuto, chiedo scusa, 21° del secondo tempo. Adesso subito il Como che ci prova con Cacheré, pallone dentro, troppo lungo fortunatamente per il Parma con Duvikas. Parma dunque che va vicino, credo fosse tutto regolare, peraltro sì, poi sì, la regia ha staccato con l'inquadratura, non mi sembrava nessuna posizione irregolare, nemmeno quella di Romero in anticipo sul primo palo. Seguiamo ancora questa azione del Como, poi un commento qui da studio, palla dentro per Corvi e si è visto subito Romero,
4: ecco, vedi la punta d'area, ha fatto uno scatto da dietro le spalle dei difensori per attaccare il primo palo, è arrivato prima lui, piattone aperto e palo. Guarda, una cosa che il nostro amico Brianti il Brio dice sempre, non attaccano più, non si smarcano più in area come una volta. Tu li vedi spesso fermi in area. Una volta l'attaccante attaccava il primo palo o si staccava sul secondo. Romero è ancora uno di quei centravanti lì, lo ha dimostrato. Lui, se gioca negli ultimi 20 metri, quel ragazzo qua.
3: Lui c'è sempre, cioè, questo lui ci senso va, della va, posizione. Sì, sì. Pazzesco che ci trovavamo anche in precedenza. Qui è subito arrivato un palo abbastanza clamoroso per il Parma, e allora adesso il Como ci pensa due volte prima di affondare nuovamente il colpo. Palla dentro di Valeri, che ha beneficiato di un intervento un po' fuori tempo del difensore della porta opposta del Como. Se l'è messa giù e ha messo un ottimo pallone sul primo palo raso terra, ma appunto perché Davide Romero aveva dettato il movimento, quello che non è successo tante volte nel primo tempo. Siamo più ottimisti per il Parma, ma attenzione adesso il Como ancora in attacco. Minuto numero 24 nella ripresa, Como 1 Parma 0. Per adesso il pallone il Como, lo guadagna Mandela Keita, che adesso è diga di centrocampo insieme a Bernabé, con maggiore licenza di costruire.
4: Come rubi palla bisogna verticalizzare con l'appena rubata palla, perché guarda il momento
3: Romero, poi perde il pallone, forse trattenuto, si fallo su di lui. Ne approfitto per rimarcare come sia solo una e non siano una ma non due azioni da gol del Parma. Pallo sì di Romero, poi l'arbitro ha fermato il gioco per un tocco di braccio di Bricchi sul controllo, quando poi ha colpito di fatto a porta vuota trovando l'opposizione di Sanchez. Comunque una almeno di occasione da gol per il Parma c'è stata proprio dopo l'entrata in campo di Bernabé con Romero. Adesso Mandela Keita, resta lì il pallone, Romero la conclusione centrale in due tempi Sanchez, ma questo ragazzo insomma, cioè, sente dov'è la porta anche quando è in salotto praticamente.
4: È un 9, come dicono in Argentina, lui è un 9 puro.
3: Tu li conosci bene in quel calcio, poi se lo dicono vuol dire che insomma non è che tutti diventano chissà chi, però vuol dire che ci vedono bene, ecco, per dare dei soprannomi. Bricch, che adesso guadagna una rimessa laterale, minuto numero 26 del secondo tempo, sempre il Como in vantaggio sul Parma. Diamo uno sguardo anche all'altro campo sul quale si sta giocando in questa giornata. Vince sempre la Roma 1-0, rete di Malen sul Torino in casa granata. Frigan poi torna indietro, non ha rischiato il lancio lungo.
4: Sì, doveva rischiare.
3: Adesso una bella sventagliata di Troilo per Valeri, stoppa a seguire, riesce a tenerlo in campo, guadagna un calcio d'angolo, credo di sì, è così. Bene, palla in campo, bravissimo Valeri, che se l'era allungato un filo troppo, ma la palla era dentro. E il terzo corner per i gialloblu che crescono,
4: sta diventando un'arma, sì, e comunque i tre centrali disposti così mi piacciono molto, Troilo che imposta, Carlos che comunque ha piedi discreti,
3: messi
4: però
3: nella loro posizione, sì, esatto, naturale, esatto. Quello per cui questo era stato un po' criticato, esatto, anche da me medesimo, messi nella posizione naturale, una a destra, una a sinistra. Adesso il Parma pallone dentro, però è basso, termina direttamente sull'esterno della rete, era stato lontani a di fatto sbagliare questo corner. E il Troilo messo a destra con Diego Carlos alla prima e mezzo sembrava diciamo una cosa un po' astrusa, ecco.
4: Sì. Anche perché insomma Diego Carlos alla prima, il centrale è quello che guida i compagni di reparto, e farlo fare al nuovo arrivato
3: dopo
4: mi sembrava
3: 4 giorni,
4: esatto, mi sembrava un po' fuori luogo.
3: Con Del Prato che invece a sinistra, ma è più tradizionale, sì, per lui più facile. Attenzione però adesso il Como, Jesus Rodriguez, cade Duvicas, si gioca Jesus Rodriguez, la conclusione Del Prato mette in corner, nono corner per il Como. Protestava Duvicas, che è stato nettamente atterrato da un giocatore della Parma ai limiti dell'area di rigore, ma si è chiaramente giocato. Poi ancora un salvataggio in scivolata di un difensore del Parma, in questo caso Del Prato, palla in calcio d'angolo. Adesso se la prende comoda anche un po' il Como,
4: sì. Ma poi è importante notare che su Jesus Rodriguez ci sta praticamente Del Prato e Valeri si è alzato sulla sinistra.
3: Adesso gioca il Como, Cacchere sulla linea di fondo, mette in mezzo il pallone, non ci arriva un giocatore del Parma, Nico Paz, la conclusione deviata, ancora calcio d'angolo e siamo a 10, doppia cifra per il Como, anzi era Jesus Rodriguez poi credo a battere definitivamente a rete un po' un pallone alto deviato, c'era una nuvola di giocatori davanti, Corvi ha comunque deviato un giocatore del Parma di movimento, ancora pallone messo in mezzo dal Como, Diego Carlos stacca di testa, resta lì il pallone, mette in mezzo Caichi, la conclusione di testa di Nico Paz, palla alta, un po' velleitaria questa sortita offensiva, quando allora siamo di fatto quasi alla mezz'ora, minuto numero 29, un buon Parma adesso.
4: Decisamente, siamo cresciuti, c'è coraggio, c'è un po' più di fiducia e il Como non mi sembra più sicuro, gioca di rimessa lui, fa possesso, segnali confortanti, dai.
3: Subito i cambi del Como hanno dato molta linfa,
4: sì.
3: Poi è come se abbiano un po' perso le misure, le coordinate, esatto, tra i vari reparti. Adesso un brutto pallone perso da Mandela Keita, ricordiamo che nel Parma ci sono ancora due cambi
4: sì.
3: disponibili, vedremo cosa sceglierà di fare Carlos Cuesta, che anche e soprattutto nello scorso campionato ha sempre dimostrato di non fare, di non utilizzare tutti i cambi per partito preso, insomma tante partite erano terminate senza utilizzarli tutti e 5. Adesso ancora il Parma che imposta con Valeri, che ha più libertà di agire in questa ripresa. Bello il pallone per Davide Romero che va a prenderselo, poi viene recuperato, non c'aveva nemmeno compagni vicini a cui dare il pallone, ma la perde ancora il Como del Prato. Valeri, poi un brutto pallone per Lontani, fuori misura, potrebbe essere il prossimo cambio
4: sì.
3: quello di Lontani.
4: Un po' stanco, mi sembra un po' affaticato.
3: Un po' affaticato, Cacherei in mezzo e la rete quasi sfiorata dal Como.
4: Bravo,
3: con Bruno Caichi a toccare il pallone, Duvicas che non c'è arrivato sul secondo palo, magia in verticale di Cacherè per il numero 16 del Como, l'uscita bassa di Corvi che credo abbia toccato sì, in maniera decisiva il pallone, sul secondo palo non c'è arrivato Duvicas, ancora corner per il Como, forse alla fine no. Perché il gioco è stato fermato, intanto c'è un brutto fallo su Bricchi, c'è il primo giallo sì. del match per Cacherè, primo ammonito della gara, sostanzialmente corretta, questo è un intervento nettamente in ritardo,
4: però,
3: bruttissimo di Cacherè, attenzione perché questo è sicuramente
4: alto,
3: arancione
4: sì.
3: questo è arancione, brutto
4: molto
3: in ritardo
4: alto,
3: e volontario,
4: è molto alto, cioè
3: gambe,
4: è entrato sotto il
3: sì.
4: ginocchio, sulla tibia,
3: appena sotto il ginocchio, i classici interventi che possono rischiare di far male, insomma, alle gambe dell'avversario.
4: Se c'hai il piede appoggiato a terra è un problema. No, è un ottimo impatto Romero e Bernabé, decisamente.
3: Adesso Bricchi ancora sulla destra, proprio Bernabé si allarga, Valeri dalla parte opposta, viene atterrato in modo ruvido Bernabé, ancora in ritardo, c'è fallo, l'arbitro fa proseguire, non si compie la regola del vantaggio, un altro brutto fallo sul giocatore del Parma.
4: Guarda, con quanto hanno spinto i loro esterni bassi, Couto e Caichi, io ti dico la verità, in questo momento metterei due esterni alti, Lontani e stanco, Brigi, a Holmquist lo vedrei assolutamente in campo, perché sulle fasce gli stiamo creando qualche problema.
3: Assolutamente, così vediamo adesso Bernabé a battere, credo che scodellerà in mezzo, così sul secondo palo, la torre di Troilo, ma non c'è nessuno, Frigan, palla ancora a campanile, Lontani in qualche modo di testa, spazza la difesa del Como che però resta tutta lì, Bernabé adesso apre ancora per Del Prato che anticipa di fatto Troilo, in qualche modo riesce di testa a servire Valeri che poi cerca di darla a Troilo, ma capisce tutto Nico Paz, che allora può ripartire insieme al suo Como, ma capisce tutto Mandela Keita, che quando esce così è davvero sontuoso, poi riparte 30 metri, Romero, la conclusione centrale, ancora la parata in due tempi di Sanchez, questo ragazzo appena ha il pallone per tirare è già il secondo tiro da distante, ricordiamo anche il palo centrato da lui al 21esimo minuto. Quando può tirare lo fa.
4: Tre tiri in porta in 12-13 minuti è tanta roba.
3: Poi se avessimo magari ogni tanto anche una deviazione noi la prenderemo.
4: Anche lì il portiere in due tempi, c'era Lontani a un passo, quelle piccole cose che fanno le differenze tante volte.
3: Noi la prenderemmo volentieri.
4: Magemel.
3: Nico Paz, numero 10 del Como, che adesso rallenta quando stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di gara, così come allo stadio di Torino, Torino 0, Roma 1.
5: Ancora aperta anche là.
3: Sì, stasera invece Inter Udinese alle 20:45. Tutte sfide da seguire, chiaramente in ottica Parma, anche in chiave salvezza. Adesso il pressing alto del Parma, con questa che pensa ad altri cambi, Cacchere, poi capisce tutto Valeri, ancora a chiudere, poi Lontani, stanco. Qua si vede che è stanco. Sì, assolutamente, non era lucido, un buon intercetto comunque, poi salta di testa Diego Carlos, Romero di petto a mettere ordine, Lontani viene anticipato, però ancora, secondo me il cambio è davvero dietro l'angolo, lo vede anche Valeri che dà delle indicazioni al compagno. Bruno Calchi adesso a sinistra, la maglia numero 16, aspetta ancora, si lamenta con i compagni per qualche movimento che non è arrivato, allora sale dalla parte opposta il Como con il numero 27 Couto, si ferma Duvikas che ha avuto pochi palloni in area di rigore, gioco di sponda, anche lui si lamenta un po' con i compagni, posizione forse in leggero fuorigioco per Duvikas, un piede alla fine. Il gioco si ferma. Eccoli gli ultimi due cambi, Anquist e Fabian. Anquist e Fabian per il Parma. Escono Bricchi per Anquist, che credo andrà a fare l'esterno a destra. E vediamo qual è il secondo cambio. Esce con la maglia numero abbiamo visto un 10 che ci sembrava essere Bernabé, ma chiaramente non è così. C'è un cambio, sì, nel Como è Nico Paz che esce ed entra Ricci,
5: centrocampista puro.
3: Sì, entra Ricci nel Como per Nico Paz, mentre ci manca l'ultimo cambio, chiaramente il nostro monitor di servizio per il Parma tra poco lo daremo. Esce anche da Cugna nel Como, entra con la maglia numero 6 Luis Milla.
4: Poteva essere 16, ma che strano, che età.
3: Adesso lo andiamo subito a vedere. Quello che importa è che entrano Anquist e Fabian, altri due giocatori di qualità. Mandela Keita c'è in campo, è sicuramente uscito Bricchi e a destra c'è Anquist a fare la sua zona. Credo alla fine che sia uscito Lontani a questo punto. Forse non era il 16 ma era il 76, adesso per decifrare i colori televisivi
4: l'avevamo visto che effettivamente
3: infatti stava... Lontani non c'è più sulla sinistra, lì in alto c'è Fabian al suo posto, che dunque agisce nel ruolo di un po' trequartista. Io personalmente ho sempre detto attenzione da quando è arrivato, un giocatore che può giocare anche a supporto della punta nei meccanismi di questa, sempre molto insomma attenti anche alla fase difensiva, e infatti adesso il Parma è sempre con il 3-4-2-1 però con Fabian lì davanti. Allora Como fa possesso, ricordiamo, in difesa rimangono Diego Carlos, Troilo e Del Prato, a destra c'è Anquist, adesso a sinistra c'è Valeri, in mezzo Bernabé con Mandela Keita, e poi Frigan e Fabian a supporto di Romero.
4: Sì, adesso sì, è il momento di, guarda, forse con due punte centrali, perché Frigan ha stretto un po' in mezzo per far posto ad Anquist e va benissimo, perché il 2 contro 2 con i due centrali avversari te la puoi giocare. Fabian, hai detto giustissimo, se ha un pregio è quello di sapersi inserire da dietro coi tempi giusti, sempre una cosa che io ho notato in lui come grande qualità, quindi speriamo davvero.
3: Eh sì, assolutamente, è una partita che può ancora regalare degli spazi. Siamo arrivati all'82esimo minuto, sempre come uno Parma 0-8, ormai 7 più recupero alla fine con il Como in possesso. Il Parma comunque ci crede, sì, questo è comunque un dato positivo. Lancio lungo di Cacchere, 2 contro 1, attenzione Duvikas, Jesus Rodriguez sale anche con la maglia numero 21, il compagno Jesus Rodriguez, la conclusione para Corvi, e poi ancora il Como con Ricci, Jesus Rodriguez, ancora una conclusione, questa volta a ribattere c'è Troilo addirittura sul centro sinistra, una palla un po' che girava a vuoto lì, adesso ancora un pallone in mezzo, no. Corvi, mamma quasi un mia. Errore, la palla resta lì, tre respinte, no. Poi il Como fa il 2-0, il Como fa 2-0 con Bruno Caichi, maglia numero 16,
5: che aveva fatto due miracoli. Corvi
3: fatto due miracoli, pallone l'ennesimo di queste ultime due tre azioni, tutto successo in un minuto e mezzo, l'ennesimo pallone messo in mezzo da destra, molto basso, sì. Corvi forse non precisissimo, è uscito, ha smanacciato con la mano destra a anticipare comunque gli attaccanti del Como, la palla è rimasta lì, prima una deviazione ribattuta e poi è arrivato il numero 16 dell'Udinese, del Como, scusate, palla in mezzo di Jesus Rodriguez, la prima botta di Duvicas, respinta, pallone in mezzo, si di Ricci alla fine, Duvicas la prima volta, palla resta lì, parlavo anche di fortuna,
5: sì, esatto.
3: Quella che non ha avuto nei rimpalli il Parma e Corvi in questa circostanza.
5: Esatto, ha fatto un miracolo sul secondo tiro, eccolo, questo qua ravvicinato, poi il rimpallo non ci ha premiati, guarda, Perrone ha vinto il contrasto, è scivolata dietro.
3: Parma davvero molto sfortunato, probabilmente nel miglior momento del Parma è arrivato, come nel più classico dei copioni del calcio, il 2-0 del Como. Peccato davvero, perché in questo secondo tempo, insomma, il Parma aveva anche centrato un palo importante con Romero, minuto numero 38 della ripresa, il raddoppio del brasiliano Bruno Caichi, o Caichi a dir si voglia, con adesso il Parma in possesso gli ultimi 5 minuti per tentare davvero quella che sarebbe un'impresa da mettere in archivio per decenni e decenni, ma noi ci speriamo prima della fine, prima di lasciare il nostro Remo Gandolfi, poi a diretta live su 12 TV Parma con Alberto Dallatana, poi a seguire con Maddalena Ferroni, Bar Sport, tutti i commenti su questo posticipo della quarta giornata, Ricci, l'ex Milan, prestito con diritto di riscatto, prestito oneroso per lui, che evidentemente in rosso-nero non ha convinto, ci arriva, come spesso altre volte succede, il Como per rivitalizzare questo ragazzo sicuramente di qualità, che adesso serve il pallone sulla destra ancora per Jesus Rodriguez, c'è in mezzo Duvicas, viene atterrato, chiede il fallo, chiede addirittura il rigore l'esterno del Como, l'arbitro però non è di questo avviso, signor Mucciarelli della sezione di Palermo, allora si gioca ancora con Miglia, pallone indietro, adesso il Como gestisce e sta tutto nella propria metà campo il Parma, che con i cambi aveva dato degli squilli. Remo, la conferma che insomma la rosa a disposizione anche come d'utilità di soluzioni per questa c'è, sta a lui adesso, intanto c'è ancora il Como in attacco sempre con Caichi, pallone dentro, in ritardo Jesus Rodriguez che ci prova ad andare in scivolata, Ricci cerca di recuperare il pallone dalla parte opposta ma non ce la fa, la sensazione, dicevo Remo, è che comunque adesso la rosa ce l'ha, questa deve mettere i giocatori nel ruolo dove possono fare meglio e in un sistema di gioco che li garantisca questo.
5: Guarda, oggi la consolazione, diciamo così, è stato l'atteggiamento della squadra, che hai visto finalmente determinata e anche più coraggiosa, perché hai detto giustamente te, abbiamo preso il gol in un momento dove stavamo giocando, questo è l'atteggiamento che ci vuole, perché abbiamo le possibilità con i giocatori adesso in rosa di giocare un calcio un pochino più propositivo, con dei giocatori comunque quando li recuperiamo tutti non siamo messi malissimo neanche come qualità, e conforta molto quel ragazzo argentino là davanti, perché questo vede la porta e se lo facciamo giocare a 25 metri alla porta e non a 40 può darci delle soddisfazioni. Bernabé è fondamentale, perché quello che vede le giocate è lui, perché Keita e Sierra hanno giocato di fianco tutta la partita.
3: Certo.
5: Centrali, abbiamo detto prima, sono messi bene, perché quei tre lì sono secondo me i più affidabili, per cui insomma.
3: Sì, oggi un'altra versione ancora dello scacchiere di questa, con il 3-4-2-1, che per carità abbiamo già visto in qualche circostanza, intanto ancora il Como in attacco ma tocca il pallone l'arbitro, quindi il gioco si ferma, l'abbiamo già visto, probabilmente finora è la soluzione che ha convinto di più. Probabilmente,
5: allora,
3: o sono i giocatori io in quelle posizioni che hanno convinto.
5: Guarda, io non amo la difesa con i tre centrali per un motivo: quasi tutte le squadre ormai giocano con una sola punta centrale. Oggi Kane era l'unica punta. Tre difensori centrali per una punta, per me perdi un giocatore in una zona nevralgica del campo. Però se Valeri spinge come ha spinto oggi, perché ha fatto quasi più l'ala che il terzino, allora ci sta, perché Del Prato, se c'è bisogno, si allarga e va a coprire lui quella zona lì.
3: Attenzione, il come entra in area di rigore. Suso Rodriguez, Ricci, poi la conclusione sull'uscita di Corvi e di Luis Milla, che con la porta praticamente libera cerca l'angolino più distante. La palla però è fuori, fortunatamente una grande parata di Corvi in uscita su Ricci, servito da Suso Rodriguez. Parma un po' in bambole in questa circostanza, vai col ragionamento.
5: No, ti dicevo, questo ci dà la possibilità di, come hai detto tu, di mettere i giocatori nel proprio ruolo, metterli in condizioni di rendere al massimo e di avere delle alternative in attacco, perché lo vediamo, loro che non stanno giocando ai loro livelli hanno una qualità tale che basta un'accelerazione, un passaggio in verticale che ti mettono in difficoltà.
3: Adesso Bernabei, il Parma cerca almeno il gol dell'ultima speranza, insomma, per giocarsela fino alla fine. Valeri, cross in mezzo alla parte opposta per Anquist, viene però anticipato di testa da Bruno Caichi, che è tra i migliori chiaramente di questa partita. Tra poco ti chiedo il migliore anche o i migliori del Parma, tendiamo di capire di quanto sarà il recupero con Diego Carlos, che va a battere alla Valenti, diciamo, l'out con le mani, quindi asciuga il pallone per cercare di mandarlo direttamente in area di rigore, e così fa Romero, viene però anticipato di testa. Diego Carlos raccoglie, ancora in mezzo, deviato il suo cross, forse ancora in fallo laterale, si va ancora a battere lui con le mani. Siamo nell'ultimo minuto di gioco allo stadio Senigallia, come 1 Parma 0. Vince sempre anche la Roma 1-0 sul Torino. Diego Carlos a battere ancora con le mani, Romero anticipa un giocatore del Como, Duvicas addirittura a difendere. Questo ragazzo si sbatte, devo dire, è tanto, però sempre anche la lucidità di essere dove serve al momento giusto. Parlo ovviamente di Romero. Segnaliamo insomma che non hanno giocato ancora Corvi, ancora panchina in questo caso per Ordoñez, al contrario delle ultime apparizioni, e dobbiamo sottolineare quanto effettivamente lo sentiamo manchi la qualità di Nicolussi e Caviglia, che sarà fuori ancora per diverso tempo. Recupera un buon pallone Romero per Anquist, che si imbola a destra,
5: piede sbagliato
3: perché lui ha tentato in questo caso di controllare il pallone a mezza altezza con il sinistro. Invece doveva farlo col destro. Io però, Remo, come ultima battuta ti dico, però in Serie A devi usare tutti e due i piedi a certi livelli, non dico per metterla in croce, però per stoppiare il pallone sì.
5: Sì, sarebbe l'ideale. Poi è vero che dicono che i mancini fanno più fatica a imparare col destro che viceversa, però cioè, quella palla lì va messa giù, cioè sei in area, cioè, pescato da un compagno, c'è l'uno contro uno praticamente.
3: 3 minuti di recupero. Remo, grazie davvero di essere stato con

0: commentare ancora questo.
1: Guarda il movimento che ha fatto, è un movimento da 9, questo è un movimento da attaccante puro, quel ragazzo qua ci dà delle soddisfazioni. Onquist è partito, ha guardato al centro, Romero ha attaccato lo spazio, piattone sul secondo palo, guarda, guarda il movimento che fa,
0: ha
1: guarda,
0: superato Kaiki, Anquist, sì, pallone dentro, ha tagliato, era tutto dentro, solo Romero che si è ricavato, esatto, quello lo spazio è... palla di piattone sul palo più distante. Peccato comunque, che sia così in ritardo il gol, però
1: comunque Alberto, due cross dalla linea di fondo, palo e gol, eh?
0: Un palo e un gol, è assolutamente così,
1: c'è poco da fare.
0: La quando cosa... dicevamo della qualità di questo ragazzo come senso della posizione e fiuto della porta, mi ricorda su certe cose Pippo Inzaghi, capisco, guarda, che sembra quasi scontato dirlo, ma è banale, però è davvero così.
1: E ha un'altra cosa in comune con Pippo,
0: il fatto... attenzione Corvi, rischia quasi di perdere il pallone, poi ci pensa Diego Carlos, la mette in fallo laterale,
1: il fatto che spesso gioca sull'ultimo centrale, magari rischiando il fuorigioco, ma giocando sull'ultimo centrale, se fai il movimento giusto sei in porta, sì. Hai detto una cosa giusta, ricorda veramente Inzaghi in quelle giocate qua.
0: Peccato che il tempo stia terminando, perché mancano 10 secondi. L'arbitro conta per battere la rimessa laterale. Il Como la gioca con Jesus Rodriguez. Adesso il Parma un po' ci crede, ma perde ancora il pallone. Ci consoliamo con la prima rete in Serie A e col Parma di Davide Romero. La prendiamo come buon auspicio per il futuro di un ragazzo che sarà difficile tenere fuori adesso, chiaramente anche lui.
1: Sì, già oggi sinceramente mi sono anche stupito, visto che i centrali del Como non sono due fulmini, ci poteva stare. Però
0: termina qui la sfida di Como, ancora una sconfitta per il Parma che rimane a quota 1 in classifica, Como 2 Parma 0. Grazie Remo di essere stato con noi.
1: Grazie davvero a voi, è stato veramente piacevole, grazie Alberto e grazie ai nostri ascoltatori.
0: Ti ritroviamo su 12 TV sì, Parma, sì. E noi diamo così un ultimo resoconto di questo match con le reti nel primo tempo del Como, con Ramona al minuto numero 23, nel secondo tempo al 38esimo con Bruno Kaiki, ha accorciato Romero al secondo minuto di recupero della ripresa, diverse occasioni anche in questo secondo tempo a partire da quella grossa del Parma, il palo di Romero, due occasioni per lui, un palo e una rete, poi Bridge che ha toccato con le mani sulla tapina che poteva risultare vicente, anche un'occasione per Ricci, la parata in uscita di Corvi. Il Parma resta a quota zero in classifica, ha vinto 2-0 la Roma sul campo di Torino, ha segnato Pisilli al terzo minuto di recupero, la sfida non è ancora terminata. Diamo uno sguardo veloce alla classifica prima di fermarci, con Roma e Como che di fatto per il momento stazionano in vetta insieme il Como a 10 punti con la Lazio, gioca l'Inter tra poco che potrebbe raggiungere la Roma a punteggio pieno, il Parma resta quart'ultimo in classifica, un solo punto però di fatto in compagnia del Bologna, del Monza, del Genoa, più sotto il Venezia a quota zero, il prossimo avversario sarà proprio il Genoa. Allora, ho ringraziato Remo Gandolfi, ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia. Come è sempre è stato un piacere sulle nostre frequenze, quelle di Radio Parma, Como 2, Parma 1, qualche buon segnale, vedremo cosa succederà nella sfida diretta al Tardini, buon proseguimento qui su Radio Parma.
2: La radiocronaca del Parma è stata offerta da Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano, studio dentistico urbano, fai gol con il tuo sorriso.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it. Fai gol con il tuo sorriso. Lo studio dentistico urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 Parma. Telefono 0521 63 77 20.

0: Good Vibration.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Good vibration.
5: Good vibration.
6: Come on, y'all.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In apertura di notiziario c'è la cronaca: una 33enne è stata investita da un'auto poco prima delle 13 in via Fleming, all'altezza del ristorante Il Fornello. Sul posto i soccorritori e le forze dell'ordine. È stata trasportata al pronto soccorso del Maggiore con ferite giudicate gravi. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la viabilità nella zona è stata deviata su via Jenner. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento. Ancora cronaca, cercava un'auto a noleggio per potersi muovere una volta atterrata in un noto aeroporto italiano, truffata però una quarantenne parmigiana. Denunciati due uomini residenti fuori regione dopo un'indagine telematica e bancaria dei carabinieri. Dopo il bonifico da 250 euro, il falso noleggiatore è sparito bloccando il suo numero. Secondo quanto ricostruito dai militari, tutto sarebbe iniziato con un annuncio online. La donna interessata all'offerta avrebbe contattato il numero indicato nell'inserzione. Poi la truffa. Lutto a Traversettolo per la morte di Cristian Orlandini, 35enne, che ha perso la vita sabato sera lungo la Massesa a Cascina Piano di Langhirano. Viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause da chiarire, si è scontrato contro un'auto. I carabinieri indagano per chiarire la dinamica del sinistro. Orlandini lavorava nell'azienda di famiglia, lascia i genitori e una sorella. La scuola suona la campanella anche in Emilia-Romagna. Domani, martedì 15 settembre, prende il via il nuovo anno scolastico. Circa 55.000 gli studenti iscritti nelle scuole statali di ogni ordine e grado nel Parmense. La sanità è pronto a Parma, il nuovo ospedale di comunità di via 24 Maggio, che da oggi ha accolto i primi pazienti, 20 posti letto, investiti quasi 4 milioni di questi 2,2 finanziati dal PNRR. La struttura, denominata OSCO, garantirà assistenza continuativa 24 ore su 24, mettendo in rete ospedale, medicina generale, servizi territoriali e assistenza domiciliare nella gestione delle persone. Parliamo ora dei lavori sulle strade e sulla A1 Milano-Napoli. Per consentire opere di pavimentazione nelle due notti di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, con orario 21:05 del mattino, sarà chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia verso La Spezia e il ramo di immissione sul raccordo A1 Sissa Tre Casali in direzione Sissa Tre Casali. Gli spettacoli Mic Fest, musica, incontri, cultura, affida il gran finale a un protagonista d'eccezione. Domani alle 21:30 alla Galleria arriva Carlo Verdone con Bianco, Rock e Verdone, un incontro spettacolo dedicato alla musica, alla memoria, al collezionismo e al rapporto fra il rock e l'immaginario cinematografico di uno dei massimi protagonisti del cinema italiano. Siamo allo Sport il Calcio, alle 18:30 Como Parma, radio cronaca in diretta della partita su Radio Parma. Subito dopo il match, serata speciale su 12 TV Parma, alle 20:30 diretta live a seguire Bar Sport. E intanto nei match della domenica, vittorie del Lecce sul Monza e del Sassuolo sulla Juventus. Resta a quota 1 alla pari del Parma e il Bologna sconfitto a Napoli. In chiusura uno sguardo al meteo: cielo sereno poco nuvoloso a Parma e provincia in serata, condizioni stabili anche domani con massime sui 30 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Faccio occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
5: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
7: Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
8: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
7: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
8: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
7: Lo sport e il tennis. Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21:05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20:45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
6: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
9: Good Vibration. RPR presenta Good Vibration. Good.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Good vibration.
3: Good.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

before the sky would open, forsaken, almost human.